0: Take one, tear one, use one, share one.
1: Il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticul in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Ladies and gentlemen,
5: Radio Ticul Ambient, Soul and Dreams.

0: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
1: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
1: Shadow Slide con i Senza Radio.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
3: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
4: Sono le 2:34.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
2: Dal GB Play Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
3: un programma ideato e condotto da Renato Marengo,
2: con Marco Testoni e con la collaborazione di Claudia Dagnone.
4: In redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi e ai social Francesco Ferri.
3: Alla console Paolo Tocco e Giulio Berghella.
2: Bentornati, bentornati tutti a questa nuova puntata di Classic Rock On Air. E il bentornato vi viene da Renato Marengo.
5: E da Marco Testoni, un saluto a tutti.
2: Ciao, ciao, ciao. Bene, continuiamo questo numero di Classic Rock in edicola di maggio, dove ci sono i Queen o comunque i nuovi Queen, insomma c'è roba interessante, ma fra gli stili di copertina c'è uno stilo che ci fa piacere ma ci dispiace vedere, perché si tratta di Meat Loaf, recentemente scomparso, e purtroppo il giornale a volte parla di ristampe, ci fa più piacere, o di vecchi titoli, a volte purtroppo deve andare sull'attualità. Che questo Meat Loaf comunque lo ricordiamo in maniera simpatica, a cominciare dal nome, che significa polpettone. Ecco Marco, tu sai qualcosa sulle origini di questo nome, di questo attore cantante molto bravo?
5: Sì, glielo affibbiò il padre questo nome, perché già dalla culla si presentava molto paffutello, e quindi Meat Loaf lo chiamò polpettone. La questione è che poi lui ne ha fatto un marchio di fabbrica, perché nonostante potesse sembrare abbastanza discriminante come nome, se l'è tenuto come nome d'arte per tutta la vita, con grande ironia, ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. Se tu ti ricordi, ha partecipato anche a musical importanti,
2: Rocky Horror Picture, Air, e poi tante altre cose, teatro, cinema. È sempre orientato, anche se in maniera melodicamente corretta, verso il metal, no? Perché lui comunque è considerato un metallaro come musicista,
5: però melodico,
2: sì, sì.
5: Quindi insomma molto molto molto interessante. Lui amava molto, come abbiamo detto, il musical, e infatti creò questa opera rock che si chiama Bats

0: E a Classico Rock On Air è il momento di passare la linea a Claudia Dagnone con la sua rubrica In viaggio tra i suoni.
1: Cari amici di Classic Rock On Air, come tutte le settimane è arrivato il momento di andare in viaggio tra i suoni con la mia rubrica in collaborazione con Ferrovie del Gargano e cominciamo a spostarci da un festival all'altro, perché sì, è arrivata finalmente l'estate e l'estate vuol dire festival. Parto subito dal Miami Festival, di cui vi avevo già parlato nelle puntate precedenti, perché partirà proprio a fine maggio, il primo che incontreremo 27, 28 e 29 maggio al Circolo Magnolia. Ci saranno tantissimi ospiti, quindi insomma i nomi di spicco italiani sono sicuramente Alan Sorrenti e la rappresentante di lista. La line-up è comunque ricchissima e sarà dedicata il 27 e il 28 maggio alla musica italiana, e poi invece il 29 maggio ci sarà spazio per gli artisti internazionali. Grandissimo spazio anzi per gli artisti internazionali nei festival milanesi, perché dal 9 al 15 giugno ci saranno gli High Days, che hanno visto qualche problema all'interno della line-up annunciata per via delle rinunce dei Foo Fighters e degli Aerosmith per motivazioni molto diverse, ma niente panico, l'estate rock di Milano è salva. E si parte il 9 di giugno con i Greta Van Fleet per la prima volta headliner, accompagnati dai The Struts, mentre la giornata dell'11 giugno, ve l'avevo già annunciato qualche puntata fa, sarà assolutamente capitanata dagli Imagine Dragons, che finalmente tornano in Italia e tornano finalmente con una delle due tappe italiane annunciate del nuovo tour, i Green Day, che si esibiranno il 15 giugno all'Ippodromo Milano Trenno nella terza giornata di festival, quindi non più all'Ippodromo SNAI di San Siro dove era stato annunciato, e ad aprire questa giornata ci saranno i Weezer, un alternative rock band statunitense, quindi manteniamo alto il rock, ed Emmyland Sniffers, un'altra rock band questa volta australiana. Insomma, grande spazio al rock e grande spazio all'internazionalità. E sicuramente multiculturale ma anche attento all'ambiente sarà quest'anno il Rock in Roma, che quest'anno si fa in tre. Sappiamo che il Rock in Roma è sempre abbastanza diffuso in città, quest'anno avrà il Circo Massimo, dove il 9 luglio si esibiranno in un evento speciale i Maneskin, l'Ippodromo delle Capannelle, che è da sempre la sede del Rock in Roma e anche in questa nuova edizione si duplica con il Red Stage e il Black Stage, e ovviamente l'Auditorium, Parco della Musica. Si parte il 10 giugno con Noise Narcos all'Ippodromo Capannelle, tantissime sono le date, ve ne cito giusto qualcuna. Per esempio all'Auditorium Parco della Musica ci sarà Scancanensi il 29 giugno, Brunori il 30 giugno sempre all'Auditorium, mentre invece all'Ippodromo delle Capannelle l'8 di luglio i The Chemical Brothers e il 12 luglio sempre all'Ippodromo Achille Lauro. I Litfiba saranno all'Ippodromo delle Capannelle il 18 luglio con il loro ultimo girone, e invece all'Auditorium Parco della Musica il 27 luglio avremo Patti Smith. Chiuderà tutto questo rock in Roma l'11 settembre all'Auditorium Paul Weller. E con tutti questi nomi non c'è neanche il tempo di respirare, ma io me lo prendo, salgo sul mio pullman di Ferrovie del Gargano e mi dirigo in Puglia. Si cambia scena e si cambia anche musica, perché ci saranno il 28 di maggio del 2022 a Piazzale Andrea Costa, in onore della festa patronale e per la patrona Maria Santissima dell'Incoronata ad Apricena, i Planet Funk. Qui aspetta insomma la chiusura di questa puntata, che è stata molto rock ma anche con una coda elettronica. Vi do appuntamento alla prossima per tantissime nuove informazioni sui live.
0: Classic Rock On Air. E grazie Claudia Dagnone, che a Classic Rock ci aggiorna in ogni puntata sui concerti, sui live che fortunatamente sono in ripresa. A proposito, hai visto, al di là della spettacolarità soprattutto scenografica, prescindiamo dalla qualità di tutte le canzoni, buone o non buone, ma abbiamo visto questo Eurofestival gremito di giovanissimi, di gente che è tornata a live, fortunatamente insomma si riprende in tutta Italia. E allora Claudia,
2: anche al Salone del Libro, no?
0: Al Salone fresco. Del Libro. Sì, beh, sì, ho presentato il mio Nepos Power, grazie anche all'assessore alla cultura Rosanna Purchia e a tanti amici, lo scrittore, sceneggiatore che tu conosci bene, De Giovanni, poi c'erano Lino Veletti, Giulio Tedeschi, insomma è andata molto molto bene. E c'era una folla enorme, dicono che forse un record al Salone del Libro, questa è una bella notizia, perché lì libri e dischi e musica e concerti sono il nostro pane quotidiano. Procediamo quindi, adesso andiamo immediatamente a presentare, come facciamo di solito dopo i big, qualcuno che emerge, qualcuno che ancora insomma da sostenere, e lo fa il MEI, che è una delle dei nostri partner, no? nello scouting, e insieme all'altoparlante. Il MEI stavolta con materiali musicali ci presenta una cantautrice molto molto carina. Questa Angela si chiama lei, e fa una specie di pop elettronico, no?
2: È una bella produzione di electropop, insomma, come non se ne sente spesso con questa cura. È distribuito da Alka Record, con la produzione artistica di Michele Guberti, insomma, veramente una bella produzione, complimenti.
0: Allora, ascoltiamo subito, Angela,
2: le cose che dimentichiamo.

0: E adesso tendete non solo le orecchie, ma aprite bene gli occhi e l'immaginazione, perché stiamo per presentare Soundtrack City, cioè la rubrica che il mio partner Marco Testoni cura insieme a Massimo Privitera, di cinema e di colonne sonore, musiche da film, insomma Soundtrack City. Soundtrack City che questa volta, mi pare, Marco, avete spaziato su delle anteprime. Anteprime significa che c'è una ripresa sia di programmazione nelle sale che anche nel piccolo schermo, serie e film.
1: Stiamo parlando di una serie televisiva Moon Knight e di un film Due agenti molto speciali 2.
0: Bene, Soundtrack City.
2: Say what?
1: Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City con quello lì, Massimo Privitera.
3: Con quello lì, Marco Testoni.
1: Allora, oggi parliamo di una serie televisiva e un film, ambe due direi molto divertenti.
3: Parto con Moon Knight, serie televisiva del Marvel Cinematic Universe, in questo caso televisivo, su Disney Plus. Allora, devo dire che è una, diciamo che è un supereroe di quelli secondari, semisconosciuti, un po' Batman, un po'... anzi, è il Batman della Marvel. Mi ha incuriosito perché gli attori, Oscar Isaac e Ethan Hawke, sono due attori straordinari, devo dire, che fanno la serie. Perché la serie è un po' strampalata, fuori di dicotenna totalmente. Però la domanda che mi sono posto è questa qui: ma perché la Marvel non permette un'identità musicale definitiva ai suoi film e invece alle serie sì? Perché togliendo l'Alan Silvestri che ha dato il là musicalmente agli Avengers con Capitan America anche prima, poi per il resto le colonne sonore passano in secondo piano perché non te li ricordi per la maggior parte dei film della Marvel. Devo essere sincero, non c'è un tema che si riferisce a uno o un altro. E ora Moon Knight ha la peculiarità che, a parte l'insensatezza della storia ambientata in Egitto con le divinità egizie, ho scoperto questo 50enne compositore egiziano Hesham Nazi, spero di averlo pronunciato bene, che da noi è merito sconosciuto, però in Egitto è famosissimo, ha vinto una sequela di premi incredibili, di riconoscimenti, di una deficienza, ma una roba incredibile. Lui ha sbancato con una marea di film al botteghino egiziano. E devo dire che ho scoperto un grandissimo autore di colonne sonore, veramente un capolavoro di colonna sonora.
1: Allora, adesso che succede? Sono io che parlo di...
3: Tocca a te, di un film su Netflix, giusto?
1: Sì, esattamente, su Netflix, Due agenti molto speciali 2. Allora, questo è il sequel dell'altro di Due agenti molto speciali. Abbiamo sempre questi due attori, Omar Sy e Laurent Lafitte, simpaticissimi. Io vi devo dire, da tantissimo tempo che non vedo un film così divertente, e vi dico solo una cosa: quando lo vedrete ricordatevi della scenetta del bastoncino. La scenetta del bastoncino è veramente esilarante, non dico altro, ma è una di quelle cose che rimarranno proprio impresse nella storia del cinema mainstream, del cinema commedia. Ma è veramente non esattamente politically correct, ma vedetelo con attenzione e gioia. Dunque, per il resto stiamo parlando appunto di quella corrente di film francesi a cavallo tra la commedia e l'action. Insomma, la coppia di poliziotti fa parte proprio della storia del cinema degli ultimi, da sempre, anzi,
3: di eccellenza.
1: La cosa divertente di tutta questa operazione è, secondo me, il confezionamento, perché i francesi ormai hanno un loro stile di montaggio, di editing, di soggetti, di dialoghi, assolutamente riconoscibile. Può piacere, non può piacere, a me personalmente piace moltissimo. Parliamo di musiche. Le musiche sono di questo Guillaume Roussel, secondo me in stile, come posso dire, una sorta di nipotino di Lalo Schifrin, non so se sei d'accordo su questa definizione.
3: C'è l'impronta di Lalo Schifrin di Mission Impossible, ma c'è anche molta Blaxploitation, Insidious, Shaft e via discorrendo. Quindi comunque quel mondo lì che io adoro ed è perfetto per questo action comico a tratti demenziale, che mi ricordo David Zucker. Però è intelligente, intelligente, no, la roba buttata così.
1: No, infatti non lascia passare anche dei contenuti, insomma, ecco, quando si parla di neonazismo, qui è un po' come lo fecero i Blues Brothers, mi ricorda, voglio dire, i nazisti dell'Illinois, voglio dire, qui è un po' diverso, però insomma il concetto è sempre, anche attraverso la commedia, menare duro.
3: Sull'attualità.
1: Ok, allora abbiamo presentato anche questa volta un film, Due agenti molto speciali 2, e la serie che ci ha suggerito Massimo,
3: Moon Knight.
1: Moon Knight, noi vi salutiamo. Ciao.

0: spesso le scelte musicali vostre coincidono con le mie, ma stavolta ci avete proprio azzeccato, perché Mano di Bango è una mia passione, come tutta la musica che arriva dall'Africa, sia elettronica, sia tribale, sia etno. Mano di Bango è molto speciale e l'avete tratto dalla colonna sonora di Due agenti molto speciali, due.
1: E il re della probabilità.
0: Il brano, come si intitola, che abbiamo sentito?
1: The Panther, la pantera.
0: Benissimo, allora dopo Mano di Bango passiamo a un altro, non proprio emergente, perché già da qualche anno circola un cantautore interessante. Lui è di Napoli ma canta in italiano, anche se poi il suono si sente che è napoletano, ed è Edoardo De Felice, che già 4 anni fa era uscito con questo disco, che però hanno rimissato molto bene, ci hanno lavorato.
1: Beh, guarda, hanno dato veramente una nuova veste sonora a questo brano. Sto parlando di Giuseppe Inner e Giovanni Roma, gente che ha collaborato con Marina Rei, Max Gazzè, Carmen Consoli, che ha saputo dare un bel sound a questo cantautore che, come sentirete nelle influenze, ricorda anche i Dire Straits.
0: Abbiamo presentato bene questo Edoardo De Felice, che ci fa ascoltare
1: Non ci sarò.

0: Siamo al momento dei saluti su Classic Rock On Air. Ringraziamo i nostri conduttori, gli ospiti intervenuti, i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi e Francesco Ferri,
1: Paolo Tocco e Giulio Berghella in regia,
0: e da Milano Claudia Dagnone che vi saluta.
2: Siamo ai saluti e alla sigla di chiusura a Classic Rock On Air, quindi innanzitutto salutiamo, ciao e alla prossima da Renato Merengo
3: e da Marco Testoni.
2: Ma non ve la cavate così, perché come al solito noi finiamo in musica. Stavolta dedichiamo tutta la sigla di chiusura al Music Day che si tiene a Roma ogni anno, che ospita tutti noi, tutto il grande vinile e tutta la musica, insomma, sia di ieri che di oggi su vinile. E c'è il brano col quale vi vogliamo salutare, è del grandissimo Rizzo Ortolani. Le sue musiche,
3: grandissimo compositore Rizzo Ortolani.
2: Esatto, abbiamo fatto anche Riarrangia Rizzo, un contest dedicato ai giovanissimi in collaborazione col MEI, ed è proprio il MEI, fortemente voluto da Giordano San Giorgi, che al Music Day presenta due audiocassette. Udite, udite, le audiocassette, quelle col Walkman e con le cuffiette, no? Le due audiocassette, una è dedicata proprio alle musiche di Rizzo Ortolani, un'altra al Naples Power. Ovviamente mi ha fatto molto piacere, ho collaborato con grande energia. Quella di Rizzo Ortolani è, grazie alla famiglia Rizzi Ortolani, a Enrico Stennini Ortolani. Ma a proposito di Ortolani e del Music Day, voglio anche sottolineare che ci sarà un incontro al Music Day della novità della Cinemox. Sono cinque riproposizioni in vinile di grandi successi della Cinemox, che edita tante colonne sonore di musica per il cinema, e stavolta c'è La ragazza dal pigiama giallo. Beh, ho parlato di due film, Marco, due film importanti.
3: Eh sì, allora il primo film che dicevi, La ragazza dal pigiama giallo, è un film, pensa, del 1978, regia di Mogherini, con una grande Dalila Di Lazzaro protagonista, mentre il brano che vi andiamo a far ascoltare è tratto da un film, Aiutami a sognare, del 1981, regia di Pupi Avati. Lo riconoscerete perché è stata anche una sigla di un programma televisivo Rai importantissimo.
2: Il brano che è contenuto in questa compilation, in questa selezione di stupende musiche di Rizzo Ortolani in cassetta. E allora, vi abbiamo già salutato, lo rifacciamo, ciao proprio con Aiutami a sognare.
3: Rizzo Ortolani.

0: ufficiale di Radio Tigullio.
1: Le 3 e 32 minuti.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tigullio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
0: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tigullio. Buon ascolto.

la tua colonna sonora notturna tra world music, jazz, ambient, storie di gente in movimento che muove le notti. Tutto questo lo trovi su The Night Life. Io sono Dario Biondi e vi aspetto su Radio Tigullio Web ogni domenica alle 21:30.

Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.

sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Ladies Man.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock,
1: un percorso sonoro che attraversa mondi diversi.

0: Radio TV, collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Chill out, ambient lounge. Le migliori sonorità musicali d'atmosfera trasmesse per voi. Un buon ascolto da Radio Ticuglio.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua, anche in questo martedì ci siamo, non potevamo mancarci, ma oggi è un martedì un po' diverso dagli altri, infatti non abbiamo la classica scaletta con i balli di Beppe, subito dopo il gallo di Simone, altre cose. Diciamo che la scaletta di oggi funziona così: dopo il saluto delle radio avremo un radiodramma che si intitola La sposa, interpretato dal nostro amico Massimo Recchia e dalla nostra amica Alice Moresco. Quindi sentirete questo radiodramma, speriamo che vi piaccia. Dopodiché continuerà il gallo di Simone, dopo il gallo di Simone arriveranno un po' di balli di Beppe e poi torneremo noi con tanta musica degli anni 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300 e tutto via. E allora adesso arriva il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix Oneir 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: non aveva dormito bene. Dall'una e mezza, quando è andato via Samael, si era messa lentamente a letto, fino alle 7, quando si era risolta ad alzarsi per fare il caffè. Aveva dormito a strappi, rivoltandosi tra le lenzuola, aprendo gli occhi nella semioscurità, rimurginando, scivolando di nuovo in sogni febbrili. Passò quasi un'ora davanti al caffè. Una vera colazione l'avrebbero fatta per via. Poi, a meno di vestirsi già adesso, non aveva altro da fare. Lavò la tazza del caffè, rifece il letto, esaminò il vestito che intendeva indossare, guardò alla finestra, con una preoccupazione superflua, se sarebbe stata una bella giornata. Si mise a leggere, pensò di scrivere invece una lettera a sua sorella e cominciò in bella calligrafia.
1: Carissima Anna, quando riceverai questa lettera io mi sarò sposata. Buffo, no? Stento a crederci anch'io. Ma se ti dico com'è successo, vedrai che è ancora più buffo.
0: Esitò, con la penna in mano, incerta su come proseguire. Lesse le righe già scritte e accartocciò il foglio. Andò alla finestra e vide che era innegabilmente una bella giornata. Le venne in mente che forse era meglio non mettere l'abito azzurro di seta. Troppo semplice, quasi severo. Lei voleva essere tenera, femminile. Ansiosamente passò in rassegna gli abiti dell'armadio e visitò su un abito fantasia che aveva portato l'estate prima. Per lei era troppo giovanile e aveva un colletto a volant. E per un abito fantasia non era ancora stagione, però appese i due vestiti fianco a fianco all'anta dell'armadio, aprì la porta a vetri ben chiusa della nicchia che fungeva da cucinino. Accese il fornello sotto la caffettiera e andò alla finestra. C'era il sole. Quando la caffettiera cominciò a scoppiettare, tornò e si versò un caffè in una tazza pulita.
1: Oh, mi verrà l'emicrania se non mangio presto qualcosa. Tutto questo caffè e troppe sigarette senza una vera colazione.
0: Un'emicrania nel giorno delle sue nozze. Andò a prendere il tubetto dell'aspirina e lo infilò nella borsetta blu. Se avesse messo l'abito fantasia, ci sarebbe voluta una borsetta marrone. E l'unica borsetta marrone che aveva era sciupata. Gli occhi le andarono afflitti dalla borsetta blu dell'abito fantasia. Poi posò la borsetta e andò a prendere una tazza del caffè. Si sedette vicino alla finestra e, bevendo il caffè, ispezionò il suo appartamento monocamera. Il programma era di tornare lì quella sera e tutto doveva essere a posto. Con orrore si accorse ad un tratto che si era scordata di cambiare le lenzuola. C'era il bucato fresco di lavanderia e dal ripiano alto dell'armadio prese lenzuola e federe pulite e disfece il letto. In fretta, per evitare di far mente locale sul perché cambiava le lenzuola. Era un letto a due piazze sovrapposte, foderato in modo da sembrare un divano. Una volta rifatto non si poteva capire che lei ci aveva appena messo le lenzuola pulite. Portò le lenzuola e federe usate in bagno e le ficcò nella cesta della roba sporca e mise nella cesta anche gli asciugamani usati nel bagno, sostituendoli con gli altri puliti. Il caffè, frattanto, si era raffreddato, ma lo beve lo stesso. Quando infine guardò l'orologio e vide che erano le 9 passate, cominciò ad affrettarsi. Fece il bagno e usò uno degli asciugamani puliti, che poi mise nella cesta e sostituì con uno pulito. Si vestì con cura, tutta biancheria intima fresca, per lo più nuova, ogni cosa portata il giorno avanti, inclusa la camicia da notte. La mise nella cesta. Quando fu pronta per l'abito, esitò davanti allo sportello dell'armadio e l'abito azzurro era certamente decoroso e pulito e abbastanza adatto. Ma Samael li aveva già visto più volte e non aveva niente che lo rendesse speciale per quel giorno di nozze. L'abito fantasia era molto grazioso e nuovo per Samael. Però certo era un po' prematuro per la stagione.
1: Questo è il mio giorno di nozze. Posso vestirmi come mi pare.
0: Prese dalla stampella l'abito fantasia e se lo infilò dalla testa. Era fresco e leggero, ma quando si guardò allo specchio ricordò che il colletto a volant non le faceva figurare bene la gola e l'ampia gonna ondeggiante pareva ineluttabilmente fatta per una ragazza abituata a correre svelta, a ballare, a farla dondolare coi fianchi, camminando. Guardandosi allo specchio pensò con repulsione.
1: No, è come se cercassi di sembrare più carina di quel che sono, apposta per lui. Crederà che voglio sembrare più giovane per farmi sposare.
0: E si strappò di dosso l'abito a fantasia con tanta furia che una cucitura sotto l'ascella cedette. Col vecchio abito azzurro si sentiva in confidenza, comoda, ma poco eccitante.
1: Non è ciò che indosso che conta.
0: Si volse quindi sgomenta all'armadio in cerca di qualcos'altro. Non c'era nulla lontanamente adatto al suo sposalizio con Samael. E per un attimo pensò di uscire di corsa a comprare un vestito in qualche negozietto vicino. Poi videro che erano quasi le 10 e aveva appena il tempo per i capelli e il trucco. I capelli erano facili, tirati indietro e raccolti alla crocchia sulla nuca. Ma truccarsi era un altro delicato equilibrio tra apparire meglio e ingannare il meno possibile. Non poteva tentare di nascondere la pelle giallognola o le rughette intorno agli occhi, non oggi, quando rischiava di aver l'aria di farlo solo per il suo matrimonio. Eppure non sopportava l'idea che Samael portasse a nozze una con la faccia sbattuta e rugosa.
1: Ho 34 anni, dopotutto.
0: 30, c'era scritto sulla licenza. Erano le 10:02. Lei era scontenta del vestito, della faccia, dell'appartamento. Riscaldò il caffè

0: con un po' di tempo e di pratica potrei ricordare come si fa la torta margherita, e il pollo fritto, e la salsa olandese.
1: Le 10:30. Si alzò e andò risoluta al telefono. Compose il numero, aspettò, e la voce metallica disse: ore 10:29.
2: Meccanicamente mise il suo orologio indietro di un minuto. Risentiva la propria voce ieri sera, sulla soglia.
0: Allora, alle 10 sarò pronta? Oh, è proprio vero!
1: E Samael, che rideva lungo il corridoio. Alle 11 aveva rammendato la scucitura dell'abito fantasia e riposto la scatola del lavoro nell'armadio. Con indosso l'abito fantasia, sedeva vicino alla finestra bevendo un'altra tazza di caffè.
0: Avrei potuto prendermela più comoda per vestirmi.
1: Ma ormai era così tardi che lui poteva arrivare da un momento all'altro e lei non osava tentare di modificare qualcosa col rischio di ricominciare tutto da capo. In casa non c'era niente da mangiare, salvo le provviste accuratamente preparate per l'inizio della loro vita insieme. Il pacchetto chiuso del bacon, la dozzina di uova nella custodia, il pane e il burro intatti. Servivano per la colazione dell'indomani. Pensò di fare una corsa giù al negozio di alimentari a prendere qualcosa, lasciando un biglietto sulla porta. Poi decise di aspettare ancora un po'. Alle 11:30 le girava la testa. Si sentiva così debole che dovette scendere. Se Samuel avesse avuto un telefono, lo avrebbe chiamato. Invece aprì lo scrittoio e scrisse un biglietto.
0: Samuel, sono scesa giù al negozio di alimentari. Torno fra 5 minuti.
1: La penna le macchiò le dita. Andò in bagno a lavarsele e usò un asciugamano pulito che sostituì. Appuntò il biglietto sulla porta, diede un'altra occhiata alla stanza per assicurarsi che tutto fosse perfetto e non chiuse la porta a chiave, casomai lui arrivasse. Nel negozio di alimentari non trovò niente che le andasse di mangiare. Prese solo un altro caffè e lo lasciò a metà perché un tratto si rese conto che Samuel probabilmente era di sopra, che aspettava impaziente, desideroso di avviarsi. Ma di sopra tutto era predisposto e tranquillo, come l'aveva lasciato. Il biglietto ancora sulla porta, l'aria della stanza un po' viziata dalle troppe sigarette. Aprì la finestra e si mise a sedere, finché si accorse di essersi addormentata. E che era l'una meno 20. Ora d'improvviso si spaventò. Svegliandosi di soprassalto nella stanza tutta allestita per l'attesa, ogni cosa pulita intatta dalle 10, ebbe paura e sentì l'impulso urgente di affrettarsi. Si alzò dalla seggiola e andò quasi di corsa in bagno. Si spruzzò la faccia con l'acqua fredda e si asciugò con un asciugamano pulito. Stavolta lo rimise a posto alla meglio senza cambiarlo. C'era tempo dopo per questo. Senza cappello, uno spolverino gettato sopra l'abito fantasia, in mano l'erronea borsetta blu con dentro l'aspirina. Chiuse a chiave la porta di casa, niente biglietto questa volta, e corse giù per le scale. Prese un taxi all'angolo e diede all'autista l'indirizzo di Samuel. Insomma, la distanza era poca. Avrebbe potuto andarci a piedi se non fosse stata così debole, ma nel taxi si rese conto che era un'imprudenza arrivare sfacciatamente in macchina alla porta di Samuel e chiedere di lui. Così si fece lasciare dall'autista all'angolo della strada e, dopo averlo pagato, aspettò che si allontanasse prima di avviarsi lungo l'isolato. Lì non era mai stata. Il palazzo era vecchio, gradevole, e il nome di Samuel non figurava su nessuna delle cassette postali all'ingresso e nemmeno sui campanelli. Controllò l'indirizzo, era quello giusto, e alla fine suonò il campanello segnato custode. Dopo un minuto o due ci fu un ronzio di cicalino e lei aprì ed entrò nell'atrio buio, dove esitò finché in fondo si aprì una porta e qualcuno disse: sì. Lei capì nello stesso istante che non aveva idea di cosa chiedere, così avanzò verso la figura in attesa nel vano della porta in controluce. Quando fu molto vicina alla porta, ripeté: sì. E lei vide che era un uomo in maniche di camicia, che non riusciva a vederla più chiaramente di quanto lei vedesse lui.
0: Sto cercando una persona che abita qui nel palazzo, ma fuori non ho trovato il nome.
3: E che nome cerca?
0: Parisi, Sama e Parisi.

0: Samuel Parisi. Ma qui non c'è nessun Samuel Parisi, mi spiace. Ha sbagliato casa, signora. Ho sbagliato uomo.
1: Ma abita qui di sicuro, lo so.
0: Senta, sono cose che capitano tutti i giorni.
1: Per favore, non fraintendete. Temo che non comprendiate.
0: E com'è?
1: È piuttosto alto e biondo. Di solito porta un completo blu. È uno scrittore.
0: No. Forse abitava al secondo piano.
1: Oh, non so bene.
0: C'è un tizio, Tante volte aveva un vestito blu. Ha abitato per un po' al secondo piano. Il rosato. Erano andati a trovare dei parenti su a nord e gli avevano prestato l'appartamento.
1: Potrebbe essere. Pensavo però...
0: E quello in genere era vestito di blu. Ma non so quanto fosse alto, È rimasto un mesetto.
1: Ma è stato un mese fa che...
0: Allora chieda il rosato. Sono tornati stamattina. Appartamento 3B.
2: La porta si rinchiuse definitivamente. L'atrio era buio e le scale sembravano ancora più buie. Al primo piano c'era un po' di luce da un lucernario in alto. Le porte degli appartamenti, 4, erano schierate sul pianerottolo, estranee e silenziose. Fuori dal 2C c'era una bottiglia di latte. Al secondo piano sostò un momento. Dalla porta del 3B veniva un suono di musica. Si udivano voci. Finalmente bussò e ribussò. La porta si aprì e fu investita dalla musica, musica sinfonica di un programma radio pomeridiano.

0: Il signor Rosato?
1: Sono io.
0: Potrei parlarle un momento riguardo al signor Parisi?
1: Quale signor Parisi?
0: Il signor Samuel Parisi, la persona che ha avuto in prestito il vostro appartamento.
1: Oh signore, che cosa ha fatto?
0: Oh, niente, sto solo cercando di mettermi in contatto con lui.
2: Dentro l'appartamento era ancora pieno di musica e c'erano valigie e mezzo disfatte sul divano, sulle seggiole, sul pavimento. Un tavolo all'angolo era cosparso di rimasugli di un pranzo.
0: Signor Rosato, il custode giù di sotto mi ha detto che il signor Samuel Parisi ha abitato qui.
1: Certo che si chiamava così.
0: Credevo che gli avesse prestato l'appartamento.
1: Di lui non so niente, è uno degli amici di Donatella. L'ha pescato in una di quelle riunioni del cavolo. Io non ci ho scambiato più di 10 parole.
0: Oh, avevi detto che era ok prestargli la casa. Non avevi niente contro di lui, di
1: fatto. Tuoi amici non dico niente.
0: Ma ne avresti detto un sacco se fosse stato un mio amico. Poco ma sicuro, creda pure, ne avrebbe detto un sacco.
1: Non voglio sentire altro, basta così.
0: Oh, ecco, ecco com'è, giorno e notte.
2: Ci fu un silenzio, a parte la musica sgorgante dell'apparecchio radio accanto al signor Rosato, e poi lei disse con una voce che dubitava potesse sentirsi con quel fracasso.
0: Allora è andato via?
1: Chi?
0: Il signor Samuel Parisi!
1: Lui! Ma deve essere partito stamattina, poco prima che tornassimo, di lui non c'è traccia, da nessuna parte!
0: Partito!
1: E che peoria, tutto in ordine, perfetto! Donatella me l'aveva detto, avrebbe avuto cura di tutto, si indovina sempre!
0: Sa dov'è adesso?
1: Non ne ho la minima idea, ma come ho già detto, ha lasciato tutto in ordine, perché lo sta cercando?
0: È una cosa molto importante!
1: Ah, mi dispiace che non la trovi qui, forse il custode l'ha visto?
2: La porta si chiuse dietro di lei e fu di nuovo al buio. Il suono della radio si era attutito. Aveva sceso a metà della prima rampa quando la porta si riaprì e il signor Rosato gridò nella tromba delle scale.

0: faccio. Non posso andare a casa. Samael potrebbe essere qui, oppure anche là. Allora sto ferma e lo aspetto.
1: Finalmente, d'impulso, entrò nel negozietto di gastronomia che era accanto al palazzo, nella direzione di casa sua. Un ometto leggeva il giornale appoggiato al bancone. Quando lei entrò, lui alzò la testa e passò dietro al banco a servirla.
0: Sto cercando un uomo che abitava nel palazzo qui accanto e mi sono chiesta se lei magari lo conosce.
1: Ma perché la domanda a quelli del palazzo?
0: Oh, mi scusi, ho domandato, ma non ne sanno niente. Dicono che è andato via stamattina.
1: E io cosa vuole che le faccia? Non sto mica qui a badare chi va avanti e chi viene.
0: Ho pensato soltanto che forse lo aveva notato. Dovrebbe essere passato qui davanti un po' prima delle 10. Uno piuttosto alto, con un vestito blu di solito.
1: Ah, stamattina passano tutti i giorni vestiti di blu, cara signora. Credi che io non abbia altro da fare che guardare la gente?
0: Mi scusi.
1: Ma per l'amor del cielo!
0: Deve essere passato di qua. È la strada che farebbe per venire a casa mia. Non ce ne sono altre.
1: Cercò di pensare a Samael. Dove avrebbe attraversato? Che tipo di persona era, insomma? Attraversava davanti al palazzo? A metà dell'isolato? All'angolo? Sull'angolo c'era un'edicola. Forse lì lo avevano visto. Si affrettò, poi aspettò che un uomo comprasse un giornale e una donna chiedesse informazioni. Poi il giornalaio si rivolse a lei.
0: Potrebbe dirmi se un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, è passato di qui stamattina, verso le 10.
1: Il giornalaio si limitò a guardarla con tanto d'occhi. La bocca mezza aperta. Lei pensò, crede che sia uno scherzo, un trucco, e disse in fretta.
0: È molto importante, per favore, mi creda. Non la sto prendendo in giro.
1: Scelta, signora.
0: È uno scrittore. Forse comprava i giornali qui da lei.
1: Ma allora per cosa lo cerca?
0: Fa niente.
1: Ma scelta, forse sì, è passato.
0: Lei fu a un tratto orribilmente conscia del suo abito fantasia troppo giovanile e si strinse addosso lo spolverino.
1: Ecco, ne sono sicuro. Badi bene, ma può darsi che uno che somigliava al suo amico sia passato di qui stamattina?
0: Verso le 10.
1: Verso le 10, sì. Alto, vestito di blu, molto probabile, sì.
0: Da che parte è andato? In su?
1: In su. È andato proprio così, in su. Lei si scostò, stringendosi nel soprabito. L'uomo che restava dietro si girò a guardarla e poi lui e il giornalaio si scambiarono un'occhiata. Lei fu per un attimo incerta se dare o no una mancia al giornalaio, ma quando i due si misero a ridere, si allontanò in fretta attraversando la strada.
0: Certo, in su. A Samael non occorreva attraversare il viale, doveva solo fare 6 isolati e svoltare nella via dove abito io, visto che è andato in su.
1: Un isolato più in là, passò davanti a un fioraio. Nella vetrina c'era una mostra di nozze.
0: Oggi, dopo tutto, è il giorno del mio matrimonio. Forse mi ha comprato dei fiori.
1: Entrò, e il fioraio uscì dal retro bottega, sorridente e mellifluo.
0: Per me è terribilmente importante mettermi in contatto con un signore che forse stamattina si è fermato qui a comprare dei fiori. Terribilmente importante.
1: Sì, fiori di che genere?
0: Ma non lo so, lui non... Un giovanotto piuttosto alto, con un vestito blu, verso le 10.
1: Capisco. Ecco, veramente io temo che sono...
0: Ma è molto importante, forse aveva fretta.
1: Dunque, per una signora avrebbe da mandare dove?
0: Ma non credo da mandare, stava venendo... Insomma, li portava con sé.
1: Signora, insomma, davvero deve rendersi conto che se non ha elementi, io insomma...
0: Per favore, cerchi di ricordare, era alto, con un vestito blu, verso le 10 di stamattina.
1: No, proprio non ricordo,
0: Grazie.
1: Aspetti un momento, signora. Crisantemi.
0: Oh no! Per un'occasione simile? No, sono sicura.
1: Beh, l'occasione non la so naturalmente, ma sono quasi certo che il signore in cui ha chiesto è venuto stamattina e ha comprato una dozzina di crisantemi, presi e portati via.
0: Sicuro?
1: Sicurissimo. benissimo, e lui c'è il senso.
0: Va bene, la ringrazio tanto.
1: E me, è un bel mazzolino per lei, d'armamento, con rose grosse, vuole gardenie?
0: No, grazie.
1: Spero che trovi il suo giovanotto.
2: Proseguì lungo la strada, stringendosi addosso ancor più lo spolverino, in modo che si vedessero solo le balze in fondo all'abito fantasia. All'angolo c'era un poliziotto.
0: Perché non vado alla polizia? Si va alla polizia per una persona scomparsa. Oh, che figura da scema farei.
2: Le balenò l'immagine di sé in una stazione di polizia.
0: Sì, oggi dovevamo sposarci, ma lui non è venuto. Sembra ridicolo, lo so, io tutta agghindata in cerca del giovanotto che ha promesso di sposarmi, ma voi che ne sapete di tutto quanto? Io non sono solo questo, sono quello che vedete, ho del talento forse, e a mio modo umorismo, e sono una signora, e ho orgoglio e affetto e grazia, e una certa visione chiara della vita che potrebbero soddisfare un uomo e renderlo felice e produttivo. C'è più di quel che vi pare a guardarmi.
2: La polizia era ovviamente da escludere, senza contare Samael e quello che avrebbe pensato sentendo che lei gli aveva messo i poliziotti alle calcagna. All'angolo seguente, era a tre isolati dalla sua via, c'era un banchetto di lustra scarpe con un vecchio seduto mezzo addormentato su una sedia. Si fermò davanti a lui e aspettò. E dopo un momento il vecchio aprì gli occhi e le sorrise.
0: Senta, mi dispiace disturbarla, ma sto cercando un giovane che è passato di qui stamattina verso le 10. Lo ha visto? Alto, vestito blu, con un mazzo di fiori?
2: E il vecchio annuì, prima ancora che lei finisse.
3: L'ho visto! Amico suo?
0: Sì.
2: Il vecchio batté le palpebre.
3: Mi ricordo che ho pensato, vai a trovare la tua ragazza, giovanotto, vanno tutti a trovare la ragazza.
0: E da che parte è andato? Dritto per di qua?
3: Esatto, esatto, scarpe lustre, bell'abito, con i fiori, andava di fretta, avrà la ragazza, ho pensato.
0: Grazie.
2: Per la prima volta fu davvero sicura che lui la stava aspettando e si affrettò lungo i tre isolati, con la gonna dell'abito ondeggiante sotto lo spolverino e girò nella sua strada. Dall'angolo non si vedevano le sue finestre. Non si poteva vedere Samael affacciato che l'aspettava. E quasi corse lungo il palazzo per raggiungerlo. La chiave le tremò fra le dita, giù alla porta di strada. E dando un'occhiata al negozio di alimentari, pensò al suo panico, al caffè che aveva bevuto là al mattino. E quasi rise. Sulla porta dell'appartamento non riuscì a trattenersi.
0: Samael, sono qui. Oh, ero tanto preoccupata.
2: L'appartamento me l'aspettava. Silenzioso, deserto, con le ombre pomeridiane che si allungavano dalla finestra. Per un momento vide solo la tazza del caffè vuota. Pensò fosse stato là ad aspettarla. Poi si accorse che quella era la tazza lasciata lì da lei la mattina. Guardò per tutta la stanza, nell'armadio, nel bagno. Tornò in strada.
4: Io non l'ho visto,
2: disse il commesso del negozio di alimentari.
4: Lo so, perché avrei notato i fiori. Nel palazzo non è entrato nessuno del genere.
2: Incontrò di nuovo il lustrascarpe.
3: Salve!
0: È sicuro di averlo visto? Andava su per di qua?
3: L'ho osservato, ho pensato, è con un giovanotto che va dalla sua ragazza e sono stato a guardarlo finché è entrato in casa.
0: Quale casa?
3: Là, ecco, in quell'isolato, con i fiori, scarpe, lustre, e andava a trovare la sua ragazza, l'ho guardato finché è entrato in casa.
0: Quale?
3: Più o meno a metà dell'isolato. Ma lei cosa vuole fare? Comunque, cosa vuole fare?
2: Lei quasi scappò, senza fermarsi a dire grazie. Raggiunse svelta l'isolato accanto, scrutando le case per vedere se Samael fosse affacciato ad una finestra, tesa in ascolto per udire la sua risata all'interno da qualche parte. Una donna
1: sedeva davanti a una casa, spingendo monotonamente una carrozzina, avanti e indietro. Quanto era lungo il braccio! Il bimbo nella carrozzina dormiva, cullato avanti e indietro.
0: Mi scusi, ha visto un giovane entrare in una di queste case stamattina verso le 10, alto, con un vestito blu e un mazzo di fiori.
1: Beh, un ragazzetto sui 12 anni si fermò ad ascoltare, volgendosi attento dall'una all'altra, dando qualche occhiata al bimbo.
0: Senta, il bimbo alle 10 fa il bagno. Potevo stare a vedere chi andava qua in giro? Dica a lei.
4: Un bel mazzo di fiori? Un mazzone di fiori? L'ho visto io, signor.
0: E in che casa è entrato?
4: Senta, io l'ho visto, è entrato lì. L'ho seguito, eh.
0: Dove?
4: All'ultimo piano. L'ho seguito fino in cima.
0: Aveva dei fiori?
4: Sì, sì, sì. Che vuole divorziare, signor? C'era con lui?
1: La porta di strada del palazzo non era chiusa a chiave. Non c'erano campanelli all'ingresso. Nessun elenco di nomi. Le scale erano strette e sudice. Sull'ultimo pianerottolo c'erano due porte. La porta di fronte era quella giusta. Davanti, per terra, c'era una carta da fioraio sgualcita e un nastro di carta annodato come la traccia finale della caccia al tesoro. Bussò e le sembrò di udire voci all'interno ed improvviso pensò con terrore:
0: ma cosa dirò se c'è Samuel, se viene alla porta?
1: Le voci tacquero bruscamente. Bussò di nuovo. Silenzio. Tranne forse una risata. Lontana.
0: Potrebbe avermi vista dalla finestra. L'appartamento dà sulla strada e quel ragazzino faceva un gran chiasso.
1: Aspettò e bussò di nuovo. Ma c'era silenzio. Infine andò alla porta e bussò. La porta si spalancò sotto la spinta della mano e vide la soffitta vuota, i muri di nudi laterizi e le assi del pavimento grezze. Fece solo un passo all'interno, guardandosi attorno. La stanza era piena di sacchi di intonaco, mucchi di giornali vecchi, un baule sfondato. Ci fu un rumore e capì ad un tratto che era un topo. E lo vide, vicinissimo, accostato alla parete, col muso maligno allerta e gli occhi aguzzi che la guardavano. Si precipitò fuori e nella fretta di chiudere la porta, la balza dell'abito fantasia le rimase impigliata e si strappò. Sapeva che nell'altro appartamento c'era qualcuno, perché era sicura di udire voci basse e talvolta risa.
0: Tornò molte volte, ogni giorno per la prima settimana. Ci veniva andando al lavoro, la mattina e la sera, ma per quanto bussasse tante volte, con forza, nessuno venne mai alla porta.

ce la facciamo. Ragazzi miei, il 25 agosto 2026, ma sì, io sono già con la mente al 25 di dicembre, Disabili International, Simone Papini, da Monte Leone d'Orvieto, Roma, Milano, ci siamo! Grazie Giuseppe per la linea. Oh, allora, lo sapete, nei miei programmi io parlo di quello che accade a livello anche di regia, di gestione, a livello grafico. Questa beatissima cippa lippa di MP3, di questo file che state ascoltando, che la serie estiva di Tempo Zero. Ma perché mi scrive tutta sta roba sotto? Ma che ne so io, buongiorno, l'alba di un nuovo giorno, le 5 da qualche minuto, da qualche momento, da qualche che ne so, io sono cotto come le zucche. Tanti argomenti di cui parlare, parleremo anche di Seneca stamattina, guarda un po' te. Anche se non hai studiato al liceo, Seneca lo sai chi è, cioè più o meno te lo ricordi che è un pensatore, che è un filosofo, Buongiorno a tutti, dalle 5 del mattino fino intorno alle 5 e mezza ci siamo noi, il gallo di Simone, anche lui è cotto.

Amici, buongiorno. Mancano 4 mesi a Natale. Io rivoglio il freddo. Datemi il freddo, quello che dici. Vabbè, non è freddo come una volta, ma intanto è freddo, non ci sono queste folate di caldo. Ridatemi il freddo. Tra 4 mesi è Natale. Io voglio, mi piacerebbe, a parte il fatto che non è che puoi dire allora vado a vedere il luminare di Natale, i negozi addobbati, perché comunque nelle pizzerie e in molti locali le luminarie di Natale rimangono comunque tutto l'anno. Questa cosa mi piacerebbe capire, come mai voi che vi occupate di ristorazione, perché non smontare un attimino, no, le luci di Natale? Perché sembra sempre Natale anche quando fuori sono 40 gradi. Buongiorno a tutti, oggi è martedì 25 agosto, 4 mesi a Natale da Milano. Un saluto, Leroy, 24orenews.it, poi Roma a livello televisivo, Grosseto per la musica, e iniziamo tra poco la chiesa.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vedi quanti come me stanno facendo il conto alla rovescia per il freddo? Che poi, vabbè, il freddo non dico che deve ghiacciare l'oceano, no? Voglio dire, però un attimino di freddo, un attimino di fresco, se può avere, per favore, grazie. Ecco, spengiamo i ventilatori. Io vorrei rimettere via veramente di cuore il mio ventilatore portatile, visto che lo sappiamo, l'abbiamo già parlato qualche mattina fa, le prossime estati saranno ancora più calde, quindi ne parliamo un altro anno. La chiudiamo qui, Oppure passiamo direttamente a maggio, da maggio direttamente giù dicembre, novembre. Ragazzi miei, buongiorno, benvenuti. Oggi è San Giuseppe Casalaio, che tra l'altro è un sacerdote, Giuseppe Calasanzio. Oggi nel 1609 Galileo mostra il telescopio. Oggi nel 1930 nasce Sean Connery, ma nel 1970 invece Claudia Schiffer. Tanto per dire, per gli sportivi, a livello calcistico 1941 Angelo Dominghini e nel 1966 Agostina Bagnale, tanto per dire. Oggi iniziano le Olimpiadi di Roma nel 1960. Oggi, martedì, vi voglio parlare di Ogni giorno, ogni ora. Questo è un libro consigliato per questa settimana, scritto dalla scrittrice croata Natasha, spero di averlo pronunciato bene, pubblicato in Italia nel 2011, Una storia d'amore lunga, una vita, ogni ora e ogni giorno. Siete romantici? Vi piace questo genere? Magari sotto l'ombrellone, dai, gli ultimi scampoli delle vacanze, dai, forza che ce la facciamo, su.
2: Elena.

0: Bam bam, bambino.
1: Visto che mancano 4 mesi a Natale, questo caldo potrebbe avere le ore contate, ce lo auguriamo veramente perché non se ne può veramente più. Continuiamo a parlare del caldo però, dai, forza, ecco. Andiamo sul leggo. Allora, perché il caldo rovina il sonno? Allora, questo ce lo saremmo chiesti un sacco di volte quando magari di notte gli occhi spalancati, c'hai il ventilatore piantato davanti. Se non hai la fortuna di qualche condizionatore, quello reale, quello comunque geografico nella tua zona, se magari la tua città, il tuo paese non è ventilato, ecco, per prendere sonno, quindi mantenere il riposo profondo, l'organismo di cosa ha bisogno? Ha bisogno di abbassare la temperatura intorno, diciamo interna, di 1,5 gradi, ecco, a livello termico. Tra i 20 e i 24 gradi si dorme con uno splendore, forse prima, con il nostro vecchio clima. Quindi in questo caso si soffre, secondo l'articolo, di insonnia, microrisvegli, l'impossibilità di raffreddarsi altera la produzione di melatonina e causa quindi risvegli continui, riducendo quindi la fase REM e la fase del sonno profonda, con conseguenza stanchezza e riduzione dell'attenzione il giorno successivo. Ecco perché siamo abbastanza schizzati. I primi messaggi. Ciao Simone, mi stavo facendo una domanda, ma io sono già schizzato di mio. Ciao Paolo. C'è Pamela che scrive: io ho già difficoltà di mio a prendere sonno, se poi ci si mette il caldo diventa un problema. Allora, però le 4 ore rovinate, secondo l'articolo, perché recenti studi scientifici, quindi climatici, tra cui appunto l'approfondimento di uscite nelle riviste Nature, hanno evidenziato due aspetti critici. Allora, l'allungamento della fascia calda della giornata, perché con il riscaldamento globale la temperatura esterna si prolunga per diverse ore in più rispetto al passato, fino a 4 ore di caldo torrido in più al giorno, allungando quindi l'esposizione allo stress termico fin dentro alla fascia serale. La perdita quindi della cumulativa del sonno, perché a livello globale si stima una perdita media annuale che oscilla tra i 40 e 60 ore di sonno a persona, a causa appunto del calore serale e notturno persistente elevato. Però ci sono delle strategie, a meno che tu non accenda l'aria condizionata, e ne parlavamo qualche settimana fa, che è previsto a settembre, al di là delle varie bollette, no, della luce. Se non facciamo parte, che ne so, dei fragili, vulnerabili, con le bollette magari quelle 24 mesi a canone fisso, è probabile, secondo quella ricerca appunto di cui ci parlava, che a settembre bisognerebbe accendere un mutuo probabilmente. Però bisogna rinfrescarsi, quindi non è detto che tu abbia lo split, il famoso split, che poi tra l'altro non ti risolve il problema, perché lo split lo dovresti mettere in base alla grandezza della casa, in tutta la casa, in tutti gli angoli, in tutti i cuori, in tutti i laghi, ecco. E poi al di là delle spese, ecco, ci sono però degli escamotage secondo questa ricerca. Tra poco ne parliamo, mancano 4 mesi a Natale, 4 mesi a Natale, dai che ce la facciamo, dai.

0: Moscoco.
1: Le strategie per cercare di riposare la notte: qualcuno ha montato l'aria condizionata, però ci vuole veramente un buon spazio fuori, sì, perché comunque c'è anche il boiler, no? Quindi sì, per forza. Ciao Federico, mamma mia, 4 mesi a Natale, basta. Non lo dico più perché poi diventa veramente una fissazione, però è proprio così. Ci sono delle strategie, comunque, dicevamo, delle strategie per proteggerci mentre riposiamo. Allora, rinfrescare la stanza gradualmente nelle 2 ore precedenti prima del riposo, evitando quindi sbalzi di temperature eccessivi e il condizionamento, quindi l'ideale è una temperatura tra i 22 e i 24 gradi. E torna il famoso split, o magari te lo metti in camera o l'aria condizionata in tutta la camera o comunque in tutta la casa, se tu però hai la possibilità. La doccia tiepida: evita la docciata fredda o comunque gelata prima di andare a dormire, perché il freddo quindi improvviso provoca diciamo delle vascongestioni e una reazione che aumenta il calore interno. La doccia tiepida aiuta invece i vasi circolatori e la distribuzione appunto a livello termico. Tessuti trasparenti: ma perché non dormite? Scusate, adesso non voglio fare, siamo in fascia protetta. A livello d'orario, però, dai, d'estate con la maglietta, non dico le mutandine, poi se dormi con il partner magari è vero che fa caldo, però un attimino una toccatina, una strusciatina, una carezzina, togliti che è caldo, però dai, si dorme comunque, si va a mangiare, ma si va anche a dormire, comunque non dico ignudi, ma quasi. Comunque i tessuti, perché proteggere le lenzuola, il pigiama di cotone leggero o lino, ed evitare quindi pasti pesanti e ricchi di zuccheri nelle 2 o 3 ore prima di coricarsi, per appunto non alzare ulteriormente la temperatura corporea durante la digestione. Siamo un po' ai soliti discorsi, cioè mangiare leggero, quello vale sicuramente anche d'inverno, perché poi magari fai sognacci da notte, ecco. Però sì, è vero che poi alla fine si suda molto di più d'estate, quindi sei tra virgolette costretto a cambiare le lenzuola un pochino più spesso, però magari le lavi la mattina, la sera sono delle sottilette, altro che le sottilette quelle lì della pubblicità. Va bene ragazzi, dai, non ve lo dico perché ve l'ho detto prima, però ve lo voglio ripetere. 4 mesi

0: Al di là del conto alla rovescia, del caldo che non se ne può veramente più, ragazzi miei, parliamo del concetto espresso di uno dei grandi pensatori e filosofi di tutti i tempi. Anche se non hai studiato al liceo, hai sentito sicuramente parlare di Seneca, in particolare della lettera a Lucillo, lettera numero 104. In estate e nei momenti di forte stress tendiamo spesso, secondo l'articolo, a dire devo staccare la spina o ho bisogno di andare via per trovare appunto la pace. Tuttavia Seneca ci invita a non scambiare non fuga temporanea con un vero e proprio percorso di serenità. Vedi che anche nei secoli precedenti ci avevano capito, soprattutto uno come Seneca. Effettivamente lo diciamo spesso, devo staccare la spina, devo andare, ne parlavamo la scorsa settimana dell'importanza anche di poter andare in vacanza, ma anche la bellezza di potersi godere comunque la città, perché ti permette di vivere la tua vita e magari di scoprire degli angoli della città che sono più deserti e manco li conoscevi, tra l'altro. Ecco, quindi il viaggio della compagnia in noi stessi, perché Seneca cita la celebre risposta di Socrate a chi si lamentava appunto di non aver tratto beneficio dai propri viaggi. Non c'è da meravigliarsi quindi se si viaggia in compagnia di te stesso, perché sforzarsi fisicamente non cancella l'ansia, le considerazioni, le insoddisfazioni o i pensieri, diciamo, irrisolti, perché si viaggiano insieme a noi. E questa cosa l'abbiamo detto un sacco di volte anche in Tempo Zero Entourage con i nostri psicologi. La lettera di cui appunto abbiamo preso di riferimento, nella lettera 104 di Seneca, dove scrive: che gioia e che giova attraversare il mare a mutar sede. Se vuoi evitare cotesti mali che ti mangustiano, non devi abitare altrove, ma essere un altro. Meraviglia. Quindi che qual è il concetto? Cambiare passaggio senza lavare sulla sua propria mente significa soltanto anestetizzare i sintomi del disagio per qualche giorno, per poi appunto ritrovarli immutati quando torni, perché viaggiano con te. Ecco, ripetendolo, la speranza di felicità esclusiva diventa esclusivamente nella vacanza, nel weekend o in un cambio di contrasto. Ecco, si consegna quindi il proprio benessere al caso o ai fattori esterni, secondo Seneca. Per lo stoicismo, quindi, l'unica vera tranquillità che si necessita appunto per vivere, il nostro modo migliore è gli eventi e la capacità di vivere nel presente. Quindi la quinta della positività aumenta spesso il lavoro, perché ci concentriamo in sintesi sulle vacanze, sul riposo, sono presenti per ricaricare il corpo, ma la felicità o la pace mentale non sono una destinazione turistica, sono una condizione intenta che diciamo costruiamo ogni giorno, ovunque ci troviamo. Amen Seneca, amen, è proprio così. Lo sapevamo, ma detto da Seneca, dalla lettera 104, paragrafo 8, c'ha tutta un'altra sinfonia. Dai che ce la siamo portata a casa anche sta puntata, dai che andiamo. È quasi Natale, 4 mesi a Natale. Buona giornata ancora a tutti, Giuseppe lo vedo pronto dall'altra parte del video, volo insieme ai miei colleghi, comunque di Disabili International, e per continuare a tenerci compagnia. Sta arrivando settembre, ragazzi, vi parlerò anche dell'evento Disability Pride che andrò a presentare a piazza, non mi ricordo quale piazza è, ma sarò deficiente, il 19 settembre, piazza della Repubblica forse, ve lo dirò meglio, dai, sforzo, tu. Adesso mi informo meglio dove dovrò andare a presentare l'evento, alle 18, comunque sabato 19, aspetto anche Giuseppe, comunque Giuseppe, io non ti ho invitato ancora, ti invito adesso in diretta a te e a tutti voi amici collaboratori di Disabili International e a tutti voi amici radioascoltatori. A Orvieto, mi raccomando, va bene? Oh, non prendete impegni 19 settembre alle 18, mentre ci sentiamo con il Gallo di Simone dopo domani e sarà un 27, dai che si va, dai, ciao!
1: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
2: Amici di Disability International Radio, di RVD, anche oggi siamo al Dialogo nel Buio e abbiamo la professoressa Ricco.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Ecco, cosa insegna, professoressa?
3: Italiano.
2: italiano, ricco in italiano. Allora, e la sua scuola dove si trova?
3: Allora, noi veniamo da Luino, il liceo è lo scientifico, il Sereni di Luino.
2: Ah, quindi anno?
3: E il primo anno. Sono al primo anno di scienze umane.
2: Allora, ci presenti i suoi ragazzi e poi chiederemo.
3: Eccoli, certo.
2: Allora, sentiamo.
4: Io mi chiamo Greta.
2: Sì, poi?
4: Io Chantal.
2: Chantal.
4: Io Ginevra.
2: Ginevra.
5: Io Sofia.
2: Sì.
6: Io Letizia.
2: Perfetto, allora cosa chiediamo a questi ragazzi? Vuole fare lei la domanda o gliela faccio io?
3: Da lei, inizi lei così.
2: Allora, il momento più bello e il momento più brutto che hanno vissuto in questa esperienza di un'ora?
5: Allora, il più bello sicuramente è quello al bar, invece il più brutto è quello sul ponte che ci stavamo ribaltando, però siamo rimaste intere.
2: Seconda? Avanti, date anche il vostro nome ogni volta, così i radioascoltatori.
5: Ginevra, sì. Il momento più bello quando abbiamo sentito le immagini.
2: Sì.
5: E quello più brutto è un po' all'inizio, perché comunque
2: si passava dalla luce al buio.
5: Sì.
2: Perfetto. Prossima.
7: Sono Chantal e, come ha detto Greta, anch'io credo che il momento più bello sia stato quando abbiamo bevuto al bar, e il più brutto quando siamo salite sul ponte.
2: Ancora un altro?
8: Letizia si vergogna.
2: Letizia si vergogna. Faccio un applauso a Letizia allora. Bene, e invece la professoressa?
3: Sì, allora sicuramente io ho fatto il percorso due volte in realtà, quindi la prima volta è stato un po' traumatico, magari lasciare la luce e incontrare il buio, quindi, come diceva qualche ragazza, effettivamente la prima parte sicuramente è quella un po' più brutta, diciamo. Certo. Così poi in realtà si abitua, l'occhio in qualche modo si ambienta ed è bello percepire come si può capire dove sei anche attraverso gli altri sensi, che normalmente utilizziamo poco.
2: Tra la prima e la seconda volta che differenza ha trovato?
3: Allora, seconda volta molto più semplice, perché ormai ero più abituata, quindi non mi ha fatto impressione il buio ed è stato più semplice il percorso. Prima volta un po' di ansia e un po' di emozione per quello che non si conosce, è stato sicuramente diverso.
2: Quindi sicuramente ci sarà anche la terza volta l'anno prossimo.
3: Sicuro.
2: Bene, qualche ragazza ha qualche domanda da fare sulla disabilità che non ha avuto espletata durante il giro al dialogo?
9: Avete qualche domanda sulla disabilità?
2: Ah no, tutto okay. Bene, allora vi ricordiamo che ci sono anche le cene al buio, che ci sono anche i caffè noir, quindi gli aperitivi al buio, dove ci sono i pianisti, tra i quali ci sono anch'io ogni tanto. E io vi ringrazio. Al 3-2-1 diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio. Allora, 3-2-1
10: viva dialogo nel buio.
2: Grazie, a presto.
3: Grazie a voi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta il vostro Giuseppe Cesena, detto anche Cecantibus, questa mattina è sempre a dialogo nel buio e abbiamo dei ragazzi di una seconda media, mi pare, vero? Allora, diamo i vostri nomi intanto.
2: Olivia,
3: Carla,
4: Lorenzo,
5: Luca,
6: Elena.
1: Elena, perfetto, tra un po' si strappava il microfono, va bene, comunque, velocissimi, molto concisi, ragazzi, fate la seconda media in che città, Milano?
2: Sì.
1: Ecco qua, e invece l'esperienza del dialogo nel buio è la prima volta che l'avete fatta, vero?
2: Sì.
1: Allora, uno per volta, ogni volta dice il proprio nome e dice com'è andata, il momento più bello e il momento più brutto.
3: Allora, io sono Carla e a me è piaciuta molto questa esperienza perché è stata, diciamo, allo stesso tempo confusionaria, ma certe parti si capivano di più di altre. Quindi, ad esempio, la parte della strada si capiva molto che c'era il segnale acustico, quindi era verde, si poteva passare, sì. Si sentiva la frutta e era la parte, secondo me, che è stata più bella. E poi, ad esempio, c'erano delle piante, ad esempio anche un ruscello con un ponte. Comunque a me è piaciuto molto perché è stato confusionario, però comunque sì, ci si è messi dentro la vita di una persona non vedente.
1: Perfetto, avanti.
7: Io mi chiamo Olivia, a me è piaciuto mi è piaciuta molto questa esperienza e era bello essere totalmente al buio e la parte che mi è piaciuta di più è stata il ponte. E poi c'è, cioè, anche quando tocchi le pareti non sai dove stai andando, è bello. No, pensavo che mi mettesse ansia, invece non è stato così e niente, è stato bello, mi è piaciuto.
1: Avanti il prossimo, la prossima.
8: Sono Lorenzo.
1: Eccolo.
8: E
1: per te com'è stata l'esperienza? Hai avuto paura un po'?
8: Diciamo che non si vedeva niente, però
1: già dialogo al buio non si vede niente,
8: infatti, giusto? Ed è stata un'ottima opportunità per un po' sviluppare anche gli altri sensi,
1: ecco, che i non vedenti devono sviluppare per forza, infatti, perché altrimenti non vivono più. Bene, il momento più bello qual è stato, Lorenzo?
8: Diciamo il primo, quello nel bosco.
1: Ah, nel bosco con gli uccelli,
8: perché era piuttosto tranquillo. Mentre il peggiore, secondo me, è stata la città, perché mi sembrava onestamente di essere finita a Napoli.
1: È quello che noi non vedenti a Milano abbiamo, la stessa cosa con i motorini, i monopattini, le biciclette parcheggiate vicino ai muri ed altro. Mi pare che manchi uno ancora, una persona?
5: In realtà ne mancano due, però io sono Luca.
1: Sì, Luca.
5: E la parte che mi è piaciuta di più è stato il ponte, perché mi piace.
1: Traballava.
5: Sì, riuscivo ad orientarmi bene.
1: Sì.
5: Abbastanza bene. La parte che preferisco di meno è stata la strada, come Lorenzo. Che è la parte dove mi sono orientato peggio.
1: Bene.
5: E alla fine ho fatto cadere la bottiglia a Carla.
1: Ah, hai capito. Va bene. Incidente di percorso.
3: C'è un'altra ragazza che però
5: non vuole parlare.
3: Si rifiuta di parlare perché è un po' timida.
5: Esatto.
1: È molto timido. Allora la salutiamo. Com'è che si chiama?
3: Si chiama Elena.
1: Elena, ma il nome l'ha dato prima.
3: Sì.
1: Vabbè, però ha dato il nome. Ciao Elena. Allora ragazzi, è stata una bella esperienza, vi è piaciuto molto. Avete qualche domanda da fare sui non vedenti? Io sono qui a disposizione.
3: No, noi le abbiamo già fatte, se non sbaglio, alle colleghe Anna Maria e anche a Giovanna.
1: Perfetto, allora vi ringrazio a tutti quanti e contiamo fino a tre e diciamo viva il dialogo nel buio. 3, 2, 1.
3: Viva il dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
5: Adios.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno sempre da Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo una professoressa, la signora Michela. Buongiorno professoressa.

0: E allora, ci racconti invece in questo caso lei, che scuola porta oggi al dialogo?
1: Scuola Internazionale di Monza.
0: Ah, quindi di Monza lei, quindi.
1: Sì, ormai sono anni che veniamo.
0: Quindi vari anni che venite. E i ragazzi cosa vedono dopo che sono stati qui? Cosa le raccontano dopo che sono stati qui?
1: Di solito poi quando torniamo a scuola quello che facciamo è proprio un'attività di
0: compito
1: recupero,
0: in classe.
1: No, assolutamente. Di recupero idee, quindi idee, emozioni, sensazioni, e sicuramente quello che più chiama la loro attenzione è il fatto di essere rimasti per quasi un'ora senza il senso principale per loro, cioè la vista, e questo li ha disorientati ogni volta, e ogni volta escono con: ma non sapevo, non pensavo di poter potenziare quell'altro senso rispetto a quell'altro, e quindi rimangono molto sorpresi dal fatto che ho anche altri sensi oltre alla vista.
0: Bene, e quindi sono queste le esperienze che bene o male ha avuto. Lei, dopo tante esperienze, ha iniziato a capire come funziona questo dialogo nel buio? Ancora riesce in misterioso?
1: Un po' misterioso, mi piace sempre di più quando si attraversa la parte della casa, quindi sì. Lì adesso riesco a immedesimarmi meglio quando sento appunto secondo voi cosa stiamo facendo? E c'è l'antina, poi c'era il gioco della palla, quindi lì adesso riesco ad avere più dimestichezza rispetto alla prima volta, però sicuramente anno dopo anno, un po' come quando si ripropone la stessa esperienza e si vanno a cogliere dei dettagli che prima invece erano più generici, ovviamente, perché bisognava focalizzarsi un po' sul tutto, e quindi sì, anche più sui sapori appena si entra, gli odori che si sentono.
0: Sì, nel bosco, nella
1: esatto,
0: foresta.
1: Quindi sì, poi ogni volta non è mai come quella precedente, quindi
0: certo.
1: Diciamo che il percorso è uguale, però poi anche grazie alla guida, che almeno nella mia esperienza non ho mai trovato due volte la stessa guida, è veramente interessante. Sì, come lo propongono, come raccontano. Una volta sono venuta con mia figlia, aveva 8 anni, la sua prima volta, e quindi è stato diverso ancora, perché ovviamente la guida aveva un'attenzione per la bambina più piccola. Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Bene, abbiamo vissuto quindi queste varie esperienze nel dialogo. Secondo lei cos'è che arricchisce verso i disabili visivi? Cioè, c'è un arricchimento? C'è per esempio la voglia poi di non parcheggiare i monopattini vicino ai muri, queste cose qua? Secondo lei li vivono sti ragazzi, oppure insomma un buco nell'acqua?
1: Un buco nell'acqua mai. Quello che ci piace sempre constatare coi ragazzi, che non è solo l'attività venire qua a fare la gita e poi tornarcene a scuola, ma anche a distanza di tempo rivedere, ritrovare determinate sensazioni e riparlarne, perché anche questo, quindi avere un come dire, un dare un seguito a quello che c'è stato e non solamente lasciare perdere. Infatti tanti ragazzi che sono venuti qui con una nostra prima media tanti anni fa, quando poi sono passati alle superiori hanno cominciato a fare volontariato, leggere i libri ad alta voce, oppure appunto fare volontariato in altri modi, ma sempre tramite l'associazione.
0: Tra l'altro sa che a Monza c'è la Biblioteca Nazionale Braille, quindi
1: esattamente, infatti è proprio là che ci appoggiamo, ed è molto significativo il fatto che tutto venga da una gita qua, grazie al vostro percorso.
0: Grazie professoressa, è stato veramente gentilissimo, e ci sentiamo le prossime volte. Grazie, a presto.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore, ciao, buongiorno, ciao. Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono Saverio. Insegnante del liceo Seni di Luino. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora, ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, sì. Sabrina, Beatrice e sì. Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa

0: dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima. Capisci?
1: Microfono.
2: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
0: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
3: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
0: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono. Vieni Sabrina, più vicino al microfono.
0: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo,
4: sì, capito,
0: tante volte?
4: La fortuna che abbiamo noi di vedere comunque. Cioè, perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato. Quindi, però è stato molto interessante.
0: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
0: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi per noi non vedenti come sono questi ostacoli?
0: Chi vuole rispondere? Cioè lasciare, avete mai notato ragazzi i monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
0: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
3: Che è molto pericoloso, perché cioè possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
0: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
0: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, lo faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto,
0: è stato molto, molto Angelo, molto sì, esauriente, sì, esplicativo, veramente.
1: Ecco, avete qualche domanda che, alla quale Angelo non ha risposto?
0: Volete fare delle domande, ragazzi? Attenzione.
1: No, mi pare che ragazzi
0: sport, sport, magari fare musica, non so. Penso ecco, che ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
0: viva dialogo nel buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1
6: viva dialogo.
1: Grazie ragazzi,
0: grazie,
1: alla prossima.
0: Grazie a voi, arrivederci.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno ancora una volta di Dialogo nel Buio, e anche questa mattina abbiamo una classe, abbiamo una maestra che ci saluta subito. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno.
1: Professoressa Marta, mi pare?
2: Sì, esatto.
1: Ecco, che insegna cosa e in che, quale classe?
2: Allora, insegno inglese.
1: Sì.
2: In questa classe che è la prima di prima scienze umane.
1: Di dove?
2: Del liceo di Luino.
1: Di Luino, ah, quindi abbastanza lontano da qua.
2: Sì, esatto, siamo arrivati col treno.
1: Perfetto, allora presentiamo i ragazzi che ci sono, così poi farà lei stessa una domanda ai ragazzi ai quali risponderà. Allora, presentiamo.
3: Ciao a tutti, io sono Giorgia.
4: Poi? Io sono Alessandra.
1: Sì.
5: Sono Maria.
6: Io sono Giorgia.
7: Sono Asia.
1: Perfetto.
8: Io sono Beatrice.
9: E io sono Giada.
1: Non si sente l'ultima. Giada.
9: Io sono Giada.
1: Giada, perfetto. Professoressa, che vogliamo chiedere a questi domande? La vuole fare lei la domanda o la faccio io? Come...
2: Io chiederei qual è stato il momento più emozionante in positivo, il momento in cui più hanno avuto paura.
1: Perfetto, allora rispondete una alla volta dando i vostri nomi come al solito.
3: Ok, io sono Giorgia. Penso che allora il momento più emozionante sia stato un confronto alla fine con la nostra guida, perché comunque è stata una cosa abbastanza personale. E il momento che ha fatto un po' più paura, diciamo, l'inizio, perché è una cosa a cui non siamo abituati e fa strano.
1: Proprio così, cioè passare dalla luce al buio.
3: Sì, sì, esatto.
1: Bene, avanti un altro.
10: Allora, io sono Alessandra. Secondo me la parte più paurosa, secondo me, è stata l'inizio, perché non sapevamo cosa poteva succedere dopo. E invece la parte più emozionante è quando abbiamo fatto le domande all'istruttore.
1: Ancora un altro?
11: Io sono Beatrice e secondo me la parte più spaventosa è stata appunto la prima, perché non si faceva fatica a riconoscere cosa ci circondava, e anche il pavimento io me lo aspettavo uguale, invece era diverso.
1: Ecco.
11: E la parte più emozionante è stata l'ultima, per le risposte personali che ci ha dato l'istruttore.
1: Bene, ancora chi manca?
3: Basta, penso, non voglio dire altro.
1: Bene, allora dunque, a questo punto invece faccio io una domanda a voi. A parte il momento più bello e il momento più brutto, quali sono le domande che fareste ancora che non avete avuto evaso dalla vostra guida?
3: Devo ridire il mio nome?
1: Beh, se vuoi sì.
3: Ok, io sono Giorgia e principalmente le domande che avevo in mente le ho fatte. Sicuramente come si può orientare in una città, e abbiamo fatto domande anche riguardo al Braille.
1: Sì.
3: E poi basta, penso che altre domande che avevamo voluto fare ma non abbiamo fatto non ce ne sono state. Di domande ne abbiamo fatte molte, quello sicuramente.
1: Quindi adesso vi porterete questo bagaglio di esperienza. Sapete che qui, oltre al dialogo, ci sono anche le serate di cocktail al buio, ci sono anche le cene ed altro, quindi magari potreste anche venire. Ma la professoressa invece ha qualche domanda da fare ancora sulla disabilità?
2: Sì, l'avrei fatta, sempre sulla questione della paura e del suono, cioè se ci sono momenti nella vita di un non vedente in cui la paura o comunque il disagio legati a questa cosa hanno il sopravvento, i momenti in cui no, perché personalmente i momenti di più caos del percorso sono stati quelli più difficili da gestire, perché mi sentivo persa e senza avere dei riferimenti, ecco.
1: Secondo voi è meglio non aver mai visto oppure aver visto e ricordare qualcosa?
3: A mio parere aver visto e ricordare qualcosa è già un aiuto. Perché se si parte da zero si devono anche imparare le cose, diciamo. Sicuramente anche avendo già imparato, perché è tutto nuovo, però almeno hai già un qualcosa a cui riferirti. Io penso così.
1: Bene ragazzi, se non avete altro da aggiungere, io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro una buona giornata e ci vediamo le prossime volte. Grazie, a presto.
3: Ciao, grazie.
1: A proposito, una cosa abbiamo dimenticato. Noi contiamo da 3, 2, 1 e tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. 3, 2, 1.

Un briciolo d'allegria, Mina e Blanco, e noi rimaniamo con qualcosa che fa rima, gelosia. E allora in questo caso gelosia c'era quella di Rotta su Cuba, ma c'è anche quella del nostro bel Bobby Solo. E allora gelosia, Bobby Solo, qui a Disabili International Radio.

Era una versione dal vivo di Qui Gelosia di Bobby Solo, e invece non è dal vivo, sì, è dal registrato, quindi non dal vivo cantato registrato, però fatta dagli studi di registrazione, il brano che ascoltiamo adesso di Bruno Lauzi, che si intitola Ritornerai. Bruno Lauzi, Ritornerai, qui a Disabili International Radio.

ritornerà. E beh, si torna a casa certe volte, anzi tutte le sere almeno si cerca di tornare a casa, e si dice: casa mia, per piccina che tu sia, tu mi sembri una badia. E quindi, torna a casa, è il brano dell'Equipe 84 che andava negli anni 60, anzi 69-70 all'incirca. Allora, Equipe 84.

Magari si torna a casa, si trova qualcosa che non va, il bambino ha fatto un dispetto, i bambini si bisticciano, oppure la compagna, la moglie ha fatto qualcosa, però poi alla fine si chiede perdono. Allora, chiediamo perdono e ascoltiamo quindi Caterina Caselli.

E vabbè, dopo il perdono, magari se c'è stata qualche marachella con i bambini, vabbè, fino a 18 anni i bambini no, però magari la coppia si può permettere uno champagne, magari uno champagne no, magari un prosecco oppure un vinino frizzantino magari, vabbè, qua invece proponiamo champagne di Peppino Di Capri, che ormai non c'è più con noi, però lo ricordiamo volentieri, champagne qui a Disabili International Radio.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale. E dopo il saluto delle radio torniamo sempre con voi, sempre su Disabili International Radio, naturalmente quando sono già le 6.30 e qui siamo quasi verso la fine della programmazione, naturalmente. E adesso ascoltiamo ancora un brano che dovrebbe essere di Sergio Endrigo e si intitola Che cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che mi sono innamorato di te.

Diciamo che l'iter non guasta. Prima siamo andati a casa, poi abbiamo preso lo champagne, abbiamo perdonato e così via. Adesso arriva che festa, i profeti, quindi insomma siamo sempre in tema, i profeti, che festa

Oggi è martedì, sì, è martedì e anche, lo dicono Giuliano e i notturni, che giorno è? È martedì, loro non dicono che è martedì, però noi diciamo che oggi è martedì, quindi ascoltiamo questo brano di Giuliano e i notturni, che giorno è, che sicuramente non avrete ascoltato quasi mai, perché noi stiamo cercando di pescare proprio nelle viscere degli anni 60, eccoci qua.

0: eccoci qua, ci chiediamo sempre come andranno i giorni del futuro, anzi ci chiediamo spesso che sarà, che sarà, che sarà, però noi adesso ascolteremo una interpretazione dal vivo di Che sarà di proprio José Feliciano e Rita Pavone. Che sarà José Feliciano e Rita Pavone? Naturalmente toglieremo gli applausi dall'inizio, perché altrimenti sì, togliamo gli applausi, altrimenti diventa poi troppo lungo. Ecco qua, che sarà?
1: Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio a tormentare.

Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. E andiamo verso la fine della trasmissione, ma adesso prendiamo una chitarra, una chitarrina, le diciamo alla chitarra di suonare un po' più piano, perché si vuole magari fare una serenata alla propria bella o a qualche altra persona. Allora Nicola Di Bari dice: chitarra, suona più piano.

Chitarra suona più piano, chitarra suona più piano, perché noi ci pensiamo, sì, a far suonare la chitarra, siamo verso la fine della trasmissione, quindi vi diamo appuntamento a domani, mercoledì, sempre stessa ora, dalle 4.30 alle 7, sempre con Non è mai troppo presto, sempre Giuseppe Cesena e tutti gli altri amici che saranno con noi. E per i saluti naturalmente ci penseremo più tardi, mentre ci penserò domani sarà il brano che andrà in onda tra qualche istante.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Adriano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Il Morning Show, eccolo qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buon martedì e siamo arrivati al 25 di agosto. 25 agosto 2026. Buongiorno a tutti. Eccoci pronti anche quest'oggi con le nostre radio collegate a fare un po' una buona colazione, iniziare bene con un po' di musica e qualche rubrica assolutamente da non perdere. Subito ricordiamo che oggi è il 237esimo giorno dell'anno, siamo nella 35esima settimana, la Chiesa ricorda San Ludovico e San Giuseppe Calasanzio. Il sole è sorto alle 6.29, tramonta alle 19.56, la luna è crescente, illuminata all'88.3%. Il proverbio del giorno è decisamente in

interessante e conosciuto. È più la spesa che l'impresa. Prima di imbarcarsi in una impresa che richiede impegno personale o economico, occorre considerare se ciò che se ne potrà ricavare ha valore sufficiente per volerne affrontare l'impegno. Il proverbio del giorno è allora subito a ricordare che siamo in onda su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, ovviamente Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Si incomincia anche musicalmente parlando.

Iniziare con un bel brano degli Eurythmics è veramente interessante, importante, ci mette di buon umore per quanto riguarda questa giornata tutta da affrontare. E allora andiamo a proseguire, perché abbiamo subito un primo appuntamento importante, quello con la

0: Sono le 7 e 16 minuti.
1: Velocemente andiamo per quanto riguarda questo 25 agosto a scoprire cosa è successo nel corso della storia. Allora torniamo al 25 agosto 1875. Il 27enne capitano Matthew Webb diventa il primo uomo ad aver attraversato a nuoto il canale della Manica, nuotato per 21 ore e 45 minuti da Dover a Calais, dove è arrivato alle 10:41 dopo aver percorso 62 chilometri. 1900 a Weimar in Germania muore il filosofo, poeta e saggista Friedrich Nietzsche. 1915 alle 6 le truppe italiane del 155esimo Reggimento Fanteria Brigata Treviso raggiungono l'avamposto Basson, ma il contrattacco austriaco riconquista le posizioni perdute, impossibilitati a ripiegare sul Monte Costesin. Gli italiani si arrendono. Nella battaglia di Colbasson, iniziata il giorno prima durante la guerra, la Grande Guerra, l'Italia perde oltre 1000 soldati. 1923, Libero Ferrario diventa il primo italiano a vincere un titolo mondiale di ciclismo, aggiudicandosi la terza edizione del campionato del mondo su strada tenutasi a Zurigo. 1932, Amelia Earhart raggiunge l'aeroporto di New York fissando il record di volo femminile in solitario non stop da costa a costa. 1944, le forze militari alleate affiancate dagli insorti locali riescono a liberare Parigi dall'occupazione nazista. 1950, Sugar Ray Robinson vince per KO l'incontro con José Basora per il titolo dei pesi medi di pugilato. 1960, allo Stadio Olimpico, il presidente italiano Giovanni Gronchi inaugura a Roma la 17esima edizione delle Olimpiadi dell'era moderna. 1964, i Beatles conquistano il disco d'oro per il milione di copie vendute di A Hard Day's Night. 1973, furto da 800 milioni al Museo Civico di Belluno. Fra i dipinti rubati figura la Vergine con Bambino, realizzato da Antonio Solario alla fine del 400. 1975, rivolta nel carcere romano di Rebibbia, tutti i detenuti protestano contro la mancata attuazione della riforma carceraria. 1975, viene pubblicato il terzo album del cantante statunitense Bruce Springsteen, si intitola Born to Run ed è stato registrato negli studi Record Plant di New York tra il maggio del 1974 e il giugno del 1975. Nel 1976 Raymond Barr, ex ministro del commercio estero, viene nominato primo ministro del governo francese. 1978, riunione a porte chiuse nella Cappella Sistina in Vaticana, i 111 cardinali della Chiesa Cattolica radunati in conclave dovranno designare il successore di Papa Paolo VI, scomparso il 6 di agosto. Ci fermiamo poi alla seconda parte della storia di questo 25 di agosto. Nel frattempo arrivano i Queen a dare il ritmo, Crazy Little Thing Called Love.

di Green Color. Ok, andiamo perché il tempo è tiranno come tutti i giorni. Andiamo subito a scoprire cosa è successo il 25 di agosto nel corso della storia. In particolare nel 1987, in questo giorno, nel carcere di Porto Azzurro scoppia una rivolta, l'azione capeggiata dal terrorista Mario Tuti, che insieme ad altri 5 detenuti prende in ostaggio 34 persone, tra le richieste quelle di un elicottero per lasciare l'isola d'Elba. 1991, i mondiali di atletica a Tokyo, il podista statunitense Carl Lewis fissa il nuovo primato del mondo correndo i 100 metri in 9,86. Nel 1991, in questo giorno, il ciclista Gianni Bugno conquista a Stoccarda in Germania il titolo di campione mondiale professionisti su strada di ciclismo. Nel 2001 in Germania viene riparato il cuore danneggiato da infarto con cellule staminali prelevate dal midollo dello stesso paziente 46enne. L'intervento, il primo del genere al mondo, è stato realizzato da Bodo Eckerad Strauer della Clinica Universitaria di Düsseldorf. Nel 2003 la NASA mette in orbita il telescopio SIRT, Space Infrared Telescope Facility. Ha uno specchio di 85 cm di diametro e raffredda la sua stessa temperatura per osservare le radiazioni infrarosse. È costato 670 milioni di dollari. Prenderà il nome di Spitzer Space Telescope. Nel 2012, nella città americana di Cincinnati, si spegne l'astronauta Neil Armstrong, il primo essere umano ad aver posato il piede sulla Luna. Il 7 agosto aveva subito un intervento di bypass a causa di un blocco alle arterie coronarie. Ed è tutto anche per quanto riguarda ovviamente la storia di questo 25 agosto 2026.

0: salve.
1: Auguri a tutti coloro che compiono gli anni quest'oggi, 25 agosto, il vostro compleanno. Auguri, auguri, auguri veramente di cuore da parte di tutte le nostre radio collegate. Ricordiamo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, che oggi sono nati anche Ivan IV di Russia, detto il Terribile, il primo zar di Russia. E poi Ludovico II di Wittelsbach, re di Baviera, 1864-86. E poi Guillaume Apollinaire, poeta, Giovanni Battista Giorgini, imprenditore, organizzatore della prima sfilata di alta moda in Italia. Leonard Bernstein, direttore d'orchestra e compositore, lo ricordiamo soprattutto per West Side Story, ma non solo. Sean Connery, grande attore, Oscar per gli Intoccabili nel 1988, però insomma un mito, assolutamente un mito cinematografico. Wayne Shorter, e non posso non ricordarlo, sassofonista, fondatore dei Weather Report, ricordiamo Birdland, grande, grande jazzista. Lando Buzzanca, attore, lo ricordiamo in tanti film dell'epoca, ci ha lasciato nel 2022. Ebbene, auguri a Maria Giovanna Elmi, annunciatrice e conduttrice TV, Gene Simmons, musicista e cantante dei Kiss, John Savage, attore, lo ricordiamo in Hair, Il Cacciatore, Hotel Colonial, Michelangelo La Bionda, musicista dei La Bionda, One for You, One for Me, vi ricordate? Sì. Elvis Costello, autore e cantante, Tim Burton, regista, sceneggiatore e produttore, ricordiamo Il Pianeta delle Scimmie, Nightmare Before Christmas, Edward Mani di Forbici, Agostino Abbagnale, canottiere, Claudia Schiffer, modellatrice, Rossella Acerbo, attrice e doppiatrice, Lucia Azzolina, docente e politico, ministro dell'istruzione dal 2020 al 2021. Li abbiamo ricordati? Sì, bene. Allora auguri, auguri, auguri ancora a tutti. E noi continuiamo il nostro appuntamento del Morning Show. Arrivano le Ricci Family, la loro American Generation. Ce l'ascoltiamo un pezzettino per arrivare esattamente alle 7:30.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sull'Autosole si rallenta per lavori di ripristino a seguito di un incidente tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Milano. Sempre sulla 1 per un veicolo in panne, code tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Sempre per lavori a Roma fino al 28 agosto, chiuso il tratto urbano della A24 tra il bivio con la tangenziale est e lo svincolo di Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È arrivato il momento dell'oroscopo segno per questa giornata, per questo martedì 25 agosto 2026. La giornata vede la Luna proseguire il suo transito nel segno di fuoco dell'Ariete, dove incontrerà una splendida sintonia, e beh, carina questa, proprio visto che siamo alla radio, una splendida sintonia con Marte. Il Sole, stabilizzato nel segno della Vergine, dona ordine e concretezza, creando un mix perfetto tra pianificazione meticolosa e spinta di azione immediata. È un martedì energico, ideale per sbloccare trattative, avviare nuovi progetti e vivere la sfera affettiva con schiettezza e grande passione. Andiamo con i primi sei segni zodiacali, iniziamo dall'Ariete. Amici dell'Ariete, Luna e Marte nel vostro segno vi regalano una carica incontenibile, giornata perfetta per osare, prendere decisioni importanti sul lavoro, risolvere con determinazione qualsiasi ostacolo. In amore, la vostra intraprendenza sarà irresistibile, serata ad alto tasso di passione. Toro, un martedì all'insegna della stabilità, il Sole in Vergine vi regala grande lucidità e praticità nelle scelte quotidiane. Non fatevi contagiare dalla fretta altrui, seguite i vostri tempi e vedrete che la costanza vi porterà risultati eccellenti sia negli affari che in famiglia. Gemelli, ottimo martedì per i Gemelli, lo splendido aspetto della Luna dall'Ariete accende la vostra vita sociale, i contatti e i progetti di squadra. Se dovete proporre un'idea o stringere un accordo, le stelle vi appoggiano in pieno, serata frizzante da trascorrere tra amici. Cancro, la Luna in posizione critica vi chiede un pizzico di diplomazia nei rapporti di lavoro e in famiglia. Cercate di non fare pressing su chi vi circonda se notate ritardi o imprevisti pratici. La forza del Sole in Vergine vi aiuterà a trovare la soluzione giusta con calma e intelligenza. Leone, giornata splendida, ricca di entusiasmo, di grande vitalità. La Luna in Ariete riaccende la vostra voglia di muovervi, di viaggiare, di mettervi in gioco. In amore ritrovate una complicità travolgente, lasciatevi andare alla spontaneità e concedetevi una serata speciale. Vergine, con il Sole nel vostro segno siete al centro dell'attenzione, la vostra capacità organizzativa è al massimo. La Luna vi spinge a fare chiarezza su questioni finanziarie o burocratiche, affrontatele subito e toglietevi un grande peso ritrovando immediata serenità. Questo per quanto riguarda naturalmente i primi sei segni zodiacali, fra pochissimo gli altri sei. Nel frattempo torniamo naturalmente alla musica. Trigno con Ermal Meta, questa è Irrecuperabile.

Direi che possiamo tranquillamente proseguire con gli altri sei segni zodiacali. E allora ripartiamo con il segno della bilancia. La luna in opposizione, amici della bilancia, vi consiglia di evitare scontri diretti o polemiche inutili, specialmente in ambito professionale o di coppia. Fate leva sulla vostra naturale grazia e diplomazia. A volte fare un passo indietro strategico permette di ottenere molto di più. Domani, Scorpione, martedì molto produttivo ed efficiente. La luna vi stimola a riorganizzare la routine e a prendervi cura della vostra salute e del benessere fisico. L'ottima sintonia con il Sole in Vergine vi garantisce intuizioni brillanti e conferme importanti per il futuro. Sagittario, giornata fantastica per il Sagittario. Il trigono della Luna dall'Ariete accende l'ispirazione, il buon umore e la voglia di divertirvi. Se avete un progetto creativo da lanciare oppure volete fare colpo su una persona speciale, beh, questo martedì vi offre l'occasione ideale. Capricorno, qualche piccola tensione domestica o legata alla casa potrebbe richiedere la vostra attenzione. Niente paura, la concretezza garantita dal Sole in Vergine vi permetterà di gestire ogni dettaglio con la consueta freddezza ed efficacia. In serata ritroverete il relax. Acquario, martedì vivace, ricco di stimoli, di contatti, di buone notizie. La luna in Ariete vi dona prontezza di riflessi e tanta voglia di comunicare. Una giornata perfetta per fare delle telefonate decisive, programmare brevi spostamenti, vivere i rapporti con grande leggerezza. Chiudiamo con i pesci. La luna si sposta nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sugli aspetti pratici, economici e materiali. È un momento prezioso per pianificare le spese, valorizzare le risorse. In serata cercate di staccare la spina e regalatevi degli spazi per i sentimenti. Questo dunque per quanto riguarda ovviamente anche l'oroscopo di oggi. Ebbene, abbiamo anche per oggi seguito, ascoltato ovviamente le stelle, e allora possiamo tranquillamente continuare ancora con un po' di musica e poi fra poco i titoli dai quotidiani oggi in edicola. Rimanete con noi. Encore dimanche, je dis à chère.

E allora eccoci giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Armi e miliardi, l'Europa con Kiev. Il piano di Trump per isolare l'Iran, sanzioni a chi fa affari con il regime, compresa la Cina. Extra profitti, l'Unione Europea, agiscano gli stati. Le misure sulle accise, Seul l'alleato storico tradito da Donald e Pechino si inserisce. La Repubblica, Kiev passo indietro dell'Italia. Il vescovo luterano Bedford Stroholm, Roma bullizza chi salva vite in mare. Nella baraccopoli dei disperati, insanguinata da faide tra caporali. Amatrice ricorda 10 anni dopo, rabbia per i ritardi. La Stampa di Torino, puniremo chi fa affari con l'Iran. Il segretario al tesoro americano Bessent annuncia le sanzioni. L'obiettivo è tagliare ogni linfa dal regime. Trump, chiamerò i leader di tutto il mondo. Teheran reagisce, colpiremo chi sta con Washington. Zelensky, mai sotto Putin.

abbia il colle ricostruire subito. L'Europa difende i cieli di Ucraina, Italia, niente armi, Palazzo Chigi, noi invieremo generatori elettrici. Messaggio degli americani alla Cina, Bessen colpiremo chi aiuta l'Iran. La verità, la difterite l'hanno portata i migranti, i veri pazienti zero della malattia che ha ucciso la piccola Anna Rosa. Prima del 2022 in Europa solo 27 infezioni l'anno, poi con l'aumento dei flussi oltre 300. Lo studio condotto anche con il Centro dell'Unione Europea per la Prevenzione Batterio trasmesso in viaggio, e ciò potrebbe aver contribuito al continuo verificarsi di casi importanti. Ranucci rischia il posto da vice direttore in Rai, addio Report. Nelle prossime ore si decide il futuro del conduttore travolto dall'inchiesta sulla bomba e sull'amico La Vitola. Viale Mazzinai dovrebbe spedire Sigfrido in un telegiornale, ma con un altro ruolo. Il giornale, benzina scarica barile dell'Europa, Bruxelles si rifiuta di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere come chiesto dall'Italia e da altri paesi, fate da soli. Il governo studia interventi mirati sul caro carburanti, la sinistra specula sul salasso. Ed ancora, gli Stati Uniti isolano Teheran, asfissiamo il regime via l'operazione Economic Outcast. Il decennale del terremoto, la promessa di Meloni, noi sempre con Amatrice. Il Tempo Quotidiano Indipendente, lavorare a Report, se mi inviti a casa tua, una sera se ne può parlare. Angela Camuso scopre un altro collega, e quindi un caso di avance di Ranucci verso una collega. Sea-Watch recidiva, ecco le sei volte in cui la nave ONG ha violato la legge. Andiamo con Libero, liberati i bambini del bosco, le lacrime della madre, dopo 9 mesi ancora non si sa neanche dove i figli andranno a scuola, la coppia ha accolto le richieste delle autorità ma dal tribunale da giugno nessuna notizia. Scambi di accuse sul conduttore, lo scontro tra donne sulle avance di Sigfrido, il mistero delle assicurazioni delle auto di casa Ranucci. Il Sole 24 Ore, voti, cellulari, nuovi programmi, lingue, le novità dell'anno scolastico in 20 punti. Alibaba scrolla in borsa dopo il maxi aumento di capitale per l'intelligenza artificiale. MPS report di IS, sostegno a Intesa. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, la Roma fa Malen, 3 assist di Dybala, tripletta dell'olandese, Frattesi entra e lancia la Lazio 1-0 al Bologna. Sorlot, la Juve c'è, dopo il flop di Colo caccia al norvegese, sprint per accontentare Spalletti, Nico e la chiave con l'Atletico, l'alternativa resta sempre Zirze. Il Diz che botta, infortunio al piede, rischio intervento, 2 mesi di stop. Leao se ne va, Emery lo vuole all'Aston Villa, Milan verso il sì. Soluzioni per l'Inter, arrivano gli inglesi. Corriere dello Sport, di Malen che Roma, Lazio, Davide e Golia, Gasp travolge la Viola 4-0, colpo Gattuso a Bologna 0-1. Kenan rischia l'operazione, la Juve perde Yıldız, frattura al piede sinistro, può stare fuori 3 mesi. Il turco agita Spalletti, per la porta arriva Grabara. L'Inter cerca l'occasione last minute, Napoli serve uno sforzo per Jesus. Chiudiamo con Tutto Sport, Yıldız shock, scatta alla Ibegovic, frattura al piede sinistro, la Juve perde Kenan per 3 mesi. Oggi consulto sull'intervento, il talento bosniaco incalza Boga per sostituire il numero 10. Piani comunque da rivedere, si valuta il passaggio al 4-3-3, Nico può restare. Il retroscena Spalletti a Frosinone deluso da chi è subentrato oltre che da Colo. Perin a Palermo arriva Grabara, Kean va al Como, Pinamonti da Gattuso. Abate blinda anche Nie, non solo Cacciamani, Frattesi entra e segna, Dybala 3 assist, Malen 3 gol. Blitz Lazio Bologna, Roma Show, crollo Viola. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani, oggi in edicola.
Ma noi continuiamo ovviamente andando a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che ci salutano e che ritorneranno domani mattina a partire dalle

7.09 per arrivare alle ore 8. Martin Garrix e U2 con il loro nuovo singolo che si intitola Fireflies. Buongiorno, buon proseguimento con Graziano D'Andrea, il Morning Show.

0: Radio Tigullio presenta.
1: Eccoci qua, arriviamo anche oggi puntuali, e questa è una cosa che succede raramente, che noi spacchiamo il secondo. Benvenuti con Maurizio Rossi nella puntata di Radio Web. Siamo insieme per parlarvi di tecnologia, perché le novità, amici, ce ne sono molte anche per questa puntata. Vale la pena quindi stare con noi fino alla fine. Avremo tanta musica comunque, che è sempre un valido collante fra una news tecnologica e l'altra. Voi state lì.

In questa puntata, amici, si parla subito di intelligenza artificiale perché c'è OpenAI. Beh, dovete sapere che vuole maggiori controlli e potremmo in questo caso noi dire a maggior ragione, anche perché dopo il disastro combinato da GPT 5.6 Sol e un altro modello di sviluppo OpenAI è improvvisamente diventata il portavoce della sicurezza. L'azienda, che è guidata come sapete da Sam Altman, ha spiegato come migliorerà le protezioni interne e sospeso anche l'addestramento per alcune settimane. Ora ha suggerito delle modifiche ad una legge californiana per estendere i controlli. La legge è esattamente la SB 53 della California, che è nota anche come Transparency in Frontiers Artificial Intelligence, è in vigore dallo scorso settembre 2025 e prevede diversi obblighi di trasparenza e di gestione dei rischi per i provider di intelligenza artificiale, tra cui la segnalazione degli incidenti di sicurezza e l'invio di report sulla valutazione dei rischi all'autorità preposta. OpenAI, diciamo che proprio in passato aveva criticato queste regolamentazioni e ha suggerito di migliorare la legge proprio alla luce dei recenti incidenti, anche quello confermato da Anthropic. Ecco, come specificato, diciamo, in un post, l'azienda sostiene, diciamo, il cosiddetto federalismo inverso, in attesa di una legge federale del Congresso dove i singoli stati possono, diciamo, introdurre delle protezioni che diventeranno la base per uno standard nazionale. OpenAI supporta la legge SB 53 della California, ma quegli incidenti che ci sono stati recentemente, ecco, hanno sottolineato la necessità di aggiornare queste protezioni man mano che emergono ancora dei rischi e misure di sicurezza nel settore. Pertanto, ecco, contatterà l'ufficio del governatore per consigliare un rafforzamento di questa legge.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Torniamo dopo la musica, amici, perché vi sarà capitato di vedere dei video generati interamente con l'intelligenza artificiale, ce ne sono tanti, basta pensare a Veo 3, quello di Google. Adesso c'è invece Alibaba, che ha lanciato ufficialmente One 3.0, che è l'ultima versione del suo modello di generazione video con intelligenza artificiale. Pensate che può creare clip della durata massima di 30 secondi contro gli 8 di Google Veo, e raggiunge una definizione di 1080 pixel in larghezza. Secondo il colosso cinese, ecco, questo modello mantiene la coerenza dei dettagli con personaggi, accessori, quindi per l'intera durata produce anche delle espressioni facciali sincronizzate con voci multilingue. Ma figata! Ecco, non è tutto. L'aspetto più interessante è che One 3.0 accetta diversi tipi di input, oltre che, diciamo, testo, immagini, audio e video. One 3.0 può elaborare delle pagine web, documenti, in particolare dei PDF, presentazioni PowerPoint, ad esempio. Ecco, un utente può sottoporre una presentazione a una tabella e ottenere un video strutturato a partire dal contenuto originale. Beh, signori, i prezzi sì, riflettono un po' questo posizionamento. One 3.0 costa comunque dagli 0,05 dollari al secondo in 480 pixel a 0,10 dollari in 720 pixel e 0,20 dollari in 1080 pixel, ovvero 12 dollari al minuto per la qualità più elevata. A titolo di confronto, la tariffa standard di Veo 3.1, il modello di Google, ammonta a 0,40 centesimi dollari al secondo. Ecco, il generatore non è tra i più economici del mercato, inoltre non è stato ancora valutato da terzi. Le informazioni sulla qualità restano quindi diciamo dipendenti unicamente da quanto comunicato da Alibaba, almeno questo allo stato attuale. Beh, non è gratis sicuramente, ma promette veramente, promette molto. Oh, 30 secondi davvero sono tanti.
0: Il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: Passaggio perturbato sull'Italia, ma le piogge non ci saranno per tutti. In mattinata ci attendono piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e isolatamente sul settore marchigiano, tempo invece in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio l'instabilità si sposterà su Triveneto, Toscana e Lazio, cedendo il passo ad ampie schiarite sulle altre regioni. Clima ancora molto caldo al sud, decisamente più temperato al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
2: ilmeteo.it.

Radio Tigullio. Siamo insieme amici, la puntata di Radio Web che continua e adesso parliamo ancora di intelligenza artificiale. Restiamo sempre in questa galassia perché a metà agosto questa volta si parla di Amazon, che ha comunicato che userà i contenuti degli utenti su Twitch per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale. Mike Minton, capo ufficio alla produzione, ha spiegato perché la relativa opzione è attiva per impostazione predefinita. Uno streamer del Connecticut con oltre 900 follower ha denunciato l'azienda di Seattle e chiesto al giudice di approvare lo stato di class action. Amazon utilizzerà live streaming video registrati, clip, log delle chat, immagini e testi dei canali per l'addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. Quasi tutte le aziende che operano nel settore sfruttano i contenuti pubblicati dagli utenti, quindi ecco, non è una novità. Le pesanti critiche sarebbero arrivate perché questa diciamo così opzione nella sezione sicurezza e privacy di Twitch è attiva per impostazione predefinita. Nella denuncia che ha presentato Warren Fandiscia, appunto, vengono citate le parole di appunto del capo prodotto diciamo Mike Minton durante la sua sessione. In pratica Amazon, ecco, diciamo, spera che nessuno si accorga del consenso imposto invece di permettere la libera scelta, ovvero l'opt-out, si chiama così. Oltre alla pubblicazione delle FAQ, Twitch avrebbe aggiornato i termini di servizio e l'informativa sulla privacy il 12 agosto. Ecco, in quest'ultima versione viene, diciamo, specificato che i dati degli utenti sono utilizzati per sviluppare i modelli di intelligenza artificiale. Nella denuncia viene evidenziato che Amazon aveva un incentivo, diciamo, irresistibile ad acquisire dati da addestramento su una scala senza precedenti. Invece di negoziare licenze legali o chiedere l'autorizzazione, avrebbe avuto accesso a streaming video di Twitch per utilizzarli poi come un enorme set di dati necessario ad alimentare prodotti di intelligenza artificiale. Beh, Amazon può quindi utilizzare i contenuti di Twitch senza permesso o compenso. Questo rappresenta comunque una violazione del contratto, un ingiusto arricchimento, insomma una violazione della Unfair Competition Law della California. Fandiscia chiede al giudice di approvare lo stato di class action, come dicevamo, ed emettere un'ingiunzione per bloccare proprio l'uso dei contenuti, e anche perché tutto gira lì, un risarcimento danni.

0: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
1: Come abbiamo preannunciato, amici, la trasmissione di oggi è veramente ricca di novità e anche notizie interessanti, perché si parla adesso di Gemini, che è molto più di un chatbot a cui fare domande. Beh, il problema è che la maggior parte delle persone lo usa esattamente così: si apre, si fa una domanda, si legge la risposta, poi si chiude, ignorando il fatto che nel frattempo Google lo ha integrato nella posta, nelle presentazioni, nelle videoconferenze, nella ricerca, in buona parte dell'ecosistema di produttività che centinaia di milioni di persone ogni giorno usano. Insomma, cosa significa? Che questo è uno strumento potente, diciamo, che quasi nessuno sfrutta al massimo. Ci sono, diciamo, delle funzionalità, ad esempio, ecco, che richiedono anche un abbonamento a pagamento, un piano di lavoro idoneo, ma molte sarebbero accessibili anche agli utenti gratis, diciamo. E da poco Google offre un piano avanzato gratuito per un anno agli studenti, quindi ecco, questo è il momento, diciamo, perfetto per esplorare che cosa c'è oltre la chat. Ci sono 7 funzioni importanti: quella di creare degli assistenti personalizzati per compiti ripetitivi, poi quello di trasformare anche un documento in una presentazione o addirittura in un video. Per gli studenti, attenzione, gestire così anche la ricerca con i quaderni, usare l'area di lavoro collaborativa quando la conversazione diventa caotica e lasciare poi che Gemini prenda degli appunti delle riunioni e condurre delle ricerche approfondite a voce. Poi scorrere, diciamo, la posta più velocemente. Ecco, sono 7 funzioni comunque che in questo caso vengono messe a disposizione gratuitamente per gli studenti. E veramente oggi non se ne può più fare a meno di questa intelligenza artificiale. Veramente noi che abbiamo sempre un po' negato questa cosa, insomma, che gli utenti e soprattutto chi studia avesse dovuto usare un po' penna e quaderno come facevamo noi, veramente ormai sembra una cosa arcaica, così molto molto antiquata. Lo so, bisogna aggiornarsi.

Ricorda che anche tu potrai salire in cima. In queste tue parole c'è tutta la mia vita e le conservo addosso, nel cuore e fra le dita. E adesso che ti batti lassù su qualche stella, continua a fare il tifo per la tua amore.

Il nostro tempo a disposizione anche oggi è scaduto, siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Radio Web ed è tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi torneremo insieme. L'appuntamento che viene rinnovato domani come sempre su questa radio, alla solita ora.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8 e 32 minuti.
2: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
2: Bentrovati amici di Musical Chatter per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una frase semplicissima: mi piaci, e la seguiamo in due direzioni musicali molto diverse. Da un lato la leggerezza nomade di Manu Chao e dall'altro una fragilità più intima di un altro autore completamente diverso. Due modi lontanissimi di parlare d'amore, ma entrambi costruiti su una domanda elementare: cosa resta quando proviamo a dire il sentimento senza renderlo troppo complicato? Quando diciamo appunto semplicemente mi piaci, me gustas tu. Sembra quasi una filastrocca, ma è proprio lì la sua forza. Manu Chao mette in fila cose amate, desideri, luoghi, suoni, parole, e il mondo diventa un elenco tenero e un po' sgangherato, attraversato da lingue diverse e da una chitarra che sembra arrivare così da una radio accesa in viaggio. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia anche di qualche curiosità aggiuntiva. Intanto Me Gustas Tu uscì nel 2001 come secondo singolo da Próxima Estación Esperanza, prossima fermata, prossima stazione Speranza, che è il titolo del secondo album solista di Manu Chao, pubblicato da Virgin e prodotto insieme a Renaud Letang. Il brano Me Gustas Tu ha una struttura ripetitiva, il testo soprattutto in spagnolo, ma ci sono anche degli inserti in francese, e sullo stesso giro musicale nell'album compaiono anche La Primavera e Infinita Tristezza. Ma il dettaglio più riconoscibile di questa canzone è la voce radiofonica che scandisce orari e città, e c'è un diretto riferimento, un richiamo a Radio Reloj, storica emittente dell'Havana, e quel suo ticchettio con cui annuncia frequentemente l'orario fra una notizia e l'altra. La canzone Me Gustas Tu mescola quotidiano e desiderio. Non c'è una dichiarazione vera e propria, solenne, ma una serie di piccole cose amate che finiscono sempre per tornare a indicare la stessa persona. Vocalmente Manu Chao non esprime potenza, ma usa anzi una cantilena calda, asciutta, quasi parlata. È una voce da strada e da frontiera che funziona perché non pretende di dominare il brano, ma lo attraversa così con naturalezza, come se quella canzone fosse sempre esistita. E allora stop con le chiacchiere. Manu Chao, Me Gustas Tu.

desiderio di esserci, ma la distanza, la paura che le promesse non bastino, insomma, quest'altalenarsi fra mi ama e non mi ama. Daisies è il singolo principale di Swag, il settimo album in studio di Justin Bieber pubblicato nel 2025. Il brano è stato scritto con un gruppo di autori e produttori che include Dijon, Makeup G, Eddie Benjamin, Carter Lang, insomma una squadra molto molto ampia. La produzione però tende al minimal, ha una chitarra elettrica essenziale, una batteria asciutta per mettere in primo piano la voce, ecco, la canzone, la melodia. E il brano è stato accolto come uno dei momenti più intimi dell'album, proprio perché rinuncia alla patina più spettacolare, ma lascia emergere questa vulnerabilità quasi domestica, quotidiana. L'immagine dei petali funziona bene perché è infantile, ma adulta insieme, è un po' tutti. L'abbiamo utilizzata. Chi è che non ha mai sfogliato almeno una volta una margherita dicendo mamma o non mamma? È un piccolo gesto, ma pieno un po' di ansia, di trepidazione, di speranza e di bisogno di ricevere una risposta. Vocalmente Bieber lavora molto sulle crepe. Non forza, non cerca l'acuto dimostrativo, resta vicino al microfono con un timbro più consumato, confidenziale. E dopo il sorriso nomade di Manu Chao, qui l'amore diventa attesa e domanda, una domanda senza risposta, almeno in questo momento. La risposta qual è? Stop con le parole, noi ci ascoltiamo, ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter e Silvia Dini vi saluta ascoltandoci insieme Daisies di Justin Bieber.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche. This is a song called Tombstone. It's the most cheerful song I know.

0: vista da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Va ora in onda su Radio Tiguglio Web. L'eccellenza è nella selezione. Solo musica italiana. La musica più bella, la più selezionata. Scelta apposta per te.
5: 5 4 3 2
6: Bentornati da Carla, l'appuntamento settimanale con la più bella musica italiana che va dagli anni 60 ad oggi. Diamo inizio al programma con la personale versione in stile Giuliano Palma di un vecchissimo brano di Don Bachi, estratto dall'album Groovin', in cui tutti i pezzi sono legati alla sua storia personale e familiare, dai vinili che ascoltava la mamma a quello che lo hanno formato da ragazzo. E canzone, questo è il titolo, rientra in questo pantheon tra i più popolari.
7: La radio, la radio, la radio.

a qualche tempo fa si parlava di una reunion dei Måneskin, ma la speranza dei fan è sfumata a causa di una recente intervista a Damiano David, che ha dato la sua versione per quanto riguarda lo scioglimento del gruppo. Ha semplicemente detto che, nonostante l'enorme successo, gli mancava qualcosa di personale e che aveva bisogno di una pausa per prendersi del tempo per lui stesso, scrivendo una nuova musica, e ci è riuscito perché sta avendo un ottimissimo successo anche all'estero. La bellissima Parigi è stata avvolta da un fascio di luce rossa grazie ad Elodie, che ha conquistato tutti alla sfilata dell'Ole al Paris del 2025. Come da tradizione non sono mancate le solite top model a calcare la passerella, tra cui anche lei, ormai una vera veterana delle sfilate parigine, bellissima nel suo abito vintage firmato da Giorgio Armani, ricoperto di cristalli rossi applicati a mano su tulle scuro.

0: tribale.
1: In arrivo una curiosa versione di Certe notti dal nuovo album di cover dedicato a Ligabue, con un arrangiamento superbo e la voce di Francesco De Gregori. Il tutto è diventato una vecchia ballata da far west con un trionfale ingresso di Fiati.
2: Le novità della settimana.

Gesù Gesù, scritto da Pino Daniele, che ne firma anche la musica, è un'invocazione più che come religione esplicita ed è stata usata come esclamazione che accompagna il sentimento in cui esprime il senso di solitudine che spesso accompagna la vita, con tanti dettagli legati alla casa e da piccoli gesti quotidiani che diventano memorie. E c'è una novità in arrivo, Miss Oklahoma, la prima volta di Davide Simonetta dietro al microfono. Infatti più che altro lo conosciamo tra come produttore, autore tra i più influenti, che ha già firmato molte delle hit italiane più amate degli ultimi anni. Al suo fianco due amici e colleghi di sempre, Tananai e Paolo.

Una ragione di più, uscita nel 1969, composta da Franco Califano con la musica firmata da Mino Reitano. Fu portata anche nello show televisivo Senza Rete, che contribuì alla diffusione del brano. Questa era la versione con Ornella Vanoni in duetto con Giusy Ferreri, che insieme hanno dato nuova vita al pezzo grazie al contrasto tra le loro timbriche. E da un duetto ad un altro, anzi qui sono addirittura in tre. Soprattutto avere Lisa e Mannarino come collaboratori dei Tiro Mancini rende il brano sfaccettato, con voci diverse, sensibilità diverse, che si intrecciano per dare profondità al pezzo.

Senza Fabri Fibra non ci sarebbero stati rapper negli stadi né tantomeno nei palazzetti. Con 30 anni di esperienza sulle spalle ha rilanciato il genere rendendolo leggibile e credibile alle masse, riportandolo in radio da dove non è più uscito. Quindi non ha riportato solo il rap in Italia, ma il rap agli italiani. Impresa non semplice tra dissing, denunce e così via, ma anche molta serenità individuale. E adesso riportiamo il vinile al solco iniziale con Gianni Bella, che ha segnato molto della musica italiana negli anni 70, e questo singolo è indubbiamente uno dei più grandi successi. Fu il primo composto al pianoforte, comprato con i proventi del successo precedente, in quanto prima usava la chitarra, e questo cambio strumentale lo aiutò a ritrovare atmosfere diverse. Ci vinse il Festival Bar nel 1976 e restò primo nella Hit Parade per 10 settimane durante quell'estate.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

è prossimo a debuttare al cinema con il film Alcol Test, che segna un passo importante nella sua carriera, che fino ad oggi aveva rifiutato di intraprendere come attore. Nonostante abbia vinto diversi premi e riconoscimenti e partecipato a ben 8 festival di Sanremo, ha chiaramente dichiarato che non ci tornerebbe più, non essendo un palco per la sua musica e la sua presenza sarebbe inadeguata. Rimaniamo negli anni d'oro della musica con Gino Paoli, che spesso racconta con schiettezza la nascita delle sue canzoni e non è raro che sveli dettagli inaspettati a chi è stata dedicata, ma questa fa eccezione. Infatti è nata come colonna sonora del film Una donna allo specchio, quindi scritta su commissione ed ispirata al personaggio interpretato da Stefania Sandrelli. Nonostante questo, molti hanno pensato maliziosamente fosse dedicata proprio a lei, in quanto nel passato ebbero una lunga storia d'amore.

forte, portando quel tocco brasiliano con un wood caldo, ritmato e solare. Il testo è tipicamente giovanottiano, pieno di immagini intime e vissute tra luci, autostrade di notte, pensieri a ritardi che diventano incontri. Dopo la morte di Mendes nel 2024, Jovanotti ha ricordato Punto come una delle sue canzoni più amate, sottolineando la gratitudine per aver collaborato con un artista così grande.

Mettiamo un punto anche sul programma di oggi per quanto mi riguarda, Suggello della chiusura appunto. L'ultimo singolo di Venerus, che tra il 29 settembre e il 2 ottobre ha realizzato una performance artistica durante la quale scriveva e cancellava in tempo reale i testi delle tracce dell'album su una vetrata. Questo l'ha fatto come gesto simbolico che mette in mostra il processo creativo, la fragilità della scrittura e l'idea che il testo non è qualcosa di fisso e immutabile, ma parte del flusso.

0: Dagli studi di Roma avete ascoltato Musicalmente Italiana. Musicalmente Italiana. Un programma ideato e condotto da Carla Vetturini.
1: Grazie per essere stati con me in questo viaggio dentro la musica italiana. Un saluto a tutti, vi aspetto con nuove emozioni da condividere con me. Ciao da Carla, un bacio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Il deodorante per i piedi.
3: Come?
4: Il deodorante, quello per i piedi.
3: Non mi interessa, grazie.
4: No, no, chi ce l'ha?
3: Come?
4: Chi ce l'ha quello, per se non lo volesse acquistare?
3: Io che ne so, lo chiedi a me.
4: Ma lei le puzzano i piedi?
3: No.
4: A me sì, però.
3: E allora vedi un poco che fare.
4: Per quello che chiamavo, per sapere se lei avesse, cioè, un deodorante, una crema.
3: Ma lei chi è?
4: Supermarket.
3: E allora vedo un poco lì se c'è.

Il deodorante per i piedi, qual è il miglior deodorante per i piedi? Non lo so, noi all'interno di supermarket ne abbiamo veramente tante marche, tanti brand. Dicono che comunque quello in polvere sia quello più imbattibile. Cari amici, bentornati, nuova puntata di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto, sempre al microfono, a farvi compagnia e farvi vivere situazioni altamente imbarazzanti come quella appena passata.

Beata Gaudenzia dai ginocchi cerulei. La Beata Gaudenzia era una monaca del convento di Santa Speranza, famosa perché pregava talmente tanto in ginocchio da essersi consumata. I suoi ginocchi, secondo la leggenda, diventarono blu, non per dolore, ma perché diceva che il cielo si era posato su di lei. Durante le preghiere notturne, le consorelle raccontavano di vedere due piccoli bagliori azzurri sotto il saio, come due lanterne celesti. Dopo la sua morte, si diffuse l'usanza di toccare le ginocchia delle statue dei santi per ricevere un po' della costanza di Gaudenzia. Oggi è patrona di chi non molla mai, né delle preghiere né delle salite in bicicletta.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no? Per questa storia di questa beata che stava sempre in ginocchio.
0: Cosa?
1: La beata che stava sempre in ginocchio, appunto, col discorso dei ginocchi cerulei.
0: Boh.
1: Perché non la conosceva, la beata Gaudenzia.
0: No, anche non sono Gaudenzia.
1: Non la conosce lei?
0: No, qua è Cataranese, non.
1: Ah, quindi non, lei non conosce questa storia, questa leggenda della santa. Ok, chiedo scusa, guardi, la saluto, se ci può dire solo a che ora è sorto il sole stamattina.
0: Bravo.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: E questa notizia che viene dagli Stati Uniti d'America sicuramente fa pensare. Mio padre dice che la gente come te non conta più, non hai nemmeno un TikTok. L'addio di una maestra d'asilo. Dopo 40 anni passati ad insegnare l'ABC ai bambini, la mia carriera non si è conclusa con una festa o con un applauso, ma con una piccola tagliente frase pronunciata da un bambino di 6 anni. Mio padre dice che la gente come te non conta più, è amaro lo sfogo di una maestra neopensionata che ha trascorso la propria vita professionale insegnando in un asilo, alla periferia di Denver. La riflessione è firmata Clara Holt, probabilmente uno pseudonimo, dato che non risultano insegnanti con questo nome. Tuttavia, lo sfogo lanciato sui social è diventato virale a inizio ottobre del 2025, cupo riflesso della svalutazione della professione di insegnante in America.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, volevo chiederle se secondo lei questo ragionamento che ha fatto quel genitore fosse giusto o meno.
1: Non ho capito niente, non mi interessa.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tiguglio.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
2: Jazz e dintorni.
1: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
2: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
1: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tigullio. Ci sarai?
3: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock!
4: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
3: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
4: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
5: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web.
3: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
6: Sveglia! La tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show!
7: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7:09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7:09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

0: Attenzione! Per un errore interno alla radio, oggi le porte di Supermarket Show non si sono aperte. Avvisiamo la gentile clientela che stiamo lavorando per sistemare i nostri scaffali radiofonici ed avvisiamo l'emittente radiofonica che ci trasmette di contattare urgentemente la nostra redazione. Scusate l'interruzione.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, pronto. Guardi, per la sostituzione del citofono, a che ora possiamo passare?
0: Ma che dici? Non ho capito niente. Chi sei tu?
1: No, noi siamo. Dobbiamo venire a cambiare il citofono. Avete fatto richiesta? Via. Uno.
0: Sì, ma chi è questo signore da Patarini?
1: No, non lo so, io sono il tecnico, devo solo cambiare il citofono. Avete fatto richiesta di togliere il citofono, quello tradizionale, e mettere il campanaccio.
0: Pre, vieni qua, senti, che dici questo? Aspetta che viene mia figlia, io non capisco, sono vecchia. Aspetta, aspetta un attimo. Pronto?
1: No, scusi, chiedo scusa, no, perché noi sono il tecnico, noi dovevamo, ci avevano commissionato su via la sostituzione di un citofono, vi risulta?
0: No, no, noi no.
1: Con un campanaccio, qualcosa tipo livello, non lo so, cosa avete, un'azienda agricola?
0: No, no, no, noi non abbiamo ordinato niente, non sappiamo niente, però qua ci sta una persona anziana e non mi sembra giusto perché lei...
1: No, no, ma per carità, io prima di venire a fare l'intervento, ma chi l'ha ordinato il campanaccio, scusi?
0: Qua nessuno è ordinato, noi no.
1: Okay? E che ci facciamo noi? Perché dobbiamo passare, se il tecnico deve venire giù, lo cambia e va via, perché non, tra l'altro è già stato pagato tutto l'intervento, quindi non dobbiamo pagare, cioè non dobbiamo...
0: Ma non siamo noi, non siamo noi, trovate chi è, non so.
1: Ci deve dire lei, chi, magari qualcuno di voi ha fatto l'ordine, non si ricorda.
0: No, no, no, assolutamente no, mia mamma è anziana e figuratevi chi faceva un campanaccio.
1: Ma a voi che cambia? Il campanaccio tipo come una volta, sono quei campanacci, uno suona la campana per sapere, per dire che sono arrivato, ecco.
0: No, no, mi dispiace, no, no.
1: E noi possiamo montarlo uguale e poi arrangiate voi.
0: Cosa?
1: Diciamo, noi lo montiamo e poi dopo vedete voi.
0: Io ho un figlio carabiniere, ma parlo con mio figlio.
1: L'ha ordinato lui? L'ha ordinato suo figlio?
0: No, io, mio figlio è carabiniere e vedo un po' questa situazione come funziona.
1: No, per capire magari se c'è stato un errore, così io magari intanto chiamo.
0: Allora, noi non abbiamo ordinato niente, mia mamma è anziana e nemmeno sente, figuratevi se ordinava qualcosa.
1: Ma scusi un attimo, chiedo scusa, non è che l'ha fatto, magari c'è stato un errore, non lo so, se è un condominio o lo voleva qualcun altro.
0: No, qua niente condominio, noi abitiamo soli.
1: Ah, casa condominio privata. E quindi noi cosa facciamo sto campanaccio? Lo teniamo qua? Non è il vostro, quindi?
0: No, non mi interessa, mi dispiace. Ok, buona
1: giornata. Va bene,
0: giornata.
1: Grazie, salve.
0: Tenga, se qualcosa faccio parlare con mio figlio.
1: Ma certo, magari chiamo più tardi se vuol sentire intanto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi signora, come le sembra questa canzone quindi che abbiamo scelto?
0: Bellissima.
1: Bella, eh? Abbiamo preso forse del disco la più bella, I Am the Walrus dei Beatles.
0: Ecco.
1: Ecco, lei cosa le piace dei Beatles oltre questa, magari qualcos'altro?
0: No, non lo so, quasi.
1: Vabbè, andiamo avanti che finiamo. Vabbè, grazie, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: Time. L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Uno, due, tre.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto. Scusi, il corriere per lo scarico delle 30 casse di melanzane su via.
0: Oh, che parlo? No, ha sbagliato numero forse?
1: No, l'azienda agricola Rossi di Castrocaro Terme. C'avevamo una consegna su via 14, 30 casse di melanzane.
0: A che numero deve andare, scusi?
1: Allora, un attimo, io. Secondo, dunque, via la 14. 30 cassette, sono quelle da 5 kg a cassetta.
0: Ma chi ha questo? Non so chi sia, non so mica chi sia io.
1: Ah, non lo so, però il ragazzo sta arrivando col camion frigo, le mette lì fuori perché sono solo da scaricare e la bolla l'hanno già pagata, non so. Io ho avuto questo indirizzo.
0: No, se mi dici il nome lo posso controllare, se non mi dici il nome non so mica chi sia, no?
1: Ah, cioè vuol sapere un secondo che controllo allora nella bolla, un attimo solo. Allora, qui abbiamo la consegna. Dove ho detto via per 14 Zavatti,
0: cosa mi dà? Ma
1: sono 30 casse di melanzane da 5 kg.
0: Ma chi le ha ordinate queste qui?
1: Ah, non lo so, le avrò ordinate lei, mica io. Che
0: ma cosa dice?
1: Ho capito, però cosa ci facciamo noi? Non è che possiamo tenerle qui, dove le mettiamo?
0: Ma le mandi su al suo frigo, va, Daniela.

0: carissimi amici, giunge a termine questa puntata di Supermarket Show. Io vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi ricordo che su Spotify potrete trovare nella sezione le interviste di Supermarket e tutti gli artisti che passano all'interno del nostro market a presentare sui nostri scaffali la loro musica. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Radio Tiguglio Web.
3: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati sul ritmo, sintonizzati sul sole. Benvenuti da Alessandro Fizzotti nell'universo di Estatissima, il vostro rifugio sicuro contro la routine del quotidiano. C'è un'energia pazzesca nell'aria oggi, eh? Una di quelle vibrazioni che ti entrano nelle ossa e ti obbligano a muoverti a tempo di musica, no? Non importa dove vi troviate, in macchina, a casa o bloccati dietro una scrivania. Questa è la vostra ora d'aria, ragazzi. Il momento in cui potete essere chi volete. Abbiamo filtrato per voi il meglio delle classifiche mondiali, mescolando i suoni più freschi con quei ritmi che sanno di sabbia e di notti infinite. La nostra missione è davvero semplice: regalarvi 60 minuti di pura adrenalina radiofonica per farvi sentire sempre costantemente in vacanza. Quindi fate un bel respiro profondo, alzate il volume fino a far tremare le pareti e lasciate che la musica faccia il resto. Ma non dimentichiamoci che avremo anche i nostri collegamenti, perché il piatto ricco, dove mi ci ficco, è anche fatto di ospiti e di notizie da ascoltare e da assaggiare tutti i giorni nel nostro programma. E quindi tra poco parleremo di vacanze, di viaggi, insieme ad un esperto del wellness e del viaggiare, che è appunto un giornalista, Claudio Pina. Ci sarà uno spazio con un lancio di un libro che mi ha colpito particolarmente e che voglio ovviamente promuovere, perché ci tengo a questo tema veramente particolare che i nostri radioascoltatori possono andare ad analizzare, perché è un tema che riguarda proprio anche il nostro paese. Marco Baccio sarà con noi, sociologo, ha fatto una ricerca e ha scritto un libro, il titolo Più maschi degli etero. Pensate, veramente un libro di cui ne sentiremo molto parlare in questi giorni, anche perché è stato proprio qui in Estatissima, quindi tra poco lo sentiremo in diretta. E poi un altro spazio, quello con la nostra amica nutrizionista Chiara Boscaro, con la sua rubrica Nutri la tua estate, per partire dal piatto a fare del bene a noi stessi e al nostro corpo. Insomma, il viaggio verso il divertimento totale prosegue proprio in questo

Tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Siamo in linea come sempre in compagnia del nostro Claudio Pina e la sua rubrica che è Mappamondo. Ciao Claudio, bentrovato.
1: Ciao ragazzi, anche voi, sono vestito anche da Marina Retta, se vi interessa.
0: Perché Claudio?
1: Perché propongo navigare senza fretta tra i più bei canali d'Europa. Una vacanza slow, un'avventura sull'acqua senza patente nautica, sottolineo. Quindi,
0: e qual è il profilo di chi sceglie l'houseboat, Claudio?
1: Ma l'houseboat è un viaggiatore evoluto che ama la natura, che apprezza le vacanze lontane dalle folle, famiglie che vogliono organizzarsi in autonomia, coppie che cercano tranquillità, gruppi di amici un poco numerosi. C'è anche una forte sensibilità ecologica, che si naviga spesso con barche elettriche, quindi non inquinanti.
0: Senti, su questo tema la Francia fa la parte del leone, no?
1: Sì, beh, la Francia domina con la sua estesa rete di canali navigabili. Ti faccio tre citazioni: il canal du Midi, che rappresenta la destinazione più celebre del turismo fluviale, è possibile immergersi nell'atmosfera del festival di Carcassonne o rilassarsi navigando tra alberi secolari accompagnati dal volo degli aironi. Poi c'è la Camargo, un'altra meta molto amata, sospesa tra terra e acqua, tra cavalli, tori, fenicotteri, liberi e nel loro habitat naturale. E poi la Bretagna, con i suoi fiabeschi castelli e le millenarie tradizioni celte.
0: E la nostra Italia?
1: Beh, ci siamo anche noi, per fortuna. L'Italia sta sviluppando proposte houseboat molto interessanti, in particolare in Veneto, in Friuli Venezia Giulia. Da Casale sul fiume Sile si può raggiungere il cuore della laguna di Venezia in sole 4-5 ore di navigazione, visitando le ville della riviera del Brenta prima di esplorare Treviso, Padova o le isole veneziane. Dal Friuli Venezia Giulia, partendo da Precenicco, si possono raggiungere Grado, isola storica di pescatori, o i resti normanni di Aquilei, alternando la navigazione relax alle terme, alle spiagge locali.
0: Insomma, altre mete valide in Europa?
1: Beh, in Europa buttiamole lì, perché ci vuole parlare per 2 ore. Cito solo l'Olanda, con i suoi mulini a vento, i suoi famosi canali, e la Scozia, con la magia selvaggia del Loch Ness e del canale di Caledonia, destinazioni imperdibili per chi ama questo.
0: Raccontiamo invece che cosa si trova a bordo di un houseboat.
1: Tutto il necessario: cucina attrezzata, salottino, spazi per prendere il sole, cabine molto ospitali, e si porta con sé il comfort della casa e magari anche la bicicletta, perché questi canali si sviluppano su aree spesso affiancate da piste ciclabili.
0: Per farsi consigliare?
1: Ma il consulente fa la differenza, devo ammettere, perché la conoscenza delle destinazioni, il suo ruolo non si limita alla prenotazione, consiglia il periodo migliore, aiuta a costruire itinerari personalizzati, suggerisce tappe compatibili con i programmi e insomma a scegliere i prezzi, che sono accessibili alle diverse fasce. Ho visto offerte intorno ai 900 euro per una settimana in Scozia, fino a pacchetti più esclusivi che superano i 2800 euro per imbarcazioni più lussuose.
0: Assolutamente, insomma, munitevi, sì, mi raccomando, di crema solare e anche anti-zanzare. Per saperne,
1: bravo,
0: di più, Claudio?
1: Beh, c'è un nuovo portale interamente dedicato al mondo dell'houseboat, che ve lo dico: www.houseboat.evolutiontravel.it. Qui avete tutto.
0: Grazie Claudio, un abbraccio.
1: A voi un abbraccione.

Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
4: Jazz e dintorni.
3: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
4: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?
5: Welcome a Radio Show.
6: Amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
7: New Time Music.
8: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
2: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.
3: Ready? Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
4: digita www.estatissima.it.
3: Estatissima.it.

0: Siete sempre all'interno di Estatissima, il nostro talk show dedicato a questa stagione meravigliosa. Buone vacanze a tutti voi. Entriamo nel vivo oggi di un tema che scardina molti dei nostri pregiudizi sulla sessualità e sull'identità. Lo facciamo con un ospite d'eccezione, con noi Marco Bacio, sociologo, ricercatore presso l'Università di Palermo e membro dei più prestigiosi board europei sulla sociologia della sessualità. Marco è in libreria con un testo potente e necessario, edito da PM Edizioni, dal titolo davvero provocatorio, Più maschi degli etero. Un libro che nasce da una ricerca sul campo tra Italia e Svezia, dando voce a chi spesso non ne ha, gli uomini che vendono sesso ad altri uomini proprio online. Marco, benvenuto in Estatissima.
1: Grazie mille Alessandro per il tuo invito e a tutte e a tutti una buona estate.
0: Partiamo subito dal titolo, Più maschi degli etero, è una frase che suona quasi come una sfida, no? Nel tuo libro spieghi che nel mercato del sex work maschile la mascolinità non è solo un tratto identitario, ma diventa quasi un prodotto da esibire e da vendere. Perché, Marco, molti sex worker sentono il bisogno di rimarcare questa mascolinità iperbolica e cosa ci dice questo sulla percezione che abbiamo oggi dell'essere uomo?
1: Eh sì, è una provocazione il titolo, ma una provocazione necessaria, perché la maschilità ci dice tanto di noi, dice tanto sul nostro modo di essere, il nostro modo di voler apparire nei confronti degli altri uomini, nei confronti delle donne, ed è un concetto, quello della maschilità, veramente potente, e anche per gli uomini che fanno sesso con gli altri uomini a pagamento, la maschilità è un aspetto importante, un aspetto che dice tanto della loro relazione, del loro modo di apparire, del loro modo di essere, del loro modo di vendere appunto servizi sessuali. E quindi uno si aspetta che magari il sesso a pagamento sia solo sesso, sia solo prestazioni sessuali, sia solo il concentrarsi sulla prestazione, ma in realtà la maschilità gioca un ruolo, mi permetto di dire, fondamentale nella relazione. E quindi il modo in cui questi uomini si raccontano, si mostrano, può essere spiegata appunto con il concetto della maschilità e il concetto della maschilità egemone di Connell e di Messerschmitt. È importante e fondamentale nelle relazioni che gli uomini costruiscono.
0: La tua ricerca si è mossa tra l'Italia e la Svezia, abbiamo detto prima, analizzando il lavoro sessuale appunto che passa attraverso il web. Spesso pensiamo ad internet come un luogo astratto, ma in realtà trasforma radicalmente il modo in cui questi uomini gestiscono la propria sicurezza e la propria immagine. Quali sono le differenze principali, Marco, che hai riscontrato tra questi due paesi e come ha cambiato internet le regole del gioco rispetto al passato?
1: Certo, perché noi siamo un po' abituati, anche in modo stereotipico, a pensare alla prostituzione come un lavoro di strada. In realtà per gli uomini è sempre stato diverso rispetto alle donne. Le donne hanno sempre, per varie ragioni, soprattutto legate alla visibilità, a vendere sesso e servizi sessuali sulla strada. Ovviamente oggi non è più vero, perché anche loro sono sul web, sono su internet, ma per gli uomini è ancora più importante l'uso di internet. E quindi il sesso a pagamento si è trasformato in vari modi. Io applico una teoria di Elizabeth Bernstein sul fatto che internet ha appunto sia trasformato il modo in cui si fa il sesso a pagamento, ma anche ha trasformato il modo in cui chi fa sesso a pagamento, perché nelle mie ricerche e anche nelle ricerche, diciamo così, a livello internazionale che vengono fatte su questo ambito, si vede come la classe media, il concetto di classe media sia importante e preponderante per spiegare donne e uomini che vendono sesso e servizi sessuali. Quindi ci si chiede all'interno del libro come mai donne e uomini, nel mio caso ovviamente solo uomini, della cosiddetta classe media, quindi persone con un livello di istruzione elevato, moltissimi degli uomini che ho incontrato io hanno una laurea triennale magistrale, come mai persone che potrebbero ambire tra virgolette, a un lavoro migliore, e poi non è detto che veramente lo sia tale, perché scelgono di fare questo lavoro? Perché scelgono di vendere sesso e servizi sessuali? E quindi internet ha giocato un ruolo fondamentale, però noi lo sappiamo, perché noi stiamo tutto il giorno con il telefonino in mano, scrolliamo Instagram, guardiamo quello che ci succede attorno a noi attraverso appunto l'uso del cellulare, l'uso di internet. Quindi è uno strumento davvero molto potente che ha invaso le nostre vite, e quindi non è così sorprendente che anche il sesso a pagamento ne abbia, diciamo così, sì, trasformato le abitudini e gli usi.
0: Qual è il pregiudizio più duro a morire che la tua ricerca ha smantellato, Marco?
1: Beh, il pregiudizio più duro forse è che chi vende sesso e servizi sessuali siano persone un po' strane, siano persone che hanno scelto di farlo perché erano costrette a farlo, erano persone che dovevano fare quello perché non potevano fare altro, perché magari hanno subito da piccolo nel corso della loro vita qualche specie di trauma. Invece non è così, il sesso a pagamento è un lavoro come altri, sicuramente ancora tanto stigma, sicuramente la società lo vede ancora in modo strano, però è un lavoro come un altro, sicuramente un lavoro molto più particolare di altri, però non è niente più che questo, e quindi bisognerebbe imparare a guardarlo sotto questa lente.
0: Assolutamente, insomma, grazie a questo punto a Marco Bacio, sociologo, per essere stato con noi. Vi consigliamo, se volete approfondire, Più maschi degli etero, edito da PM Edizioni. Buon'estate.
1: Grazie, buon'estate.

0: Siamo una storia da film. Siamo una storia da film.
1: All'interno della nostra estatissima c'è Nutri la tua estate, la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro. Bentrovata, buona estate, Chiara.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, siamo a parlare oggi della frutta a fine pasto, sì o no, Chiara?
2: Il dibattito sulla frutta a fine pasto è un classico della nutrizione. In estate la frutta è la nostra principale fonte di acqua e vitamine, ma mangiarla subito dopo un pranzo abbondante può causare problemi a chi ha una digestione lenta. La teoria della fermentazione è nota a tutti, ma è da spiegare. Se lo stomaco è già pieno di carboidrati e proteine, gli zuccheri della frutta possono rimanere bloccati dopo il pasto, fermentando e causando gonfiore. Tuttavia, se il pranzo è leggero, come un pesce ferri con le verdure, la frutta a fine pasto non crea alcun problema. Il momento ideale per consumarla in estate è però come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio, soprattutto per chi soffre di problemi digestivi. In questi momenti l'assorbimento di vitamine è massimo, mantenendo l'idratazione alta senza appesantire il lavoro dello stomaco.
1: Ecco Chiara, se proprio non vogliamo rinunciare al gusto dolce dopo pranzo, quali frutti sono meno inclini a creare gonfiore e quali invece andrebbero assolutamente evitati?
2: La regola d'oro è guardare cosa avete mangiato prima. Se avete mangiato un piatto di pasta o del pane, aggiungere altra frutta, che pur sempre è una fonte di zuccheri, crea una coda di digestione molto lunga. Se però non riuscite a concludere il pasto senza qualcosa di dolce, puntate sulla frutta acida o ricca di enzimi. L'ananas e la papaya sono perfetti perché contengono sostanze che aiutano a digerire le proteine, quindi possono dare una mano allo stomaco. Anche i frutti di bosco o una spruzzata di limone sono ottimi. Quelle da evitare assolutamente dopo un pasto completo sono invece frutti molto zuccherini o ricchi di fibre dure, come l'uva, le pesche o le prugne o le mele. Questi sono i colpevoli della sensazione di pancia che lievita dopo pranzo. Un trucco estivo molto intelligente è usare la frutta come antipasto. Una fetta di melone o un paio di fichi prima del pranzo possono preparare lo stomaco e aiutarvi a mangiare meno dopo. Se invece la mangiate a merenda, provate a abbinarla a qualche mandorla. I grassi della frutta secca rallentano gli zuccheri e vi daranno un'energia che dura molto più a lungo, evitandovi quel senso di sonnolenza che vi spinge a cercare un altro caffè alle 4 del pomeriggio.
1: Grazie alla nostra Chiara che torna con noi la settimana prossima, sempre qui in estatissima. Ciao!
2: Ciao a tutti, buon'estate!

anche oggi Estatissima vi saluta, spero di avervi regalato un sorriso oppure notizie assolutamente da ascoltare, oltre alle curiosità che cerchiamo sempre di portarvi in linea diretta con noi. Per esempio, il beta carotene non è solo nelle carote, lo sapevate? Ma anche negli spinaci. Prendetevi cura di voi stessi partendo da ciò che mettete nel piatto, ricordatevelo sempre. Intanto riascoltate, se volete, i nostri consigli sul nostro podcast ufficiale estatissima.it. potete seguirci sui social, su Facebook e LinkedIn per scoprire tante cose utili da sapere. È un piacere infinito essere la colonna sonora della vostra estate. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Non stop music
3: su Radio Tiguglio.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: complimenti. Le mie le prese tu, tu mi hai dato le tue, cioè la schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live. Brian, alla prossima vi cambi cuffia però, perché io proporibile, dai. Allora, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R di lemon soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Ma che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco perché c'è. Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso.
0: Io
2: salve,
0: salve. Sai perché?
3: Salve a tutti. Sì, salve. Una puntata sì.
0: No, giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no,
0: Gianni.
3: Quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: Lo fuma lei lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Oh, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
2: Ma sempre sì. Svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata.
3: Sono diversi i gusti. Gusti.
0: 5 gusti. Vai, sì. Elenca.
3: Beh, questa c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. Prosciutto e melone, che sai.
3: No, mango e pesca. E sì, poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il lo?
3: Love amore 66,
2: certo,
3: 69, 66.
2: Ma sempre lì vicino.
0: Gianni, sempre di vicino, 66, sempre lì vicino, sempre sesso.
2: Mancano due numeri.
0: Brian,
3: salva tutti, salva tutti. Ben trovati,
0: grazie anche a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, poi quel che viene, anche perché dovete pensare. Pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani. Non c'è assolutamente nulla. Si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva, arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo. Partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no. L'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian? 1900.

0: che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano, la traduco in tedesco. No, io in inglese no. sono la chiavica.
0: No, in italiano non la so, perché Brian non me l'ha fatta.
1: Ripeti il titolo.
2: All out of love.
1: Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Amore tutto fuori, allora potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, forse potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausa Liebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a carrettino.
2: A Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Io lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi WhatsApp.
0: Dove dà?
2: 348-349-1141.
0: Dammi, è 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma perché?
2: No, Patrizia, detto, dammi qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Quella nuova. Vattela a pigliare nel cuneo.
0: Nel cuneo. Che è vicino a Torino.
2: Salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia anche, no?
1: No, cuneo.maxbellè.
0: /max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: Chiocciola gmail.com.
0: Meno male. Siamo così, però siamo belli dentro. Ma anche fuori. Al Stewart
1: ma
0: con
1: io
0: me.
1: Precisamente, ma io sicuramente.
0: Merlin Time.

0: peggio, This Mary Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, Brian, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene. No, basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua, la macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista, ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla, sei a posto, tutto ok, già organizzato con ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto, e allora se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
1: Senti, sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
1: È arrivato il messaggio, aia, della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
1: La Patrizia.
0: Quale?
1: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì, lui non li dice, sì, mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
1: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci sta.
1: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
2: cose che capitano, che
0: no, non bene, devono capitare. Quando si mandano i saluti, sono i saluti, non è che sono...
1: Io te l'ho chiesto a due.
2: Però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a, ecco, cura di me stesso. Capisci? Io non ce la posso fare. No, cioè, capite bene che se continuiamo, e siamo a fine stagione. No, cioè,
2: figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo speriamo la prossima di cominciare in maniera massima, va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi no, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata. Ma è bello questo, giusto?
2: Certo,
1: sì. Mirati sempre.
2: Che partite con le vernacchie.
0: Sono partite con le vernacchie. L'atmosfera di Dancing and the Other Space. Soul Funk Philadelphia.

0: proprio atmosphere. Proprio così poteva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterli tutti e 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa non è venuta
0: benissima.
2: Questa
0: è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quella che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti, bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia star la fidanzata, non mi sembra il caso di tocchiarla in questo momento. Tanto molto arriva la Alessandra, togli la mano alla tetta. Dai, va.

0: Volete andare ora?
1: Pure tra 5 minuti.
0: Andate ora? Tranquilli?
1: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione bau bau vicio vicio. Qui siete Dolce Liccio Live, non è che...
0: Capita?
1: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io vi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
4: Amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
5: World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
8: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
9: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.
10: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
11: Sono le 12 e 34 minuti.
12: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
13: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
14: I love the music.
15: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Beats Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma ha anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare e sono cresciuta così, quindi
0: Sì, e
1: è stato un piacere per me.
0: lo credo, e lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei miei DM, giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te, ovviamente, ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo
1: Sì.
0: ricordare? Eh?
1: Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica? Eh?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta e veramente per la mia prima volta per Sanremo, io sono molto, personalmente sono molto felice che sono con loro perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Eh beh, diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti. No, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare ed è giusto che tu non ci dica nulla, però quando sei salita su quel palcoscenico, sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana, ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa e veramente con i ragazzi siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività e non vediamo l'ora di cantarla e di divertirci perché è veramente quello che cantiamo noi. Lo
0: Certo.
1: pensiamo e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo, ecco, tra l'altro questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu
1: È
0: le...
1: una,
0: Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni e tu pian piano ci sei riuscita, ci stai riuscendo e ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai.
1: Parliamo della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo.
0: La vuoi?
1: Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te carissima, un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora lanciala tu, annunciala tu la canzone, ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Tassonico nei miei DM.

0: Patrick White.
1: Ma come dice, ma chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce?
2: La croce
1: di Dolce Alice Live.
3: Telefonate, il numero l'abbiamo dato. Che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire. Cioè, la carta igienica c'era? Sì.
2: Sì.
1: Ok, sì, posto allora. Sì.
3: Tutto, carta igienica, certo. Carta vetrata numero 4.
1: Tutto, la 400, quella più fine in caso di sistemare meglio le cose. La Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene. Allora, notizuole no. No, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedere?
2: No. L'avevo appuntato sulla carta igienica.
1: Ecco.
2: Spero di non averla usato quel pezzo, così, se no sono senza notizia.
1: Sono notizie di me. Allora, vai.
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce.
1: Ma è chiaro, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notiziola che ti ha dato quell'altra, sì, se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stata presentato un

0: aiutano i bambini a
1: diventare... posso dire mamma e papà dicono Marte.
0: No,
1: cioè come funziona sta cosa?
0: Permette ai bambini di chattare con degli avatar,
1: con dei marziani virtuali. Fantastico,
2: una cazzata di vabbè,
0: che... ho detto,

0: storia e che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, ma gene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizie non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. Questa, no, guarda, no.
1: I bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi che anche se siamo, se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì, no, vabbè.

0: quindi?
1: Ti rendi conto? Mi dice che io non sono italiana, ma sono siciliana, per lui è italiano.
2: Salim, quindi con un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
1: Ecco. Cioè, lui sarà
0: tunisino,
1: nato da genitori, cioè. Sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, la cittadinanza italiana.
0: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
1: Lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
1: Quindi, capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
1: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
2: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
1: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente
2: dell'Italia, non siete italiani. Le ha detto,
1: ok, così, perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata da fenici, ho detto ok,
0: sì, babilonesi,
1: va a studiare la storia, gli ho
0: detto. Vai in piazza là su a Milano alla Madunina con il Cinar, per favore.

0: non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian, anche perché si sente benissimo, bello pulito, già è passato la giornata, lo so. E fai di molto, ma di molto bene. Volevo salutare, anzi ci salutano, dicendo con questa cosa qua, dicono: ma come fa quella santa donna di Patrizia a sopportare quei due lì? Questo è un WhatsApp che è arrivato da 30. Come mai non si sa? Ma vabbè. Sopportiamo, ci sopporta, anche perché poi se quando non ci vuol sentire chiude le cuffie, che siamo a posto.
1: Ma no, ma lei ci ascolta molto molto volentieri.
0: Sì, no, ma te come fa Patrizia? Cioè,
1: sopportare voi due? Signora mia, se lo sapesse.
0: Brother Jones, God you my up spirit.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.

0: Anna.
1: Allora, è arrivato quel momento, quello bello.
0: Cioè, tutti i momenti di Don Giallice Live sono belli, ma però insomma questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto, ma con la musica italiana. Si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no. Degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: the Jump Palace, allora Busty Collins, Mac Posh. È inutile che vi dica Vintage Italy, Mina, l'avete sentito?
1: Sì.
0: È la voce di Vitale.
1: Io, guarda, sì. Avevo Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
0: l'originale.
1: Anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
2: ma la tigre è la tigre,
0: ragazzi,
2: tigre di Cremona,
0: questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
1: Sì.
0: Tina Turner eccetera tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigri bianche ne nasce una ogni 1 milione di conseguenza.
1: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
0: Assomiglia.
2: No, anche lontanamente.
1: Ma guarda che anche
2: non ci pensare proprio, guarda.
1: Ma anche guarda che a Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza.
2: No, vabbè.
0: Sì,
1: però era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
0: ma io non lo metto a dubbio che abbia davvero la voce, non lo metto a dubbio, e se noi cominciamo a paragonarle due mostri sacri del genere, l'abbiamo già rovinata in partenza, perché penso
1: però lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
2: guarda, per sarai una sua fan, ma Mia Martini.
0: Allora, continuando con la musica, tra una volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
2: Col cappotto, perché fa freddo.
1: Quale freddo?

0: in the winter time. Oh baby, oh baby. Breeze, breeze, just the nick of the time. L'ho detto giusto, studi- tre settimane per studiare questo titolo. Dai.
1: No ragazzi, non era lui.
0: No, no, no.
1: Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
0: Sicuramente, c'è un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose, che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, ma perché devi dire bagianate?
0: Dai, non lo so, dimmi tu. C'è qualcosa?
2: Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito, hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì. Però il giudice l'ho assolto perché ha detto chi garantisce che lì stava guardando, forse stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi sono assolto.
0: Che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, come arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta. Qui dolce dice, dai, sì, Max Pellesi, venga con noi. No, ma sto finendo di registrare. No, venga con noi. Tutto in diretta, manderei in onda anche quello io sicuramente. Brian!
2: E poi c'è la televisione, si vede anche il video,
0: Ah, ma certo. Gente, è vero. Ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda per quello che... E poi qui, questa è una canzone, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison.

0: you do.
1: Past troubles, that's what to do.
2: Grandi ricordi, sì.
1: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci?
2: Ecco l'ultima nota.
1: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica? Dobbiamo mandare. No, Loris, se quando vuoi andare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani. Cioè, non è che puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano, Cameo Shake Your Pants, arriva Loris, ma arriva. Insomma, fa la sua performance. Perché la radio

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.
4: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
5: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wuttrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni 80, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chill Hill Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: che ci ha fatto in diretta è già andato via, naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme, guarda, dorme. Preso il
1: ma
0: caffè.
1: Ma che dormo che sto qua? Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dice lui, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginot. Ti dice qualcosa questo nome? Discoteca fantastica nella città di Novara,
0: non è che posso conoscere tutte le discoteche.
2: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi delle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Boscerino entravo io.
1: E quindi poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Benvenuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: Adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma.
1: Maremma,
0: in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi metterla nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia, ma va bene, non c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti. Ok, va bene, vado lì, dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto vai, i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, quella sera lì era uno 1984-85, non ho 1985, non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica change.

0: Uno è poi per una stupidaggine. Comunque salutiamo, è all'ascolto, lo salutiamo, e naturalmente le porte sono aperte. Ok, perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
1: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo, perché quell'altra gli manda lui.
1: No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: luttuosi, sì, contando di limousine. Adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per la Jersey.
0: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella, una bella location, affittare una bella location, sì, con personaggi che escono dalle torte, sai, come nei matrimoni, tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato, basta contattare un PR romano.
2: Sì.
0: Perché Roma e dintorni, cioè, è diventata già una moda. Sì.
2: Certo,
1: fammi capire,
2: certo,
1: se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme e di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000. Siamo a 45.000.
2: No, perché poi per rimettersi insieme ci rivolge un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
0: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi, sì, è normale.
1: Certo. Ma fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
0: Ma io l'ho detto prima, ho detto che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma chi se si sgonfia subito,
2: sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no, tanto per mettersi in mostra per passare una serata diversa. Detto questo, ma la solita stupidaggine italiana che non sappiamo,
0: no, italiana, America, dall'America, America. Noi l'abbiamo solo copiata,
2: appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata, perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo, Dolce Alice Live finisce qua, vi saluto, vi bacio e vi abbraccio, ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che sta già dormendo in redazione, infatti la luce è già spenta, Loris Marchi non so dove sia, forse in qualche pub lui può uscire di qua,
0: forse è stato invitato a uno di questi eventi,
2: sì, sicuramente
0: Divorce Day,
2: sì, le va a presentare lui. Buonasera, oppure ben arrivati a questa nostra separazione.
1: Alla radio.
2: Perché la radio è teatro della vete. Va.
1: Grande Loris.
2: Grazie Patrizia, grazie Gianni.
1: Grazie a te, Max. Grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: From 7 Bar FM Alta Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm barra Alta Radio All Go Day.
3: From 7 Bar.fm Alta Radio All Go Day.
4: From 7BA.fm / Alta Radio All Go Day. From 7BA.fm/Alti Radio.
5: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai.

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto. Ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. È quello che
1: come
0: noi chiamiamo. C'è
1: una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora un video pazzesco che no, trasuda di sensualità, bellissimo in questa ambientazione, veramente complimenti la regia, ma la tua interpretazione è magistrale. Poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì, abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile quindi sembra quasi che siamo all'estero, però in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJK7.

0: delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te, no, proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io, sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva: guarda, devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così. Però diciamo, più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche, ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e, diciamo, esprimermi come meglio come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più, purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di geni che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi è visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche o di un escape proprio dalla
0: Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico: angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati. Vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso, diciamo, ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensivo a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua, esatto, transoceanicità, no? Perché voglio
1: il
0: dire,
1: mio cuore,
0: sei al di qua e di là.
1: Tutto italiano.

0: Beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarai sempre pronta alla risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da qui adesso in poi saranno tanti i brani da uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie, grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/LT Radio. All go day, all go day, all go day, all go day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: la sua lunga lista di novità, lunga lista, perché questa è veramente una settimana con tantissime novità al primo ascolto, poi le nostre promozioni dell'estate, tra poco iniziamo ad ascoltarle, ma come sempre ad aprire Ora Musica un salto indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1985.

0: Ora musica oggi, Duel dei Propaganda, brano che ci ha riportato nel 1985, produzione tedesca, era l'estate dell'85 quando girava. Come sempre si apre con un classico per poi passare a una novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Terra Astronave, è il singolo di Massimo De Simone.
1: Sai che viaggiamo abbracciati alla luce, tenendo per mano le pieghe del tempo, ci incontreremo tra gli orizzonti degli eventi, soldati santi.

0: Ora musica, le nostre interviste oggi ci riportano in Toscana, andiamo nel Viareggino e facciamo una chiacchierata con Dario Migliotti in programmazione con il suo nuovo singolo Mille Frasi. Ciao Dario.
1: Salve a tutti, salve a tutti.
0: Giovanissimo, 16 anni, giusto?
1: Sì, ho 16 anni.
0: Noi qua abbiamo già trasmesso Sulle Nuvole di tuo.
1: Il mio primo inedito.
0: E adesso c'è Mille Frasi. Come ci racconti questa canzone?
1: La racconto che è stata una rivincita contro la mia ex ragazza per fare in mente tipo una piccola vendetta.
0: Come mai?
1: Perché mi ha tradito e ci sono rimasto molto male.
0: E lei,
1: questa cosa.
0: E lei l'ha sentita la canzone?
1: Penso di sì, non
0: hai avuto ancora segnali.
1: No.
0: Però è bello perché sai che questa tua affermazione mi riporta quando la musica era ancora una roba sana, no? E che si facevano quelle canzoni proprio così, con il cuore, perché tu mi hai fatto che io allora te lo dico musicalmente.
1: Con il cuore, sì.
0: Senti, e dopo queste prime due canzoni che abbiamo citato, Sulle Nuvole e poi adesso questa nuova Mille Frasi, cosa farai?
1: Sto già scrivendo altre canzoni che le manderò prossimamente avanti. Poi
0: noi adesso andiamo ad ascoltare questo Mille Frasi. Chi ti cerca ti trova sui vari social?
1: Sì, tutti i social network, Spotify, YouTube,
0: basta scrivere tutto. Dario Migliotti,
1: sì,
0: da Viareggio.
1: Sì,
0: grazie per essere stato con noi.
1: Arrivederci anche a tutti.

0: Mille frasi, questa è la canzone che Dario Migliotti ha scritto per la sua ex. Oggi ce lo ha raccontato qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio, non stop music.

0: piano.
1: Brucia piano Shazza con la sua canzone. Tra le segnalazioni di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente in onda tutti i giorni con gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti alla prima pubblicazione.

Gaia ha paura è il singolo dell'estate di Donatello Ciullo tra le promozioni di Ora Musica. Collaborazione tra Francesca Zagara e

0: Come non ci fosse un domani. Questo è il singolo di Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi tra le promozioni di Ora Musica.
1: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: vincerà.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
2: Estate 1987, Raff e Umberto Tozzi insieme cantavano Gente di mare.

Gente di mare, salutiamo la gente di mare che ascolta Ora Musica, e questo era il nostro angolo dei ricordi con Raffa e Umberto Tozzi, che ci hanno riportato nell'estate 1980.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: Oltre Ade, a Ora Musica c'era Alessandra Latino. Bring
1: the action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto per il piacere di ascoltare.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Abbandonati, questo è il singolo firmato i Maghi. Questa settimana i nostri ospiti nello spazio interviste di Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Siamo nel 1983 quando Vasco cantava Una canzone per te.

voce, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa, le mie canzoni nascono da sole.

Una canzone per te dall'album Bollicine 1983, Vasco oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Torniamo a questo punto alle nostre promozioni. Vi presento Guai, il singolo di Marina.

0: con Guai era Marina tra le promozioni di Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15 e 32 minuti.
3: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
4: Ora Musica, le novità del giorno.
5: La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi con Pazzo di te, Matto di te per la precisione. Oggi novità qui a Ora Musica, nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho ancora un paio di cose da condividere con voi.
2: Ci sono

0: Anomalia, la canzone di Grace, oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che naturalmente torna domani alla stessa ora. Ora Musica è su Facebook, io invece sono su Instagram, se vogliamo trovarci in rete cercate la pagina Riccardo Pellegrini, scritto tutto attaccato. Domani invece in radio alla stessa ora, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tiguglio.

0: không yên.
1: Sono nato in mezzo giorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno, che non

Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Rimanete fermi lì perché adesso arriva un nuovo appuntamento con Zona Rock.
3: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock. Zona Rock.

E di tanto in tanto ci piace un po', come dire, rompere gli schemi, no? Perché di solito quando parte Zona Rock parte sempre con una canzone del passato, invece quest'oggi siamo andati un po' in quello che è il passato più recente, Young Blood Fleabag, che apre questo nuovo appuntamento insieme. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, sparsi in questo pazzo mondo. Quando arriva quest'ora e questo preciso giorno della settimana sulla nostra radio, il momento di viaggiare un po' qua un po' là nel mondo della musica pop rock e rock, in compagnia di questo busto che vi terrà compagnia per i prossimi 55 minuti. Viaggiamo qua e là nel mondo della musica pop rock. Io direi di non perdere tempo perché abbiamo tanta roba da ascoltare oggi, abbiamo tanti appuntamenti fissi che ci sono all'interno di Zona Rock, però io vi faccio rimanere ancora nella musica contemporanea, perché il rock può essere anche dance rock perché qui bisogna essere seri e bisogna mettere il volume a palla, perché c'è il nuovo disco dei Depeche Mode, si intitola Ghost Again.

Ditemi quello che volete, ma è una band senza tempo. L'hanno presentato al Festival di Sanremo del 2023, il nuovo singolo Ghost Again, ma gli anni passano per i Depeche Mode, ma la musica rimane sempre attuale, sempre di successo come questo nuovo singolo. Ben ritrovati amici, siamo partiti appena appena, se magari vi siete messi adesso all'ascolto della nostra radio, questo è Zona Rock, io sono Sergio, vi tengo compagnia ogni settimana per un'ora a viaggiare qua e là nel mondo della musica rock e pop rock, come abbiamo fatto negli scorsi 8-9 minuti da quando siamo partiti. Se non l'avete fatto, venite subito sul nostro sito internet, perché lì ci trovate la chat www.zonarock.net. quando entrate sulla home, subito a destra c'è il bottoncino per la chat, potete rimanere con noi anche lì se vi va, oppure ovviamente sul sito della nostra radio. Subito vi catapulto ancora in quello che è la musica del momento o del recente passato, perché se i Depeche Mode fanno benissimo, altrettanto fanno i Muse, perché ogni singolo è un successo. Subito per voi c'è Compliance.

0: La tua energia. La tua energia. La puoi vivere anche rock.
1: Zona Rock.

0: Le avete riconosciute le schitarrate dei Foo Fighters, Making a Fire, dove c'è anche il featuring di Mark Ronson, disco di qualche anno fa che ci piace riprendere all'interno di Zona Rock. Ne abbiamo parlato qualche tempo fa, no? Del nome dei Foo Fighters, che deriva dal termine Foo Fighter, che durante la Seconda Guerra Mondiale veniva utilizzato per indicare avvistamenti aerei non identificati. In questo periodo, no? Direi, visto quello che sta succedendo, ci sta bene riprendere un po' questo nome, palloni di qua, palloni di là che vengono abbattuti. Ma stavo leggendo anche un'altra curiosità che riguarda i Foo Fighters. Mentre scorreva la canzone, leggevo questo articolo su internet dove si racconta che inizialmente Dave, il fondatore dei Foo Fighters, pensò di far entrare nel progetto Foo Fighters anche il bassista dei Nirvana, Chris Novoselic, che però poi alla fine non andò a buon fine. Sarebbe stato carino, no? Una band, un componente dei Nirvana all'interno della band dei Foo Fighters, ma così non è andato. È giusto un rumors che stavo leggendo su internet. Se vi va, invece, venite sul nostro profilo Instagram di Zona Rock cercando Free Zona Rock, perché ho appena postato una foto che riguarda proprio il singolo che abbiamo ascoltato dei Foo Fighters con Mark Ronson. Lì ci trovate tante foto che riguardano ovviamente la musica rock che ci piace postare nel nostro profilo Instagram. Invece adesso vi porto ancora più indietro, nei primi anni 2000, perché questa canzone in quell'anno andava fortissimo. Sentite un po' che roba che ho ripescato per voi.
1: Hard and loud. The best hard and heavy music.

0: Jaded You.
1: Definita da una rivista che si occupa di musica rock la band più drogata e alla moda di tutte, gli Aerosmith con Jaded, siamo tornati al 2001. La banda più drogata e più di moda di tutte, perché tra gli anni 70 e gli anni 80 un po' tutti i membri degli Aerosmith hanno sofferto di questo problema, chi più chi meno, però hanno fatto di uso di sostanze un po' non consentite, però sono stati sempre alla moda, tuttora, no? Riescono ancora a far concerti da paura. Il cassetto che abbiamo aperto quest'oggi con gli Aerosmith, abbiamo ripreso la macchina del tempo, siamo andati al 2001 appunto con Jaded. Voi cosa facevate nel 2001? Perché io sinceramente non lo ricordo, visto la mia veneranda età, ma qualcosa di sicuro lo facevo. Poi Steven Tyler, no? Sempre alla moda, riesce ad essere in forma pur attempato, perché guardate cari amici miei che Steven Tyler ormai è diventato vecchietto, però magari io potessi essere alla sua età come è lui oggi, non credo proprio di arrivare in questo modo, eppur ha fatto uso di sostanze stupefacenti. Immaginate se era un tipo sobrio che faceva una vita regolare senza troppe cose strane. Io invece voglio utilizzare ancora la macchina del tempo, perché vi voglio portare indietro nel passato. Nel 1993 voglio diventare anche romantico per i coccoloni all'ascolto. Ci sono i Mr. Big.

0: Tempo corre veloce su Zona Rock, siamo arrivati al giro di boa, ci aspetta la seconda mezz'ora insieme che come al solito parte con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

ci siamo fatti anche il salto negli anni 80 con la musica di Christopher Cross, Ride Like a Wind, che ci fa viaggiare in quel periodo, gli anni 80, che ci piace tanto. Ci siamo fatti fuori anche la Three Sequence, che apre sempre la seconda parte di Zona Rock. Christopher Cross, che oltre ad aver vinto il premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale di Arthur Stem, mi riferisco a questa canzone, pensate che ha ben due divorzi alle spalle, il primo nel 1982 all'apice del successo, perché proprio questo cantante negli anni 80 è stato uno dei maggiori esponenti della musica pop rock statunitense, e poi l'altro nel 1988 dopo essersi divorziato, secondo matrimonio nel 1988, che invece è finito ancora una volta con il divorzio, sebbene mi viene da ridere, no? Canta delle canzoni che per lo più riguardano d'amore, però mi sa tanto che Christopher Cross con l'amore non ci va tanto d'accordo. Un'altra caratteristica importante di questo cantante, non so se lo sapete, ma in ogni copertina di ogni album che pubblica c'è presente il fenicottero rosso, che poi non è rosso ma è proprio rosso un po' pallido, quasi rosa. E in una intervista non c'è un vero perché, ma è solo il motivo che nel primo album omonimo di Christopher Cross c'era presente questo fenicottero, e allora per, come dire, per scaramanzia l'ha voluto mantenere in tutte le copertine degli album che sono venuti dopo. Salto negli anni 80 lo abbiamo fatto, però adesso invece, cari amici miei, prendiamo la macchina del tempo e ce ne ritorniamo di nuovo a quello che sono i primi anni 2000 con la musica, quella chick to chick, quella che ci piace magari ballare con la nostra lei o il nostro lui, no? Accendete gli accendini, una volta si accendevano gli accendini, adesso accendiamo invece i LED dei nostri telefonini, perché ci sono i Travis.

A tenere senza dubbio nelle nostre playlist sui nostri telefonini i Travis con Sing, e c'è proprio chi invece non riesce ad andare d'accordo con il proprio lui o la propria lei. Ci sono tante coppie, no, che magari, non voglio usare un termine scurrile, ma ne uso un po' più, uno più tranquillo, non si vogliono mandare a quel paese e allora magari fanno delle cose strane per sbollentare un attimo. Perché stavo leggendo questo articolo su internet che parla di un fatto accaduto qualche settimana fa in Inghilterra, perché un marito, preso dall'ira dopo aver litigato con la propria moglie, esce di casa per andare a fare una passeggiata, giusto per sbollentare un attimo, e dopo quasi 6 ore la moglie logicamente non tornava, e allora si è preoccupato un attimo. Pensate che è stato ritrovato a 11 chilometri da casa. In 6 ore è riuscito a fare 11 chilometri, poi magari non per la stanchezza non riusciva più a tornare indietro. Questo per far capire cosa succede, cosa la molla che scatta quando litighiamo con il nostro partner. Invece voi cosa fate quando litigate con il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, la vostra moglie, marito, compagna, compagno? Come cercate di ritornare un attimo in equilibrio? Fatecelo sapere, perché siamo curiosi. Pian piano ci avviciniamo anche alla fine di questo Zona Rock. Tra un po' ci sarà il Rompete le Righe. Prima però ho preparato per voi questo disco, Niente Male, i The Frecce.

0: Meglio non potevamo, come dire, finire questo Zona Rock di quest'oggi. Simple Minds, Don't You Forget About Me, che ci hanno portato alla fine di questo appuntamento di Zona Rock, di questa passeggiatina che facciamo qua e là tra le hits pop rock e classic rock durante la settimana sulla nostra radio. Noi, cari amici miei, siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi. Se vi va, veniteci a riascoltare sui podcast di Zona Rock sul nostro sito www.zonarock.net. L'appuntamento è rinnovato alla prossima. Voi rimanete sulla nostra radio, perché, come dico al solito, è un posto dove la storia continua. Ciao.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
4: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
5: E rieccoci di nuovo insieme, amici di Pantarei, con Pio Negri in regia audio, Michela Migliore in redazione, Jenny San Marco, il designer, il music designer, continua a disegnare nuove trame musicali per noi, per Pantarei. Io sono Corrado Di Martino e ancora una volta vi abbraccio affettuosamente. Di cosa parliamo oggi? Parliamo di successione testamentaria nel caso di Pino Daniele. Vale solo il testamento di Pino Daniele, redatto nel 2012, che stabiliva la divisione dei diritti in parti uguali fra tutti gli eredi. Quindi la Corte Civile d'Appello di Roma ha bocciato sia le richieste del figlio Alessandro, sia quelle della vedova Fabiola Sciabarrasi, la seconda moglie, insomma, del cantautore. Niente accordi verbali, nessuna revisione delle quote, i diritti connessi restano ai figli, e così si chiude questo capitolo, la fase di merito.

Al centro del contenzioso giudiziario, in particolare, ci sono due punti, il punto 7 e il punto 9 del testamento di Pino Daniele, oltre a un accordo tra il primogenito e la seconda moglie, che poi è stato dichiarato, come vi dicevo, nullo. Al punto 7 del testamento, Pino Daniele afferma: lascio ai miei figli, in parti uguali tra loro, tutti i miei diritti d'autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore. Voglio che i diritti di cui sopra restino in comunione fra i miei figli, almeno fino alla maggiore età di tutti. Al punto 9 del testamento, Pino aveva detto: lascio tutti i miei personali depositi, conti correnti, titoli e quant'altro lascerò in denaro, ai miei figli e a mia moglie, in parti uguali tra loro. Poi era nato il contenzioso fra Alessandro e la seconda moglie. Insomma, tutto è stato chiarito finalmente dalla Corte d'Appello. E continuiamo con la musica di Pantarei. Se bastasse

Un altro dei motivi per cui si è finiti in tribunale si riferiva a un accordo fra i due figli di prime nozze di Pino Daniele e la seconda moglie. Però i giudici non hanno nemmeno considerato questo accordo per mancanza di prove certe della sua esistenza, e quindi se sono state scambiate somme di denaro in virtù di questo eventuale accordo verbale, non è un problema che può riguardare i giudici, non in questo procedimento almeno. Il figlio primogenito di Pino Daniele voleva indietro la cifra di 61.000 euro dalla seconda moglie del cantautore, più 100.000 euro per inadempimento dell'accordo, mentre la donna a sua volta voleva la comproprietà di tutti i diritti di Pino Daniele, diritti d'autore e connessi, ma i giudici hanno respinto anche questa richiesta. Insomma, io penso che Pino Daniele abbia lasciato un patrimonio sia artistico che finanziario molto grosso, abbastanza grosso da essere diviso per tutti. Perché litigare? Ma chissà, a saperlo.

0: a Pantarei lo sport di Nepio.
1: Seconda parte di Pantarei, prendiamo a parlare di calcio e soprattutto del tempestoso rapporto fra Gigi Cagni e Lele Adani. Se chiedete a Cagni cosa gli abbia fatto Adani, lui risponde: ma a me non mi ha fatto nulla, né io ho fatto nulla a lui. Giocavo con me, era un mio calciatore nell'Empoli, ma giocava molto poco poiché non era un titolare, cioè, come a dire, non aveva queste grandi qualità calcistiche. C'è da aggiungere però che Cagni ha sempre detto che quando Adani commenta alle partite della nazionale lui toglie l'audio, cosa che tento di fare anch'io ma non riesco. In pratica, questo è un mio parere personale, Lele Adani è più inutile della Higher Cam. La Higher Cam è quella telecamerina posta sull'orecchio dell'arbitro, che serve un po' a far vedere la visuale dell'arbitro, ma non serve a nulla perché è sfocata, balla tutto, è tutta ballerina, non si capisce niente. E Gigi Cagni ha lo stesso parere mio, dice che è inascoltabile, un guru di quelli che pensano di avere inventato il calcio senza averlo mai praticato ad alto livello in virtù di un grande talento. Ricordo ancora una volta che anche Baggio disse qualcosa del genere su questi commentatori improvvisati. Disse: c'era gente che in campo non era in grado di fare oltre tre palleggi e oggi sentenziano dalle TV italiane sul calcio moderno. E che quando parla Dani è troppo animoso, urla, sbraita, sembra che capisca tutto lui e magari si contraddice dopo due minuti, basta che un'azione sia diversa dalla precedente. Insomma, Lele, datti una regolata.
0: Pantarei, buona musica, informazione e sport.
1: E adesso allora, dedicata proprio al rapporto fra Cagni e Adani, ti ho voluto veramente bene, Marco Mengoni. Così sono.

0: parlo.
1: Ed era Marco Mengoni, ti ho voluto veramente bene. Come non condividere il pensiero di Gigi Cagni? Questi cosiddetti talenti televisivi, che poi anche certi termini inglesi ve li raccomando, no? Di calcio, sanno poco e capiscono ancora meno. Molti di loro non conoscono la storia, non hanno mai visto giocare l'Ajax del 67, non dico quella del 72, neppure il Toro di Radice, o addirittura Sivori, o addirittura Pelé. Non hanno visto la Ternana di Viciano, il Varese di Fascetti, che erano squadre memorabili per quanto riguarda il pressing e il fuorigioco già applicato al tempo, ancora prima. In TV parlano presunti scienziati per tentare di rendere più attrattivo il calcio. In fondo è poi quello che chiede lo sponsor, quello che chiedono gli sponsor, e tutti urlano, tutti parlano inglese, e poi non andiamo ai mondiali da una vita. Come mai? Ma come mai? Chissà. Continuiamo con la musica di Pantarei.

Oddio, se non andiamo ai mondiali non è colpa di Adani, ma Adani è un po' come dire la cartina tornasole di un sistema, insomma. E si riempiono la bocca di numeri 343, 433, 4321, 3521, 35, insomma. Sembra un po' di sentire Oronzo Ganà, il mitico Lino Banfi che giocava con il 5-5-5. C'è bisogno di passare, non so, un pizzino a un giocatore per spiegargli cosa deve fare. Se ne hai bisogno, fallo pure, però è un fallimento come allenatore. Sonetti, ad esempio, insegnava il fuorigioco nella San Benedettese e calciatori come Cagni, che era il libero della squadra, dettava i tempi. Ma questa cosa però non riusciva ad entrare, Cagni non riusciva a capire e Sonetti addirittura stava per ammazzarlo. Però a forza di spiegare a voce alta, urlare, disegnini, lavagnette, eccetera, eccetera, imparò come far scattare tutta la difesa a un suo comando. E poi si gioca poco, si gioca pochissimo. Queste scuole calcio, che nascono più che altro per spillare soldi alle famiglie, si sostituiscono a quello che ai nostri tempi era il calcio di strada. Si giocava in una strada, si giocava anche 8 ore al giorno. Oggi un ragazzino nell'arco di un anno di scuola calcio giocherà sì e no in una partita vera 2 ore, 2 ore e mezzo, calcolato, cronometro alla mano. Ma così non va.

0: dopo tutto questo calcio parlato, ho bisogno di rifocillarmi. Torno fra poco con la trilogia di Pantarei. Aspettatemi.
1: Pantarei, con Corrado Di Martino, Michela Migliore e Pio Negri.
2: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Ebbene sì, siamo arrivati al momento della trilogia di Pantarei, una parte della nostra trasmissione dove la musica di Pantarei la fa da padrona. E oggi voliamo a Chiswick, 30 gennaio 1951, quando nasce Philip David Charles Phil Collins, cantautore, polistrumentista e attore britannico, noto sia come solista che come componente dello storico gruppo dei Genesis. Collins, come saprete, ha iniziato la sua carriera musicale come batterista dei Genesis nel 1970, prima di diventare il cantante in seguito all'abbandono di Peter Gabriel. Successivamente ha intrapreso una carriera da solista nei primi anni Ottanta, inizialmente ispirata dalla sua rottura coniugale e dall'amore verso la musica soul, che lo ha portato a produrre una serie di album di successo come Face Value, No Jacket Required e But Seriously. Nel corso della sua carriera da solista ha piazzato al primo posto in classifica 7 singoli negli Stati Uniti d'America e 3 nel Regno Unito, contando la sua militanza nei Genesis, le sue collaborazioni esterne, così come la sua attività solistica. Collins è l'artista che negli anni Ottanta ha ottenuto il maggior numero di hits nella top 40. I suoi singoli di maggior successo? Ebbene, In the Air Tonight,

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: La discografia di Phil Collins include 8 album in studio che hanno venduto oltre 33 milioni e 500 mila copie, certificate queste solo negli Stati Uniti d'America, e una stima di 150 milioni di copie in tutto il mondo, facendo di lui uno degli artisti musicali con maggiori vendite di tutti i tempi. Insieme a Paul McCartney e Michael Jackson, è uno dei tre artisti ad aver venduto oltre 100 milioni di album in tutto il mondo, sia come solista che come membro principale di una band. Durante la sua carriera ha ricevuto 7 Grammy Awards, 5 Brit Awards, 2 Golden Globe, un premio Oscar, un MTV Video Music Awards e un Disney Legends. Insomma, stiamo parlando di un fenomeno. E adesso, Can't Stop Loving You.

0: Pantarei, e sai dove sei.
1: E allora siete all'ascolto della trilogia di Pantarei. Quest'oggi parliamo di Phil Collins. Abbiamo già ascoltato due brani molto famosi di questo artista, di questo grande musicista inglese. Ora vi propongo You Can Hurry Love. Eccolo.

0: Con You Can Hurry Love termina questa trilogia interamente dedicata a Phil Collins e vi do l'appuntamento fra qualche istante.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tigullio.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
3: Quarta parte di Pantarei. Vi starete chiedendo come mai non ho ancora nominato Donald Trump. Donaldino, Dino Trump, ne ha fatta un'altra delle sue. Si è permesso, parlando del Papa, di dire: è un debole, è pessimo in politica estera ed è stato eletto grazie a me. Quando gli hanno spiegato che l'aveva fatta grossa, l'aveva detta grossa, lui ha replicato: e non mi scuso. Leone XIV, ovviamente con nonchalance, ha risposto: proclamo a voce alta il messaggio del Vangelo, quindi basta con le guerre. Purtroppo Dino non ha capito che Leone XIV non è un capo di Stato, ma è una guida spirituale. Ma molto probabilmente è lui che aspira a diventare immortale ed eterno. Ha frainteso un po' le due cose, quindi l'essere un capo di Stato o una guida spirituale. Ma Leone XIV non ha per nulla intenzione a farsi trascinare nel fango. In pratica, quando parli con un cretino, devi fare di tutto per evitare che tu possa essere confuso con lui, scendendo al suo livello. Ecco, questo è quello che capita. Infatti il Papa ha sempre scelto un tono pacato e fermo nell'esprimersi nelle settimane in cui il mondo purtroppo è tornato disgraziatamente in una guerra che lentamente sta attanagliando il mondo intero, cioè l'intero pianeta. Mentre alcuni governi calibrano le proprie minacce con il nucleare, con la disinvoltura di chi usasse un arco e una freccia, il primo papa americano della storia parla di pace in un mondo segnato da eventi di guerra. Ma questo Dino, Donaldino, non lo capisce.

coyote, quel gran coyote di Trump, ha postato addirittura una sua immagine nelle vesti di Gesù che dispensa benedizioni. Cioè, immaginate il livello di questo soggetto. E Donaldino insiste, ha ribadito addirittura il contenuto del post che ha fatto il giro del mondo, in cui per la prima volta un presidente americano attacca un pontefice, restando in piedi fuori dallo studio ovale, con accanto la donna che gli aveva appena consegnato l'ordinazione di cibo di McDonald's. Aveva preso delle patatine fritte e degli hamburger. Cioè, ma riesco a spiegarmi io di chi stiamo parlando? Ma ci rendiamo conto? Prende un'ordinazione di McDonald's e intanto lancia messaggi da coyote alla stampa. È davvero un gran coyote.

Ma che dire, molto probabilmente Trump si era illuso che il passaggio dal pontificato di Francesco a quello di Leone XIV avrebbe trasformato il Vaticano in una succursale della Casa Bianca. Forse i suoi consiglieri lo hanno sviato, considerando la scarsa dimestichezza che ha su queste materie. Oppure potrebbe aver pensato che la conversione al cattolicesimo del vicepresidente Vance, conversione molto molto recente, e le origini del segretario di Stato Rubio lo mettessero in posizione di vantaggio, così per gestire la fede cattolica. E continuo a dire, quest'uomo va curato, io penso che debba essere curato.

0: Panterei, buona musica, informazione e gossip.
1: E in attesa che intervenga la neurodeliri e porti il buon Dino in una casa di cura, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana insieme a Pio Negri, il nostro regista audio, Michela Miglione, affannosamente occupata in redazione, e Jenny San Marco. Io vi saluto, sono Corrado Di Martino, vi do appuntamento alla prossima settimana. Yahoo!
2: Io Panterei, la poterei.
0: E la prossima settimana non mancate, ci conto.

0: il ritmo è quello inconfondibile degli Incognito, ma la voce è qualcosa di diverso dal solito. Nel 2015 Olga, una russa bravissima, biondissima, qualcosa di incredibile, ha dato la sua voce per questo gruppo, così come di consueto succede per Incognito, per registrare questo Got to Keep Moving On. E noi abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana.
1: Rock, rock, soul.
0: It's get down time. Gli Incognito, e subito adesso George Benson. Non potevamo che cominciare meglio di così questo My Rock and Soul di questa settimana. Ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Carlotta ai microfoni, Franco Airi dall'altra parte, Faber De Vita insieme ancora una volta per una cinquantina di minuti.
2: Come on.

0: Erano in due a cantare, George Benson insieme alla sua Gibson praticamente. La sentite come armoniosa e insieme alla sua voce. Era Come Into My World, un pezzo del 1993, ascoltatissimo quando uscì, tantissimo è stato girato sulle radio, ma anche nelle auto la sera, soprattutto quando si andava in giro a quei tempi, si poteva tutti insieme in un'auto sola prima di andare a ballare. George Benson, Come Into My World, per cominciare.
1: Radio Tigullio.
2: My rock and soul. Your style. In your music.
3: My rock and soul. Un suono di classe nel tempio della musica.

accompagnerà gli appassionati di calcio, perché l'inno ufficiale degli europei UEFA 2020, che poi si terranno nel 2021, sapete benissimo perché, il DJ olandese Martin Garrix, solo 25 anni, pensate, ha pubblicato questo pezzo We Are The People con una grande collaborazione, perché stiamo parlando di The Bono ed Age degli U2. Era la prima novità per quanto riguarda questo My Rock and Soul di questa settimana. Enrico Callotta ai microfoni, Franco Airi e Faber De Vita, sapete che sono i miei più fedeli collaboratori per questo questo format che oramai va avanti da un bel po'. E ancora novità qui a My Rock and Soul, stiamo parlando di Morkiba e questa è The Moon.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Soul Rock,
2: My Rockins,
1: My Rock and Soul.

The Stories Brothers Louise dall'album Zodiac del 2007. E vi ricordo che siete all'ascolto di Mairo Canzone. Ricordo ai microfoni Fabio De Vita e Franco Airi, che mi fanno compagnia come sempre e che ovviamente, insomma, partecipano, anche se non li ascoltate, attivamente alla realizzazione di questo programma, che dura intorno ai 50 minuti e che tratta soprattutto di musica che va dal soul al rock all'R&B, insomma al funky, e soprattutto alle novità. Questa non è proprio una novità, è uscita l'anno scorso.

0: sei.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: My Rock and Soul.
3: And Soul.
2: Un suono di classe nel tempio della musica.
4: E ritorniamo ovviamente alla musica che caratterizza un po' My Rock and Soul, che caratterizza anche un po' Faber, Franco e me, perché in realtà siamo trovati insieme proprio perché questo genere musicale, insomma, ci attirava particolarmente. Stiamo parlando di Brand New Heavies con questa

Brand New Heavens Day Break 1994, da un album stupendo che è Brother and Sister. E come dicevo prima, l'acid jazz, stavamo parlando appunto di questo genere musicale che accomuna un po' la passione di noi tre che abbiamo in qualche modo dato vita a My Rock and Soul. Da un'idea, sì, mia, però senza di loro, ovviamente, insomma, tutto sarebbe molto ma molto complicato. E My Rock and Soul è anche novità del mercato musicale che sono in qualche modo cercate, selezionate da noi e proposte a voi, come questa per esempio, Natalie McCool. Questa è A Sun Going Down, qui a My Rock and Soul, novità.

0: Non-stop music su Radio Tiguglio.
1: My rock and soul, your style in your music. Un suono di classe nel tempio della musica.

Elton, Letter to a Girl, qui a My Rock and Soul di questa settimana, come altra novità messa in programmazione. E adesso continuiamo con un pezzo funky, molto funky. Questo giusto per, come dire, rendere contento e allegro il nostro Faber De Vita, che su questi pezzi ci sguazza. Silver Twist, Silver Twins, Funk Onion.

0: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.
1: Emozionati ancora con il piacere della musica. My Rock and Soul.

Siamo arrivati quasi al termine, praticamente al termine del nostro programma di questa settimana, American Soul. Ovviamente, come tutte le settimane, insomma, vi regala 50 minuti di musica, cercando di andare a raccogliere quello che c'è di meglio nel mercato musicale come novità, ma anche ovviamente, insomma, qualche pezzo del passato come Count Basic, Go To Do, quello che abbiamo appena ascoltato. E questo è il pezzo che invece ci porta alla chiusura della nostra puntata settimanale, che ci costringe a salutarci. Ovviamente noi vi diamo appuntamento sempre come sempre la settimana prossima. Enrico Allotta, Faber De Vita e Franco Airi vi salutano, vi lasciano con Sweetheart Sister, con questa Incomplete Without You, incompleto senza di voi, ed è proprio la verità. Noi ci risentiamo settimana prossima. Ciao, un bacione a tutti.

chiamato mal di testa. Ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Va ora in onda su Radio Tigullio
1: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Fuggite, fuggite, sta per arrivare la più bella musica funk, soul, disco, pop e rock degli anni 70 e 80 con il capitano Marco Del Vais. Oggi mi sono definito tale, capitano di questa grande nave o di questa grande navicella spaziale dove, ho già detto in tante altre occasioni, arriva la più bella musica che è stata la storia dagli anni 70 fino all'89. Come state? Tutto bene? Siete pronti per gongolare nella musica che oggi vi proporrò? L'ho detto quasi alla russa. Dai, facciamo una bella cosa. Partiamo subito con la prima canzone, perché almeno avremo un po' di tempo in più per sentire dei grandi successi. Partendo già da questo qui, bellissimo. Si chiamano First Choice. Poi dopo parleremo. Ora ascoltiamo questa bella canzone che si intitola Sitting Pretty.

0: Se vi siete solo messi adesso all'ascolto della radio, sappiate che oggi ci sarà questo genere musicale bello pompato, bello martellato, con l'orchestra che fa da sottofondo, anzi che crea la canzone e magari alcune voci che fanno da sottofondo. Questa è stata una band che ha avuto un sacco di cambiamenti nel corso della sua storia. Nascono nel 1971 da Rochelle, Annette, Melanie e Wardell. Poi dopo un po' di tempo esce Wardell e viene sostituita da Joyce. E poi dopo viene sostituita da Ursula, che poi ultimamente cambia e diventa Debbie. Insomma, un cambiamento completo all'interno della formazione che comunque ha sempre portato la grande felicità di far la musica. Li abbiamo sentiti con questa canzone, che era Sitting Pretty. Naturalmente nel nostro appuntamento, che ora va avanti con altre due belle canzoni, senza interruzioni di chiacchiera.
1: Tra poco nel Golden Classic,

0: era il 1982 quando esce l'album di Kool & The Gang che si chiama As One. Tante belle tracce da questo album, però oggi ho voluto farvi sentire una di quelle che era le più gettonate, come si diceva tanto tempo fa alla radio, una di quelle che portano avanti il progetto, quella che si chiamava Aideai Aideo, 1976 invece con Nice and Nasty, album di Salsa Orchestra, formazione composta da un sacco di elementi, se non ricordo male addirittura erano 50, e di loro potremmo parlarne un giorno, ma soprattutto sentire completamente un giorno la loro musica, perché è stata grande, grande storia di musica. E poi, beh, la prossima canzone che sta per arrivare insieme a noi, fra due secondi, un secondo, eccola qua, sentitela.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

questo non lo possiamo considerare certamente un grande golden, ma è anche un grande classico, ma è una di quelle canzoni che fa felici, che porta un po' di allegria, dai. Se avete un po' di fantasia potete tornare anche a questa più o meno melodia in una parte di un film con Adriano Celentano. Vi ricordate? Più o meno simile, dai. Non dico che sia la stessa, però ci siamo molto molto vicini. Questa era una canzone che aveva fatto altro successo insieme a River of Babylon 1978, con questa formazione che arrivavano dai paesi caraibici, fortissimi. Produttore tedesco Frank Farian, che aveva fatto di questa band una band che dalla Germania aveva esportato la musica eurodance, europop in giro per il mondo. Questa era la canzone che si chiamava Brown Girl in the Ring. Ora però, ragazzi miei, torniamo un attimo seri, perché si arriverà alla prima parte, alla finale della prima parte del nostro Golden Classic, ma ci arriviamo alla grande, perché ci sono i Chicago.

0: giorno o l'altra riuscirò a farla passare per intero questa canzone, che è già la seconda volta che la mettiamo nell'arco di poco tempo e per motivi di tempo devo sempre tagliarla, mannaggia. Comunque, che sarà Call on Me con il gruppo di Chicago nel nostro appuntamento che arriva alla prima pausa.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.
2: Golden Classic,

La sentite ragazzi questa canzone? Parlo per i più giovani. Questa è stata la grande musica, quella di Jocelyn Brown insieme a questo resto della band che erano Inner Life, collaborazioni in diverse canzoni, tra di loro una grande grande amicizia, anche perché faceva parte, quindi non è che siamo molto distanti. Va bene, dai, era un pezzo che si intitolava I Like That, pezzo che abbiamo riutilizzato un'altra volta nel nostro Golden Classic, perché abbiamo già passato un sacco di volte, però a me fa sempre tanto tanto piacere. Spero che la stessa cosa capiti anche a voi, il fatto di magari riascoltare delle canzoni che nell'arco di breve tempo sono ritornate. D'altronde si dice, ma negli anni 80, negli anni 70 non c'è stata tanta musica. No, ce n'era e come. Però il problema è che il Golden Classic me lo progetto da solo, e allora magari mi capita che nello stesso mese ho voglia di sentire la stessa canzone e riproporla, e quindi a volte ci sta, dai. Qua siamo nell'album di debutto invece di Whitney Houston, 1985. La canzone che era la più bella? Qua è una grande scelta, caspiterina. How Will I Know, forse? Ma c'era anche questa qua.

Stavo dando un attimo un occhio effettivamente al contenuto di questo album di Whitney Houston. Devo ricredermi, non c'era solo I Will Know, c'erano una più bella dell'altra, Someone For Me, la ricordate? Saving All My Love For You, All At Once, Take Good Care Of My Heart, Greatest Love Of All. Oh mamma mia, ma quante erano belle queste canzoni all'interno di questo album di debutto di Whitney Houston. Noi l'abbiamo sentita però con la canzone che si intitolava Thinking About,

Beh, queste sono una formazione che avevano fatto sì qualcosa di interessante, ripeto, un duo di produttori musicali che escono con questa canzone qualche anno fa, diciamo che è stato forse il più grande successo, no, perché forse l'altro grande successo di questa band è stata Coco Motion. Sì, ci può stare, dai. Questa comunque è stata una canzone che insomma abbiamo passato nel nostro appuntamento, che era stata passata tanto tempo fa alla radio e che comunque per un attimo non ci ha stufato. Magari adesso la risentiremo chissà tra quanto tempo. Sì, me la faranno rimettere naturalmente. Va bene, comunque, dato che tutto è autogestito da Marco Edelweiss, spero solo che Edelweiss mi dia la possibilità di rimettere questo pezzo qua più avanti. Come però eravamo d'accordo su questa prossima canzone? Qui si va sul sicuro.

0: sono quelle canzoni coinvolgenti che, anche se non avete mai ascoltato prima, vi prendono perché vanno via lisce, vi inducono a cantare. Se poi conoscete anche la canzone, meglio, almeno andate anche al ritmo giusto, no? Se invece magari è stata la prima volta che avete sentito questa Make Up Your Mind con Evelyn Champagne King, beh, sappiate che faceva parte del secondo album ufficiale, diciamo così. Quello che si intitolava Music Box, album veramente interessante, perché c'era su No Time for Fooling Around, c'era Stepping Out, c'era It's Ok. Un altro giorno vi faccio sentire It's Ok, ve lo prometto. Ma adesso vi devo semplicemente dire che, beh, la musica tornerà tra qualche istante.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic. I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.

Michela, ben trovati ancora con i Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80 che non trova mai canzoni brutte. Noi giriamo solo le più belle canzoni che sono state passate dove? Alla radio, che avete sentito nel jukebox quando c'erano, che avete sentito magari anche nel vostro compadisc che vi siete fatti a casa masterizzando le canzoni. Perché insomma, questa è stata la strada di chi ha seguito la musica degli anni 80. La famosa cassetta che si faceva con il play, con il retro play, ve lo ricordate? Beh, sicuramente in qualche cassetta, in qualche CD c'era anche questa canzone qua che adesso vi presento immediatamente. Ma ha già un inizio particolare, la si conosce immediatamente. Questa. C'era anche Donna Summer nella vostra cassetta?

Boston Panther, First Lady of Love. Questi erano alcuni nomini che avevano dato a Donna Summer. Grande, mamma mia quanta bella musica che ha fatto. Io ogni tanto vado a riascoltare le grandi canzoni, ma poi alla fine della fiera ricapito su questa qui, perché è veramente un grande pezzo, quello che si chiamava Bad Girl. Ed ora invece si va a riascoltare un'altra versione di questa Boogie Boogie. Non in questo caso di Ashford & Simpson, non in questo caso di Gladys and the Pips, Gladys Knight, ma con John Davis Orchestra. È uguale, però fa sempre piacere riascoltarle in altre salse.

so a voi, ma a me ascoltare la musica reggae mi mette tanta tanta allegria. Ha un ritmo così che ti entra dentro, ti acchiappa e non ti lascia più andare. In questo caso, se il ritmo è quello di I Shot the Sheriff con Bob Marley and the Wailers, siamo al top, giusto? Se avete questo 45 giri a casa, tenetevelo bello stretto perché vale un sacco di soldi. Stavo guardando un attimino alcune valutazioni, si parte da magari 8 euro, semplicemente arrivare fino a 50, e che è un bel capitale, no? Dai, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento che si chiama Golden Classic. Vi lascio alla grande, perché vi lascio su questa bella canzone con il gruppo dei Tramps. Un grande film, una grande colonna sonora che ogni tanto ritorna a essere protagonista in questa trasmissione, certo. Vi lascio nelle buone mani di Disco Inferno. Noi ci sentiamo in un prossimo Golden Classic, naturalmente, sempre con Marco Del Valle. Ciao ciao.

ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Bentornati all'ascolto di Note di Cinema, la trasmissione che parla di film, ve ne fa ascoltare le voci dei protagonisti e soprattutto vi propone l'ascolto delle canzoni che fanno parte delle loro colonne sonore. Sono quei brani che i registi hanno deciso di incastonare nella storia a sottolineare e dare maggiore enfasi ad alcune scene. Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita. Abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con un classico della canzone americana, Ain't That a Kick in the Head. Letteralmente, non si tratta di un calcio in testa, nella versione che ne ha fatta Robbie Williams nel 2001. In diversi artisti si sono cimentati nella cover di questa canzone. L'originale è stata pubblicata nel 1960, interpretata da Dean Martin, che è poi quella che si può ascoltare nel film Colpo Grosso. Colpo Grosso non ha nulla a che vedere con la trasmissione che ebbe successo a cavallo tra gli anni 80 e 90, nella quale si videro per la prima volta i topless in TV. Ha invece più a vedere con la trilogia della banda di Ocean, intenta a rapinare casinò a Las Vegas. Si tratta, in effetti, del film che ha suggerito

0: a Steven Soderbergh il remake nel 2001. In lingua originale si intitolava proprio Ocean's Eleven e risale, come la canzone, al 1960. Nel ruolo di Danny Ocean, che è stato poi reinterpretato da George Clooney, c'è Frank Sinatra. Nel ruolo di Brad Pitt c'è Dean Martin, in quello di Don Cheadle c'è Sammy Davis Jr. e in quello di Julia Roberts c'è Angie Dickinson, che ha avuto anche una particina nel film remake di Soderbergh. Anche se nel remake i nomi dei personaggi poi sono diversi, a parte quello di Danny Ocean. Nella traduzione in italiano di titoli originali di film a volte è stata messa molta fantasia e il termine colpo grosso è stato usato diverse volte, come nel caso di Colpo grosso al drago rosso, coproduzione tra Stati Uniti e Hong Kong, il cui titolo originale è Rush Hour 2, diretto nel 2001 da Brett Ratner, dal quale ascoltiamo Candice Lowe con No You Didn't Say, preceduta da una scena del film. Questo è Note di Cinema.
1: Sono Note di Cinema.
2: Perché te ne vai in giro con 7-Eleven?
3: 7-Eleven?
2: Come il negozio, la sua bocca non chiude mai.
3: Oh!
4: Ehi, ti ho sentito. E ho sentito anche te. Non parlatemi dietro.
2: Voi siete qui per i soldi falsi, non è vero?
4: E tu che ne sai?
2: I pezzi da 100.
4: Indovinato. Ne hai avuti per le mani?
2: Uno dei miei giocatori abituali ha perso $50,000 a un tavolo l'altro giorno. Stavo per mandare qualcuno a dargli una scorticatina e invece il giorno dopo è venuto e mi ha assaltato. Pezzi nuovi da $100 col numero progressivo. Penso a dei falsi, lui è uno che lavora, non ha capitali. Faccio il test e risultano buoni.
5: Hai ancora quei biglietti?
2: Ho ancora i soldi della merenda di quando andava a scuola.
4: Fammi vedere. È falso. Ti ha fregato. Chi è che te li ha dati?
2: Si chiama Zing, portiere a Rain Plaza. Auguratevi di trovarlo prima che lo trovi.

0: Love Again, Drew Hill insieme a Jill Scott, dal film Rush Hour 2. Titolo italiano, Colpo grosso al drago rosso, con protagonista una coppia di attori assortiti, formata da Jackie Chan di Hong Kong e Chris Tucker di Atlanta, Georgia, diretti, come dicevamo, da Brett Ratner, il quale aveva già diretto la coppia nel 1998 nel primo Rush Hour. È arrivato in Italia con il sottotitolo Due mine vaganti. I due interpretano dei poliziotti, il primo in servizio a Hong Kong, l'altro a Los Angeles. Nel primo film si trovano, loro malgrado, a collaborare in un'indagine nella metropoli californiana, mentre nel secondo, durante un periodo di vacanza a Hong Kong, si ritrovano coinvolti in un traffico di dollari falsi e l'attentato all'ambasciata statunitense. La coppia si muove in modo goffo e rocambolesco e, nonostante tutto, risulterà vincente. La serie ha avuto anche un terzo episodio, uscito nel 2007, ancora per la regia di Brett Ratner e con sempre Jackie Chan e Chris Tucker. Quest'ultimo lo abbiamo visto anche in Jackie Brown di Tarantino e più recentemente in Air, la storia del grande salto di Ben Affleck. Il terzo episodio, nelle sale italiane, è giunto con il titolo di Missione Parigi. Girato per buona parte nella capitale francese, questa volta i due detective se la vedranno con la Triade, organizzazione criminale cinese. Da quest'ultimo capitolo di Rush Hour, Case and Joe con Faded Pictures.
1: Sono note di cinema.
2: Tornano i detective più duri e cattivi.
3: Rivediamoci. Io prendo le donne. Probabilmente non capisci quello che dico, ma vorrei imburrarti come una fetta di pane tostato.
4: Se dà il caso che io parli sei lingue.
3: Compresa la mia?
4: Vieni di sopra, Sbirro, ti darò quello che vuoi.
5: Corri! Taxi!
3: Metti in moto!
6: No, non vi porto.
3: Perché?
6: Gli americani mi fanno schifo, sono il popolo più violento del mondo.
3: Oh! Volevi violence, francese di merda? Beh, l'hai trovata!
2: Chris Tucker.
3: Lì ho un grosso problema.
2: Oh! Jackie Chan.
3: Scusi. Le pistole, la sparatoria, ecco che si prova ad essere americani. Sono mezzo cinese, bimbo.
7: Se tu sei mezzo cinese, io sono mezzo nero. Sono tuo fratello, volo, faccio canestro e me la faccio con Lara Croft.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Tomorrow, dall'inconfondibile voce di Amanda Lear, per cominciare la seconda parte di Note di Cinema di oggi, al microfono Werner Altomare. Questa canzone la ritroviamo nella colonna sonora di Benvenuti al Nord del 2012, una produzione tutta italiana diretta da Luca Miniero, che ha preso parte anche alla stesura di soggetto e sceneggiatura. I protagonisti sono Claudio Bisio e Alessandro Siani. Il primo è Alberto Colombo, direttore di un ufficio postale di Milano. Il secondo è Mattia Volpe, portalettere nel comune di Castellabate, che vive a casa di mamma con moglie e figlio. La moglie Maria, Valentina Lodovini, non è felice della situazione e cerca di convincere Mattia a comprare casa. Lui invece va in panico al solo sentir pronunciare la parola mutuo. Così, per far star tranquilla la moglie, finge di chiedere un trasferimento a Pordenone. Ma i suoi due colleghi si mettono in mezzo e determinano il suo reale trasferimento al nord, per la precisione a Milano, nell'ufficio diretto da Claudio Bisio. Questo incontro darà l'occasione di giocare sui tic, le nevrosi e sottolineare i luoghi comuni della gente del nord e quella del sud, evidenziando le differenze nei comportamenti, nei modi di fare e anche nelle normali attività quotidiane, come quella di prendere il caffè al bar. Come ascoltiamo dalla scena tratta dal film, con i due protagonisti, seguita da Maledetto quel giorno, cantata da Emma.
1: Sono note di cinema.
2: Un caffè, per favore.
3: Come lo vuole?
2: Come lo posso volere il caffè?
3: Moccaccino, marocchino, moccacciocco, macchiato caldo, macchiato freddo, americano con acqua calda a parte, doppio.
2: Cucciolino, valdostano, shakerato, con ginseng, corretto grappa. Io ti consiglio il Kafka, la sua specialità, un po' più di un caffè macchiato, un po' meno di un cappuccio.
4: Un bicchiere d'acqua.
3: Gas, nat, fuori frigo?
4: Normale, con l'acqua.
2: Ma che acqua? Che a Milano abbiamo la cultura del caffè, no?
4: Ah, ci ho visto.

0: Sunrise, Norah Jones. Questa inserita dal regista Luca Miniero nella colonna sonora di Benvenuti al Sud del 2010, cioè 2 anni prima di Benvenuti al Nord. I protagonisti che si muovono sulla scena sono gli stessi: Paolo Bisio, Alessandro Siani, affiancati dalle rispettive signore Angela Finocchiaro e Valentina Lodovini, e ancora da fantastici attori come Nando Paone, Giacomo Rizzo, Nunzia Schiano. Si trovano a vivere le stesse dinamiche riprodotte nel sequel di cui abbiamo parlato, ma questa volta al sud, a Castellabate. Qui Alberto Colombo giunge per punizione a dirigere la posta, perché per ottenere il trasferimento da un ufficio postale della Brianza al centro di Milano si finge paraplegico, ma viene scoperto. Arriva pieno di pregiudizi e imbottito di stereotipi sulla vita e sulle persone del sud. Si aspetta, messo in guardia da moglie ed amici, di trovare sporcizia, criminalità, caldo afoso. Trova invece accoglienza, simpatia, bellezza dei luoghi. Cercando però la comprensione della moglie e accentuando i disagi della distanza da casa, le racconta il contrario della situazione che sta vivendo, fino a quando lei non decide di partire per fargli visita. Tra poco parleremo del film Barbie, dal quale cominciamo ad ascoltare una parte del trailer ufficiale italiano, seguito da Carol G, che chiuderà la seconda parte con Watati.
1: Sono note di cinema.
2: Ehi, Barbie, posso venire da te stasera?
3: Certo, non ho grandi programmi, sono un gigantesco mega party con tutte le Barbie, con coreografia preparata e una canzone scritta apposta.
2: Che cool.
4: È il giorno più bello di tutti.
3: Lo è davvero, come lo era ieri, lo sarà domani e ogni giorno da oggi e per sempre.

Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare. Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Dance the Night, Dua Lipa, dalla colonna sonora del film Barbie del 2023. Primo adattamento cinematografico in live action, cioè con attori in carne ed ossa, che ha per protagonista la celebre bambola, prodotta dalla Mattel, seconda industria al mondo di produzione di giocattoli dopo la Lego. La bambola bionda più venduta al mondo, nelle sue più disparate versioni, è stata commercializzata per la prima volta nella primavera del 1959. Da allora ha accompagnato i momenti di svago di intere generazioni di bambine e ragazzine, ma anche di adulte e collezioniste. Il progetto di un film sulla Barbie ha cominciato a svilupparsi nel 2009 con un accordo sottoscritto tra Mattel e Universal Pictures. Da allora, prima che si concretizzasse, si sono succeduti diversi sceneggiatori, si sono avvicendate le case di produzioni Sony e Warner Bros. E ipotizzati protagonisti e registi. Fino alla definizione. Alla regia Greta Gerwig, che figura anche tra i firmatari della sceneggiatura insieme a Noah Baumbach. Protagonisti Margot Robbie, due volte candidata all'Oscar e coproduttrice di Barbie, come anche in altri film che ha interpretato, nei panni della bambola, e Ryan Gosling nel ruolo di Ken, bambolotto della Mattel, eterno fidanzato di Barbie. Nella narrazione della storia, Barbie si trasferisce nel mondo reale, seguita da Ken che si è nascosto nella sua macchina, per rintracciare la bambina sua proprietaria che, non condividendo gli standard irrealistici di bellezza e perfezione del mondo della bambola, le ha fatto spuntare cellulite e piedi piatti. Naturalmente nel film sono presenti diverse versioni della fashion doll: la Barbie stramba, la Barbie presidente, dottoressa, scrittrice, avvocata, giornalista e altre. Una di queste, la Barbie sirena, è interpretata proprio da Dua Lipa. Lo stesso vale per Ken, di cui si vedono altre 5 versioni. Nella colonna sonora c'è anche Sam Smith, che canta Man I Am.
1: Sono note di cinema.
2: No, non le lascio fare, solo un'appendicectomia.
3: Ma sono un uomo.
2: Ma non un dottore.
3: Posso sentire un dottore?
2: Io sono un dottore.
3: Mi serve una penna a scatto.
2: No.
3: E una cosa affilata.
2: No.
3: Eccolo lì, dottore.
2: Chiamate la sicurezza.
4: This one is for the boys.

0: Quando calienta il sol, nella versione cantata da Luis Miguel. La versione originale del 1961 era interpretata dal trio cubano Los Hermanos Rigual. Tra le tante cover, una che contribuì al successo europeo del brano fu quella fatta nel 1962 dai Los Marcellos Ferrial, che a dispetto del nome che scimmiottava quello del gruppo cubano, era un trio tutto italiano che si spacciava per messicano. Dino Risi scelse questa canzone per inserirla nella colonna sonora del famosissimo film Il Sorpasso, con Vittorio Gassman come protagonista, vincitore per il ruolo di Bruno Cortona del Nastro d'Argento e del David di Donatello, affiancato da Jean-Louis Trintignant e dalla 17enne Catherine Spack. Altra protagonista della storia è la Lancia Aurelia B-24 Spider, con l'inconfondibile suono tritonale del clacson, a bordo della quale Gassman e Trintignant viaggiano da Roma sulla via Aurelia verso la provincia di Livorno. Nella colonna sonora sono riportati altri successi di quel periodo come Vecchio Frac, Guarda come dondolo, Don't Play That Song e altri, tra i quali anche Saint-Tropez Twist, cantata da Peppino Di Capri, che mi è stata segnalata da Fiorella da Treviso e con la quale chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Vi ricordo che, se volete, anche voi potete proporre canzoni tratte da film inviando un messaggio WhatsApp al 388 800 8800 specificando note di cinema. La battuta memorabile oggi è affidata a Kevin Spacey con la voce di Francesco Pannofino nel film diretto nel 1995 da David Fincher, Seven. Io sono Werner Altomare e per oggi ho terminato. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
1: Sono note di cinema.
2: Io, tu ce l'hai la ragazza?
3: Perché?
4: No. Ma ci sarebbe una, ma...
2: È quella che abita nel palazzo di fronte al tuo?
4: Come lo sai?
2: Stamattina, quando la portiera ha aperto la finestra di fronte, ho capito che lì c'era qualcuno che ti interessava. Com'è, carina?
4: Beh, sì.
2: Fa vedere?
4: Almeno per me.
2: Ah, carina. Non si vede niente. Ma non gli potevi andare un po' più vicino?
4: Gliel'ho scattata di nascosto, dalla finestra.
2: Dimmi una cosa, ma tu con quella ci hai parlato mai?
4: Una volta sola all'università.
2: Una volta? Oh, ma io a te mica ti capisco. Se ci avevi attaccato ci potevi uscire tutti i giorni, no?
4: Come faccio a impegnarmi con una ragazza? Io prima mi devo laureare... Poi trovare una sistemazione e poi...
2: Ma che c'entra? Intanto ci esci, vi conoscete, andate a letto insieme. Può darsi pure che dopo un mese vi siete belle rotte tutte e due. E che c'è bisogno di impegnarsi con una donna? Ma qua mica stiamo nel medioevo.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Radio Diguglio, una radio per amici, H24.

Allora, salve a tutti, ben trovati alla nuova puntata di Flashback Music Memories. Ogni settimana dalla vostra Radio del Cuore, il meglio degli anni 70, 80, 90 e 2000. In studio per voi Corrado Marescalco, la musica senza tempo che teniamo sempre dentro di noi. Via, partiamo subito!

fantastico brano in apertura per Flashback Music Memories, puntata nuova per quanto riguarda questo grande carrellata di musica degli anni 70, 80, 90 e 2000. Omaggio a ricordare Rick Ohasek, il grande successo, e questo si chiama Harvey City, ma da ricordare anche Human Think, Drive e tantissimi altri grandi successi. È il quinto album in studio del gruppo statunitense dei The Cars, pubblicato il 13 marzo 1984 dalla Elektra Records, genere New Wave Pop Rock. RB City Cars.

Allora amici, siamo arrivati al 1991, gli altri siamo noi, di Umberto Tozzi, il cantautore torinese. È il decimo long play in studio per questo grande artista, a margine della sua seconda avventura sanremese genere pop, appunto gli altri siamo noi. Adesso sentiamo il messaggio del nostro amico di Roma, Angelo.

agli amici di Flashback Music Memories e in particolare l'amico Corrado Marescalco. Un caro saluto da Angelo da Roma.

Grande groove qui a Flashback Music Memories con i fratelli Johnson, Brother Johnson, 1980 con lo Stomp. È stato un duo musicale funk, rhythm and blues statunitense attivo dagli anni 70 agli anni 2010. Canzoni con un ritmo veloce, un beat pesante, Stomp, grande successo anni 80. Brother Johnson. Club della bella musica, Flashback Music Memories, musica senza tempo.

Carlos Ramazzotti, 2000 è una canzone di questo grande artista romano, appunto con la collaborazione di Claudio Guidetti e Adelio Cogliati, che anticipa l'on plane in questione, Stile Libero. Eros Ramazzotti ci ha proposto Fuoco nel Fuoco qui a Flashback Music Memories, dalla vostra radio del cuore. Jukebox universale della bella musica, sempre con voi, Flashback Music Memories.

Allora amici, siamo arrivati al 1985, il momento in cui usciva questo grande successo, celebre brano pop rock dell'artista Elton John, scritto e interpretato da Bernie Taupin, contenuto nell'album Eyes on Fire. Il brano è una ballata dedicata a una guardia di frontiera della Germania Est. Ebbe un grande successo internazionale, si chiama Nikita. Il grande suono degli anni 70, 80, 90, 2000, Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1986, momento in cui usciva questo grande capolavoro di Enzo Avitabile, si chiama SOS Brothers. Vincenzo Avitabile, detto Enzo, è un cantautore, compositore e sassofonista italiano, genere world music, canzone napoletana, jazz, fusion, soul, funk e folk. Long play in questione, appunto, SOS Brothers. Abbiamo ascoltato il brano carismatico dal titolo Blackout, qui a Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Allora amici, siamo arrivati al 1993, il momento in cui usciva questo grande capolavoro dei Culture Beat, Mr. Rain. Sono un gruppo musicale eurodance tedesco fondato nel 1989 a Francoforte sul Meno Culture Beat, Jackie Soundster. Quarto cantante dei Culture Beat nel mercato discografico, sfondarono nell'estate del 1993 con il singolo appunto Mr. Rain.

Allora, siamo arrivati al 1979, momento in cui usciva questa canzone di Donatella Rettore, si chiama Splendido Splendente. È una critica pungente sociale all'ossessione per la bellezza e alla chirurgia estetica. Il brano, dal ritmo incalzante, descrive con ironia la trasformazione fisica, l'entità non binaria e il desiderio di apparire eternamente giovani. Splendido, splendente, Rettore.

0: My Name Is 1999, il singolo di Eminem, il grande rapper statunitense, pubblicato il 25 gennaio del 1999 come primo estratto dal suo secondo album in studio, The Sleep Age, l'OEP, genere comedy hip hop. My Name Is Eminem, qui a Flashback Music Memories, in studio Corrado Menescalco.
1: Ciao a tutti, agli amici di Flashback, un saluto a Corrado Marescalco e a tutte le colleghe dell'Ufficio Anagrafe. Ciao da Franca, buona serata a tutti, ciao.

Allora, questo è il brano che ci ha richiesto Franca qui a Flashback Music Memories. Antonello Venditti, 2008, è un brano del grande artista romano, pubblicato il 16 novembre del 2008. È stato accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli con protagonisti Francesco Venditti e c'è anche la collaborazione di Giulia Elettra Gorietti. Dalla pelle al cuore, Antonello Venditti. Salutiamo anche Alessandro.

semplicemente sublime questo grande sound, questa canzone fantastica. Chicago con If You Leave Me Now 1976, scritta e cantata da Peter Cetera, è contenuta nell'home plan Chicago 16 ed è stato il loro primo singolo a raggiungere la vetta della Billboard Hot 100. Emozioni, sentimenti affiorano in ogni nota musicale. Arriva Flashback Music Memories.

0: sicuramente un grande capolavoro per la voce di Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente 1981, è un celebre brano appunto di Ciccio Battiato pubblicato in quell'anno dalla voce del padrone, testo ispirato al mistico Giorgio Gurdjieff, evoca la ricerca di stabilità interiore in un mondo caotico. Abbiamo anche il saluto della nostra amica Gabriella, qui a Flashback Music Memories.
1: Ciao a tutti gli amici di Flashback Music Memories e un saluto speciale al nostro carissimo DJ Corrado Marescalco che ci regala emozioni sempre molto molto intense. Un abbraccio, ciao.
2: Too much of anything is not good for you, baby. I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: But you can believe it's gonna take the rest of my life.
1: Allora amici, siamo arrivati al 1974 con il re della sweet music, parliamo di Barry White e la sua orchestra, Love Unlimited Orchestra, Can't Get Enough of Your Love Baby. È una canzone scritta, prodotta e registrata dal mito vivente Barry White, pubblicato come primo singolo estratto dal long play, appunto Can't Get Enough, genere soul disco. Io vi ricordo il nostro contatto telefonico 327 43 60 221 per i vostri vocali e magari inserire qualche brano di vostro gradimento, va bene? Abbiamo il nostro amico Peppino.
2: Ciao Corrado, ti ascoltiamo sempre e volevamo salutare tutti gli amici che come noi amano gli anni 70, 80 e 90 che ci propone grazie a Flashback Music Memory. Ciao e grazie sempre.

Va bene, siamo arrivati al 1978, Mina con Città Vuota Remix, un celebre brano appunto di questa grande artista che nel 63 scrisse questo brano in collaborazione con Doc Pomus, Mart Schumann, con un testo italiano di Giuseppe Cassia. Il brano è stato ripubblicato alla fine degli anni 70 dalla stessa Mina e reinterpretato appunto da questa artista che si chiama Anna Maria Mazzini, in arte Mina. Città Vuota Remix. Noi abbiamo terminato, vi lascio con Bobby Brown, Took the Black the Game. Ciao, noi ci sentiamo tra 7 giorni con Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore. Bye bye da Corrado Menescalco. Ciao.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

0: le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Vangagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito, uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo

dello spettacolo, con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di cominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, ha una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le Foglie Morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montand, ma anche di più come standard strumentale molto diffuso nell'ambito jazz. Questa versione, quella che vi voglio far ascoltare, risale al 1958, due anni dopo che Nat King Cole aveva cantata come tema guida dell'omonimo film diretto da Robert Aldrich. È il primo pezzo della facciata di Something Else, l'album che Miles realizzò con il quintetto del sassofonista Cannonball Adderley. In quegli anni Adderley era un maestro del contralto con una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adderley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista. La tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis avrebbe sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare, Autumn Leaves.

Beh, siamo partiti veramente molto bene ascoltando e ritrovando questa Atom Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Dear Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952 Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clark e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a degli musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente, Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Dear Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto Lee Konitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Konitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Grant aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit Id, Miles prova

arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Hatt, Gil Coggins, Percy Hatt, Art Blakey e la batteria come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus fugit, Miles Davis.

8 di Nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard Rodgers e Lawrence Hart per il musical Higher and Higher del 1940 e in origine cantata da Shirley Ross. In breve sarebbe diventato un prezioso standard più e più volte ripreso. Frank Sinatra ne avrebbe fatto un proprio cavallo di battaglia, registrandone almeno 3 versioni differenti, ma anche Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Stan Getz e tra i moderni il chitarrista Larry Coryell, che si sarebbero arresi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, 2 anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbattista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rodgers, quali parolieri compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It Never Entered My Mind.

Siamo così giunti anche all'ultimo brano della nostra scaletta, ancora dalla prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean. Si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan, in Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Whiteman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, il grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is the Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare dunque How Deep Is the Ocean, Miles Davis.

0: Ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte. Come abbiamo già raccontato, il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza. Non è un caso. Lion prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lion per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali, quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lion sulla scatola del master tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music, che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note, che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959, l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981, grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986, chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine, 1991, muore all'età di 65 anni a Santa Monica, in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis, perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio Web presenta.
0: Radio Tiguglio presenta.
2: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
3: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: 9, 8, 7, 6, are you ready?
3: Salve a tutti, un benvenuto a chi sta ascoltando in questo momento la radio a modo mio. Io sono Max Lanzi, appassionato e nostalgico della musica punk, oramai mi conoscete. Saremo insieme per un'ora circa andando a curiosare nei miei vinili, nelle cassette audio tape e nei CD della mia discoteca personale. Alla radio a modo mio noi celebriamo i migliori artisti funky in assoluto, loro assoluti protagonisti di uno dei generi più amati, e proporremo per questo genere musicali più o meno commerciali, rigorosamente dalla sfera black music e derivati, come mi piace dire a me, e dalle tante varianti che vanno dal rhythm and blues alla prima house music.

Gruppo post disco americano con base a New York, molto attivo nei primi anni 80, la canzone più famosa del gruppo nella sua breve durata è stata I Hear Music in the Street, che abbiamo poco fa ascoltato. Altro pezzo, il secondo per oggi, Starface, Falling in Love.

Primo pezzo per i Starface e il primo grande successo nel panorama della musica funk di questo gruppo anglo-americano, scarno se vogliamo nel testo, ma è elaborata la sezione strumentale dove viene messo in risalto il basso e la voce della cantante. A volte diventano dei valori aggiunti proprio per la musica funky. Ora, altro pezzo, questo è un pezzo storico, loro sono un gruppo, anzi una famiglia, le Sister Sledge, Thinking of You.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Le quattro sorelle regine in assoluto della musica disco degli anni 70 e un pezzettino anche dagli anni 80, e pensare che hanno iniziato come gruppo vocale gospel. Infatti molti artisti di questo tipo di musica provengono da quella realtà, il movimento gospel, e loro iniziarono la prima vera storia artistica con Bernard Hours degli Chic come produttore, per poi passare nel 1981 con un famosissimo nome che poi qui alla radio a modo mio è un po' di casa, parliamo, ci riferiamo a Narada Michael Walden. Ora Impress, Die to be Dancing.

In risalto anche in Dying to be Dancing il basso, che è lo strumento privilegiato dai gruppi di questa tipologia musicale, dove non c'è altro che avere voglia di ballare, ed è la traduzione nella nostra lingua di questo titolo, Dying to be Dancing. E c'è da dire che ne ha centrato l'oggetto, visto e considerato che tuttora si fanno quattro salti appunto con questo Dying to be Dancing degli Express. Ora, Al Axon, You Can Do It.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Radio Tigullio, con te
3: sempre.
4: Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni. Ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: You are the first, last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero, è quello che ci piace sentirci dire. In assoluto un pezzo storico, solare, pieno di positività, dal Re del Soul, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

Dominic Traiano, Troiano, chitarrista canadese, ed ecco che si affacciava alla prima house music nei locali di tendenza. L'house iniziava i primi passi in contrapposizione alle sonorità funky che impazzavano nelle discoteche di tutto il mondo. Un po' la vedo come una risposta europea alla black music in genere, anche se bisogna dire che il corpo musicale dell'una e dell'altra era ed è di tutt'altro spessore. Ora, Tarn, Your Love Around, lui, George Benson.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the gang, get down on it.

Gulland Gang, Get Down on It. E chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album al loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui. Do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di In Onde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto a Dottor Funk al di là del vetro, che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Alaxon and the Partners di Detroit, Michigan, una band che ha segnato la strada commerciale per tutti quegli artisti black che suonavano questo sound per le strade degli Stati Uniti d'America. Qualcuno lo definì il funk, appunto il jazz delle nuove generazioni. Ovviamente con tutte le cautele che un'affermazione del genere deve avere. Non ha nessun tipo di cautela questo pezzo per essere ascoltato. Barry White, You Are the First Last My Everything.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: You are the first, last, my everything. Tu sei il mio primo pensiero, è quello che ci piace sentirci dire in assoluto. Un pezzo storico, solare, pieno di positività, dal Re del Soul, comparso troppo prematuramente per i miei gusti, a solo 53 anni. Non si ascolta mai abbastanza questo genio del soul della nuova generazione, quella dei ragazzi degli anni 80. Lui ha fatto la differenza sia come musicista sia come vocalist, e lo ha fatto in tutte le sue incisioni. A mio avviso non c'è una traccia che è una che si possa definire anonima. 100 milioni di dischi venduti, e se ne parlerà di lui per altri 200 anni. Un altro pezzo, Diana Ross, I Am Coming Out.

Diana Ross, I'm Coming Out, la regina del soul, anche lei provenienza Detroit, in assoluto con Gloria Gaynor, sono state e saranno ricordate come la più grande espressione della musica black nel mondo, e fa ridere, o perlomeno faceva ridere, la sua rivalità con Barbara Streisand. A nostro avviso non c'è mai stata partita in assoluto. Dominique Traiano, We Are Need Love.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Turn Your Love Around, George Benson, considerato uno dei più raffinati ed eleganti chitarristi della scena mondiale, dotato di uno straordinario talento vocale che insieme alla sua mitica chitarra Ibanez ha cercato una simbiosi davvero unica. Ha spaziato dal jazz al soul con un'ecletticità assoluta. Quando raccontiamo della favola di Barry White potremmo fare altrettanto con lui. Cool on the gang, get down on it.

Cool on the gang, get down on it. E chiudiamo con un pezzo per la pancia, come definisco i pezzi riempipista. Ascolteremo loro pezzi per altri 100 anni e non ce ne stancheremo mai. I fratelli Bell da Jersey City, 24 album al loro attivo senza neanche un insuccesso. Ultimo pezzo per oggi, la radio a modo mio termina qui. Do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima settimana. Ringrazio tutti coloro che ci ascoltano sulle piattaforme di divulgazione, dalle frequenze di In Onde Media alle frequenze FM, nelle web radio che trasmettono questo format radiofonico. Un abbraccio grande, un saluto a Dottor Funker di là del vetro, che mi ha coadiuvato nella riuscita di questo format musicale. Un abbraccio, alla prossima settimana.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: 90.
1: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4:30 alle 7.
2: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tigullio Web, tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
3: I took a pill in Ibiza.
4: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scira, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.